successo, cioè che la voce mi ha chiamato dal cielo, sarebbe stato meglio che io non fossi neanche nato. Cioè sarei stato una persona così sbagliata, così fuori posto nella vita, sarei stato una persona così ripugnante, che sarebbe stato meglio che fossi morto. Cioè quello che stavo facendo, la persecuzione dei cristiani che stavo mettendo in pratica, era talmente, appare ai suoi occhi, talmente assurda, talmente odiosa, da dire, per fortuna sono stato salvato, perché se andavo avanti così, sarei diventato come Giobbe, sarei diventato come dice il Siracide, sarei diventato una persona della quale bisognava augurarsi che non fosse neanche nata. Sarei diventato uno che viene scartato e ripudiato completamente. Allora forse Paolo la adopera come adopera questa parola, che è un insulto. La adopera dicendo: quello che mi è capitato è davvero una grazia di Dio che mi ha salvato non da qualche, da qualche difetto, da qualche piccolo, ma che mi ha dato senso alla mia vita. Se non fosse successo questo, sarebbe stato meglio che io non esistessi neppure. Quindi sarebbe arrivato a questo punto. E a proposito di questo modo di pensare, vi faccio notare un altro piccolo particolare che è una pura curiosità, ma anche questa può essere utile e interessante. Lutero, quando tradusse la sua Bibbia in tedesco, rimase anche lui evidentemente un po' sorpreso di questa idea paolina di chiamarsi aborto, perché noi traduciamo a me come a un aborto, ma non è una bella traduzione questa. Bisognerebbe a me, è apparso a me che sono come un feto abortito, cioè sono come un bambino morto. Ecco, morto prima o morto dopo, non è questo che conta, sono come un bambino che nasce morto e che va seppellito subito. Ecco, e sono, direi, questa specie di il contrario della vita, qualcosa che me ne agramo, capite? Qualcosa che è una specie di incubo. Questo dice Paolo. Lutero non ha voluto, ha cercato nella traduzione di far finta di niente. Non gli piaceva questa idea che Paolo, tenete presente che Paolo era l'ispiratore della salvezza per fede, Lutero basa sulla lettera ai Romani e quindi sul pensiero di Paolo la grande riforma e la grande scoperta di come si deve pensare l'azione di Dio nel cristianesimo. Quindi gli dà fastidio questa parola di aborto, e allora ha trovato il modo di dire nel suo tedesco, ha adoperato la formula semplicemente Unzeit Geburt, è apparso a me come a un nato fuori tempo, come a un nato non al tempo giusto. Unzeit Geburt, come a un nato e settimino, o se volete quello che è nato più tardi, oltre i 9 mesi. E ha evitato di usare la parola che c'è anche in tedesco per indicare il feto abortito. È la parola feto che lui ha cercato di non adoperare, che è invece la parola che c'è in greco e che anche le nostre traduzioni tra l'altro non adoperano, perché non dicono feto abortito,
ma dicono aborto. Ecco, furbo, bravo Lutero. Nella Luther Bible, di cui ho già parlato in altre occasioni, che è quella edizione della Bibbia di Lutero, fatta dalla Società Biblica di Stoccarda, la quale ha riportato il testo di Lutero, e dopo ogni brano interessante, all'interno stesso della pagina, mette un commento in carattere più piccolo, nel quale cerca di spiegare le parole che Lutero aveva adoperato. Ecco, gli autori di questo commento sono stati così onesti che non hanno sfruttato il fatto che si poteva tacere sull'uso della parola feto abortito, cioè schifoso nato morto. Non hanno taciuto dicendo: da che Lutero aveva ignorato questa parola, andiamo avanti lisci. No, hanno avvertito il lettore dicendo: Lutero ha evitato una difficoltà di traduzione, però poi si preoccupano di dire: ma che cosa avrà voluto dire quello che Lutero ha cercato di mettere da parte e di cancellare? E questo è di una onestà, questo modo di presentare le difficoltà del testo biblico, che molto spesso il mondo cattolico ignora. No, sottace se può, perché sennò la gente non capirebbe. Tra l'altro, il commento che fa questa Bibbia presenta due possibili soluzioni. Può darsi che Paolo usi questo termine perché vuole umilmente riconoscere che era una persona che veramente non avrebbe avuto alcun diritto di essere stimata per quello che aveva fatto. Cioè ha il coraggio di dire: ero una persona che sarebbe stata maledetta. Ecco, una persona da, lo dico, non da ignorare, ma addirittura da scartare completamente. Accetto l'insulto. Poi dice: ma ci potrebbe essere, dice, anche un'altra interpretazione, che non annulla la precedente, ma dice: Paolo vuol dirci, se non ci fosse stato questo intervento di Dio, io sarei stato completamente, non solo completamente inutile, sarei stato una persona spregevole. Ma invece Dio non si è accontentato semplicemente di perdonarmi, si è accontentato Dio di dirmi: hai sbagliato, ti perdono. Ma è stato così buono, così grandiosamente generoso, che mi ha fatto diventare un apostolo che ha avuto un successo enorme. Cioè mi ha fatto diventare, lo dico io, questo non c'è scritto nel testo del libro, mi ha fatto diventare il più creativo dei predicatori e degli apostoli. E perché l'ha fatto? L'ha fatto per farmi comprendere che tutto dipende da Dio, tutto dipende dalla grazia, dal dono di Dio, e che se l'uomo non ha niente di suo, meglio è, perché soltanto nel vuoto, nell'assenza della superbia umana, soltanto là dove l'uomo sa di non valere nulla, entra la grazia divina, e la grazia divina fa esplodere la fede, la capacità di convertire,

Quindi è contento di dire: il Signore mi ha trattato, ero come un aborto, e il Signore non si è limitato a rendermi normale, ha approfittato di questa mia indegnità totale per mostrare che è capace di creare dal nulla, o addirittura dal male, che è peggio del nulla, il massimo del successo, della carità, della riuscita. È la potenza della grazia. Allora vedete come da una piccola parola, un termine che si poteva lasciar correre, si può creare una profonda interpretazione delle cose, che tra l'altro ci collega a quello che dicevamo all'inizio. Forse questo orgoglio di Paolo di dire: devo fare da solo, Dio mi ha scelto perché voleva che avessi delle mie iniziative. Se mi ha scelto non è perché io devo andare insieme con gli altri, mettermi, ma non per superbia, perché è una chiamata, una vocazione. Se Dio voleva che io fossi come gli altri, mi avrebbe fatto nascere insieme con gli altri. Invece Dio mi ha in un certo senso eliminato e poi mi ha rifatto da zero, e allora devo essere così come mi vuole Lui. E allora forse qui gli è venuta l'idea di dire: è meglio che cominci a vedere da solo cosa posso fare, e per questo allora potrei dire: allora dove vado? Vado a Occidente. Là forse non sono ancora arrivati dai Nabatei, vado io, vado a Petra. E lì succede quello che è successo, che lui però non racconta. E come vedete non soddisfa neanche questo, perché se dicesse in maniera più chiara perché l'hanno mandato via da lì e perché è tornato a Damasco, mentre il centro delle altre attività era Antiochia. Perché tutto questo? Perché dietro Damasco non c'è Qumran? E perché non abbiamo altre notizie che possano confermare eventualmente questa ipotesi del contatto con gli esseri di Qumran? C'è un vuoto di conoscenze che è appunto questo interessante. Ma ecco, ho perso tempo forse per delle piccole inezie, ma mi interessava non tralasciare questo punto. Adesso però vorrei fare anche un'altra osservazione che pure è interessante. A questo punto, nella lettera ai Galati, c'è scritto che in seguito, 3 anni dopo, salì a Gerusalemme, quindi sarebbe ritornato a Damasco dopo la rabbia, e 3 anni dopo salì a Gerusalemme per andare a conoscere Cefa. Ecco, la parola che ha tradotta conoscere Cefa, detta in greco, potrebbe voler dire 2 cose differenti: che io sono andato per conoscere, potremmo dire, sono andato da Cefa per sapere cosa predicava lui, che cosa pensava lui che sarebbe stato utile fare. Quindi sono andato per farmi insegnare da Cefa, per confrontarmi con Cefa e chiedere
cosa pensava lui di come si poteva diffondere la fede in Gesù Cristo. Quindi sono andato per interrogarlo perché mi aiutasse, perché mi raccontasse come faceva lui. L'altra sfumatura sarebbe, sono andato per vedere che cosa pensava di me. Cioè, sono andato, andato da Cefa per chiedergli, secondo te, faccio bene il mio lavoro? Cosa pensate voi di me? Quindi consapevole di dire che a un certo punto ha dovuto contattare almeno Pietro e si chiedeva contemporaneamente due cose. Tu Pietro sei interessato a quello che faccio io? Cosa ne pensi di quello che faccio io? Beh, nello stesso tempo però diceva, voglio anche dire a Pietro, ma tu come fai? E l'intenzione poteva essere, guarda Pietro che sbagli, oppure Pietro che dice a Paolo, guarda Paolo che sbagli. Cioè il controllo doveva essere reciproco. E nel greco sono presenti nel verbo che viene adoperato le due istanze. Voglio controllare cosa fa Pietro perché non mi fido tanto. Al contrario, voglio vedere se Pietro approva quello che faccio io. Quindi è consapevole di un modo di comportarsi e di predicare che, come ho già detto nelle lezioni precedenti, lui chiamava il mio Vangelo. Quindi c'è sotto qualcosa che non va bene. E tutto questo, lo sapete già, riguarda la questione di si deve mantenere qualche cosa dell'antica tradizione ebraica oppure si elimina tutto. Il problema, cioè ci stiamo avvicinando, ma non lo approfondirò questo tema perché è già arcinoto a tutti, il famoso problema di delle tradizioni ebraiche, ce n'è qualcuna importante che bisogna imporre anche ai non ebrei? Quale? È quella che sarebbe stata poi risolta nel cosiddetto Concilio di Gerusalemme. Si sarebbero trovati, si sarebbero messi d'accordo, poi però avrebbero mandato una lettera diversa dall'accordo precedente in alcuni punti, per cui ci sarebbe stato un convegno dove mettersi d'accordo su che cosa dobbiamo chiedere ai pagani di fare per mantenere qualcosa della tradizione ebraica che devono imparare anche i pagani. E sono le famose vaccine, il sangue, la circoncisione no, però il sangue, il rispetto del sangue sì, i cibi, come facciamo con i cibi, tutte queste cose, questo problema, che è curioso perché rappresenta questa fatica. Sta nascendo una religione nuova che però nasce da un patrimonio di cultura vecchio, antico. Sotto sotto a questi problemi c'è un'altra tematica che pure interessa molto i teologi, ma che non sempre riusciamo a definire. Quello che è successo in quei 7-8 secoli di vita ebraica quello che è successo nella tradizione da Abramo a Gesù, ci sono stati
c'è una differenza fondamentale. C'è l'epoca dei patriarchi, cioè quella di Abramo, Isacco, Giacobbe, e poi c'è quello che viene da Mosè. Cioè c'è una differenza, ci sono due modi di essere, di pensare e di agire. Cosa vuole Dio dal nostro popolo? Un conto è Abramo, vuole la circoncisione e nient'altro, o meglio, la circoncisione e la fede, cioè credere nella promessa. Con Mosè rimane la circoncisione, rimane, se volete, anche la fede, ma le vicende dell'Esodo, l'ho già detto anche in altre occasioni, ve le ho fatte capire. L'Esodo racconta la difficoltà da parte del popolo di riconoscere che uscire dall'Egitto è stata davvero una salvezza. Il popolo di Mosè e di Aronne è un popolo al quale è fuggito dall'Egitto, ma non è ancora, ma si domanda se non era meglio che restasse là. È un popolo il quale ha trovato una terra che da un lato gli è stata presentata come piena di felicità e di benessere, latte e miele che scorre, ma che nello stesso tempo però è piena di difficoltà di integrazione politico-sociale, perché ci sono un sacco di popolazioni, un sacco di etnie diverse che vivono insieme, per cui non si sa con chi andare d'accordo, non si riesce mai a sapere chi comanda veramente, e allora nasce una situazione nuova, la quale finisce per essere la legge, cioè le regole obbliganti, obbligatorie. Abramo ne aveva soltanto una in fondo: fidarsi di Dio e accettare il suo dono, ubbidire, sperare nelle sue promesse. Con Mosè invece c'è la legge. E allora quale spiritualità dobbiamo comunicare noi ai non ebrei? Dobbiamo comunicare una fiducia in Dio basata sulla certezza della sua misericordia, del suo amore? Oppure dobbiamo fare, non è un'alleanza, o meglio, è e non è, si può chiamare, più che un'alleanza, assomiglia a quella che nel Nuovo Testamento si chiama la grazia. In fondo, in Abramo c'è sotto sotto il concetto di fidati di Dio. Vedrai che se tu hai fiducia in Lui, Lui ti tratterà come un padre tratta i suoi figli. Però sta attento, perché ti metterà alla prova, perché sa che devi diventare autonomo, autosufficiente, perché non vuole avere dei servitori, vuole avere dei figli.
Cioè, ecco perché lo mette alla prova e addirittura gli dice: dammi indietro il figlio che ti ho fatto nascere, perché tu devi fidarti di me. Cioè, capite che questa, quella di Abramo, è una cultura molto diversa da quella di Mosè, perché con Mosè c'è la lista delle cose da fare, non c'è più la fiducia della reciproca nella sincerità della persona. C'è il testo, ci sono le liste, le cose da fare. La differenza tra legge e grazia è in fondo proprio questa. La legge non è interpersonale. La legge è un testo scritto. Si controlla la cosa, si fa il conto, un po' come si faceva, si mette sulla bilancia. Hai fatto bene questo, bene quell'altro, vediamo dove pende la bilancia. E alla fine ti do il compenso. Ti pago se sei stato buono, ti pago se è castigo, tanto castigo, poco castigo. È la famosa dente per dente, occhio per occhio, non più, non meno, la giustizia con la bilancia. In Abramo non c'è la bilancia. In Abramo c'è la stretta di mano, fidati, poi vedremo come andrà. C'è la libertà, c'è la possibilità di cose nuove. Ecco, anche quando il Nuovo Testamento, con tutto quello che succede grazie alla croce di Cristo e alla sua... grazie a Paolo, grazie a Pietro, grazie a questo nuovo modo di pensare la realtà, uno dei problemi, una delle chiavi problematiche è proprio questa. Ma che cosa siamo noi adesso che abbiamo trovato in Cristo una presenza di Dio che ci garantisce di essere sulla strada giusta, che ci garantisce che il nostro rapporto è quello giusto? Ecco, è una serie di cose da fare, una serie di elenchi, è la legge o è l'interpersonalità? E quale tipo di relazione interpersonale dobbiamo prendere come modello? Il re e il suddito, il padrone e il servo, il padre e il figlio, l'amico. Sono queste le... Quale situazione di relazione umana dobbiamo seguire? Luca negli Atti, quando parla di questo incontro che c'è stato, dà un'impressione, direi, di scelta all'interno della cultura di tipo mosaico, per carità ridotta, dicendo un minimo indispensabile. Quindi è un modo di dire un minimo indispensabile, perché non vogliamo cadere nel legalismo mosaico, però nello stesso tempo bisogna fare qualcosa che bisogna imporre, perché sono così lontani da noi questi pagani ai quali vogliamo rendere partecipi della nostra fede, che bisogna che gli diamo qualche cosa che li tenga, qualche cosa che simbolicamente faccia capire l'importanza di una fedeltà leale, di una disponibilità al sacrificio. E che cosa scegliere?
La terra? No, quella non c'entra più. Il cubo.

parleremo eventualmente in futuro, ma quello che mi interessava era far capire questa difficoltà di gestire il rapporto con un mondo completamente differente. Per risolvere questo problema, noi non sappiamo, si sarebbero trovati in questi incontri, ma è per questo che Paolo va a Gerusalemme, ecco, questo volevo dire. Cosa va a chiedere a Pietro? Vuol vedere che a Tiatira, per capire insieme con Pietro, con Cefa, preferisce parlare con uno soltanto, o poi più tardi dirà che ha visto anche Giacomo, il fratello del Signore, e Giovanni, che sembrerebbero le colonne. Cerca di farlo con poche persone. Questa è, direi, una scelta metodologica caratteristica di Paolo, discutibile finché che si vuole, però nel libro degli Atti, per esempio, anche qui l'atmosfera è diversa, perché nel libro degli Atti si dà l'impressione, già con la Pentecoste, 120 persone, e una fiammella su ciascuno. Ognuno viene aiutato a capire. Direi che Luca tende a una ecclesialità, vi ricordate che era Paolo che aveva inventato la parola Chiesa, però sarebbe bene interessante sapere cosa intende Paolo quando dice Chiesa, cioè quella dei chiamati, la convocazione, perché con la parola, con una parola si possono dire cose completamente diverse. Anche Luca c'ha una Chiesa, ma bisogna vedere cosa si intende quando si dice quanti sono i convocati, perché si raccolgono, come funziona il dialogo. Ci sono cose che assomigliano, altre che si diversificano, ma il problema è proprio questo. E dopo nei testi si fanno dei riassunti, ma la partecipazione di Paolo a questa è davvero, dà l'impressione di una serie di persone responsabili, però responsabili. È Paolo che si presenta come colui il quale sollecita questa specie di cerchiamo di decidere, pur lasciando libertà a ognuno di scegliere la strada che ritiene migliore, cerchiamo però di decidere qual è il nostro compito, specialmente nei confronti dei pagani. Ecco, per questo la figura di Paolo è importantissima. E quello che non faccio più il tempo a dirvi oggi, ma cercherò di approfondirlo la settimana prossima, perché ci sarà anche il martedì santo, il martedì della settimana santa, cioè martedì prossimo cerco di concludere questo discorso, poi dopo Pasqua lo continueremo in altro modo e andremo avanti, immagino, fino alla fine di maggio, visto che quest'anno anche il mese di maggio non sarà più il mese di maggio di una volta, con i rosari nei cortili, eccetera. E allora io tiro avanti fino alla fine di maggio, così almeno online qualche contatto con voi lo manteniamo. E perché, ripeto, anche il mese di maggio non saranno certamente i rosari pubblici che potevamo fare negli altri anni. Quindi sarà bene che io continui fino alla fine di maggio. E non riusciremo a concludere niente. Se stiamo al mondo c'è ancora per l'avventura di cose da pensare. Quello che voglio dire io è questo, che secondo me noi non sappiamo niente di quello che hanno deciso, per esempio, gli altri apostoli, sono 12, ma non sappiamo niente se sono partiti per regioni diverse, cosa hanno fatto. Sappiamo soltanto qualcosa di Pietro, di Giacomo, fratello del Signore, dell'altro Giacomo, cioè di quei 12 il Nuovo Testamento ne parla di 3,

libro si chiama Atti di Apostoli, ma gli apostoli non sono neanche, nessuno ci dice che cosa hanno fatto gli altri 8 o 9 o 7. Quindi sono dei vuoti stranissimi nella ricostruzione storica di quello che sarebbe stato il collegio apostolico, di cui poi sarebbe successore il collegio dei vescovi. Tutte fantasie queste, collegio. E l'unico protagonista di cui possiamo cercare di intuire qualche cosa, che si rendeva conto di dover capire qualcosa, è esattamente Paolo. E ripeto, lunedì prossimo cercherò di dirvi quanto, tra le altre cose, cercherò di dirvi come Paolo, direi, veniva, era in grado di capire che la novità principale che bisognava riuscire a realizzare era la capacità di far esistere delle comunità che vivessero a differenza, in un modo nuovo rispetto al modo di vivere del mondo pagano, soprattutto, che era un mondo dove dominavano i ladri, i banditi, dove non c'era nessuna sicurezza e protezione per le persone più povere, dove la legge esisteva, non posso dire sulla carta perché allora non c'era, ma sul papiro o sul marmo, ma non veniva praticata se non in alcune località, in alcuni momenti, dove mancava nella vita quotidiana qualunque o soltanto una minima presenza di controllo autoritario, dove non c'era nessuno che facesse rispettare le leggi. Perché noi abbiamo nel mondo antico, noi vediamo soltanto i monumenti grandiosi e belli, la struttura topografica delle città, interessantissima, sempre con il cardo e quell'altro, regolarità architettoniche, ma in questa regolarità architettonica c'era spazio per un disordine nella vita morale, nell'amministrazione dei beni, che rendeva l'esistenza delle persone, soprattutto delle persone non ricchissime, rendeva la vita una vita continuamente messa in pericolo dalla violenza, dalla disonestà di gran parte della popolazione. Noi abbiamo della vita antica una concezione, direi, come se tutto fosse quello che accadeva nei grandi centri, a livello dei grandi personaggi di quei centri: la ricchezza, la nobiltà, ma la miseria della povera gente era una miseria insopportabile. Cioè, bisogna rendersi conto che questa è una delle ragioni per cui le comunità cristiane funzionarono e la gente ci correva dentro, è perché lì si trovava un rispetto dei diritti dell'uomo che non erano assolutamente assicurati dalla politica imperiale. Ecco,
eventualmente cominciarono ad esserlo, grazie anche forse all'esistenza del cristianesimo, cominciarono ad esserlo dalla fine del secondo secolo, dal terzo secolo in avanti. E anche di questo dobbiamo pensare, cioè la difesa, un tentativo di difendere i diritti dei più deboli, era completamente ignorato dal modo di vivere in tutto l'impero romano e anche in Egitto, anche, ecco. E quando noi leggiamo il Levitico o leggiamo le lettere di Hammurabi, dove bisogna avere l'interesse per il povero, lasciargli la possibilità di spigolare, noi diciamo che bello questo mondo, che finezza lasciavano. Momento caro, sì, bella finezza, ma c'era qualcuno che controllava che venissero messe in pratica queste cose? E proprio da Paolo noi riusciamo a capire che non c'era proprio nessuno che controllava, che c'erano parole giuste, ma non c'era nessuna polizia, nessun vigile urbano, nessun controllo che queste cose venissero rispettate. E nella vita e nell'esperienza di Paolo troviamo anche tutto questo tentativo di civilizzare i comportamenti umani nel mondo. E la parola che riassume questo tentativo di Paolo è esattamente la parola peccato, cioè il mondo vive nel peccato. Il peccato è la mancanza, per Paolo, è la mancanza di un ordinamento ufficiale dei comportamenti della società. Che la legge non è in grado di assicurare, e invece di inventare un sistema di controllo poliziesco, invece di inventare dei vigili e inventare la polizia, il cristianesimo cerca di inculcare la carità. Questa è una grande cosa importante. E la troveremo appunto nel modo di pensare di Paolo, che lui cerca di trasmettere alle chiese che incontra. Ci vediamo settimana prossima.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: La medaglia d'oro delle Olimpiadi di Tokyo nel doppio pesi leggeri del canottaggio femminile è venuta a trovarci Valentina Rodini. Ciao Valentina, complimenti, anche se i complimenti forse sono troppo poco per un'impresa di questo genere.
2: No, grazie a te, grazie per avermi invitato qua, anzi.
1: È arrivata quasi direttamente da Tokyo, mi stavi raccontando pochissime ore di sonno e l'adrenalina che ti sta tenendo sveglia e il peso forse di quella cosa che porti al collo.
2: Sì, è un peso, ha un peso buono. Sì, siamo atterrati l'altro ieri con l'aereo, sono arrivata a Sabaudia e poi sono ripartita subito il giorno dopo per venire a Cremona, che mi ha accolto la Bissolati. Grazie, e stamattina Cremona. Siamo qua.
1: Ecco, noi ti ringraziamo ovviamente. Quella medaglia d'oro, che storia racconta?
2: Ma sai che veramente non lo so nemmeno io. Ho rivisto la gara, ma ancora troppe poche volte, però credo che la storia inizi nel 2016, dopo che sono tornata da Rio, che faccio a Fede, che era la mia nuova compagna di barca, faccio a Fede, da adesso non dobbiamo più lavorare per la gara di fra un mese, dobbiamo lavorare per fra 4 anni, ormai 5, dobbiamo iniziare a vedere in lungo, perché a Rio avevo imparato cos'era veramente lo spirito olimpico, che forse a Rio ci sono andata ma ancora non comprendevo che cosa fosse, e quando mi sono trovata là ho imparato una grandissima lezione, perché ho visto che c'era gente che veramente si è preparata a 4 anni per quel momento ed erano così preparati che camminavano assieme, cioè pensavano assieme, non, li vedevi proprio in sincro. E ho capito che anche noi avremmo dovuto lavorare ogni giorno per quel giorno e non per il giorno stesso, diciamo.
1: Bellissimo. E a proposito di attimi, noi ti facciamo vedere un fermo immagine. Sì. Queste sono le immagini di Federcanottaggio che su cui potremmo, anzi, di cui parleremo poi anche a lungo oggi, dalla vostra gara veramente al cardiopalma, al photofinish. Chiedo alla regia se ci può mandare, eccola qui. Riguardandola già. Così, che momento è, che attimo è questo, Valentina?
2: Mi sembra proprio quello del photofinish.
1: Che cosa passa per la mente di un atleta in quell'istante?
2: Non so, allora, Federica dice che non si è accorta di nulla. Io le ultime 10 palate mi ero accorta che avevamo la velocità sufficiente per passarle, perché è una cosa che si percepisce, insomma. E io conto le palate, è una cosa un po' malata, però conto le palate. Mancavano 10 palate alla fine.
1: Sembra sia un metodo che funzioni, però. Devo dire.
2: Sapevo che mancavano 10 palate e le ho gridato, siamo noi! Per dirle, Fede, siamo dietro, ma se manteniamo quella velocità e la incrementiamo di poco, le sfiliamo. E allora ho contato le prime 5 palate, quelle 10, poi le ultime 5 ero già davanti, cioè ho visto che le avevamo sfilate, e quindi le ultime 5 dobbiamo mantenere la posizione, dobbiamo mantenerla. Proprio mi ricordo la sensazione di averle fatte fortissime, di dire, quando cacchio è quel beep? E quando le abbiamo passate, infatti io glaciale, proprio calmissima, faccio, Fede, oro olimpico.
1: Così.
2: E lei... No, aspetta, aspettiamo che... Perché ovviamente vanno tutte lì in realtà. Allora, infatti, si vede che non esultiamo, siamo tutte... Ci hanno inquadrato 4 barche, tutte così, ad aspettare il tabellone.
1: Insomma, però... quando è arrivato è stato una grande emozione per te, ma non so, devo dire anche magari a chi sta guardando in questo momento, già avere la medaglia d'oro nella stessa stanza è già abbastanza da brividi, immagino, sì. Tenerla al collo, averla ricevuta dal gradino più alto del podio di un'Olimpiade. Hai parlato di Fede, Federica,
2: sì.
1: Federica Cesarini, la tua compagna in questa, sì, straordinaria avventura, e di tante ore di lavoro e di preparazione, di tanti mesi. E ti leggiamo, chiedo adesso anche alla regia di mandarla nel monitor, ecco, un passaggio di questa lettera, poi magari voi fisicamente non l'avete ricevuto, però è una lettera che è stata

0: scritta da Don Jonathan De Marco, che è il cappellano del Team Italia alle Olimpiadi di Tokyo. E scrive questa cosa, di cui poi magari ti chiedo un commento. Remare insieme è il segreto che ci suggerite. A noi che ci alleniamo giorno e notte per diventare campioni di fughe solitarie, remare a ritmo è la regola che ci dettate, imparare ad andare a ritmo l'uno dell'altro. In queste parole che cosa ritrovi della vittoria di coppia, che è meno di una squadra, pensiamo agli sport di squadra, perché veramente due persone
1: Sì.
0: è un nucleo quasi originario.
1: Guarda, credo che veramente siamo uno, non dico dei pochi, perché molti danno per scontato che io sono il numero due e io devo ovviamente seguire il ritmo che mi dà lei. Però l'ultima frase, il ritmo dell'uno e dell'altro, quello ha capito veramente il segreto. Perché non è un adeguamento a senso unico, è un adeguamento. Dobbiamo essere insieme tutte e due, perché una da sola non ce la fa ad arrivare alla fine. E veramente l'uno dell'altro è veramente una collaborazione. Guarda, io e Federica siamo diverse, siamo completamente diverse, siamo così diverse che ci dicono che siamo complementari. Quindi anche il carattere, quando poi abbiamo l'acido lattico che arriva fino qua, litigate che fanno paura. Però il segreto è che noi abbiamo, oltre la stessa testa, la stessa cazzimma dentro, ma tutti e due abbiamo lo stesso obiettivo, lo stesso sogno e lo sappiamo. Per questo ci fidiamo l'una dell'altra, per questo sappiamo che qualunque sclerata è per far andare bene la barca e sì, andiamo a ritmo l'una dell'altra.
0: In acqua, ma non soltanto, quindi, perché come ci raccontavi, è un rapporto che si
1: È un
0: costruisce.
1: rapporto che si deve costruire perché comunque viviamo assieme veramente praticamente tutto l'anno. Non bisogna stare assieme H24, però quello che ci unisce è la fiducia che sappiamo che tutte e due vogliamo quella velocità, vogliamo raggiungere quel sogno. E quando gareggiamo ci chiudiamo in quella bolla e diciamo sono io per te e tu per me. In gara veramente, prima della gara noi ci diciamo sempre aiutami, perché sappiamo che dove una è mancante, l'altra la sosterrà sempre. Lei prima della finale si è girata verso di me e fa: io ci metterò tutta, ma tu aiutami. Qualunque cosa vedi che non va bene, chiamamela, dimmela. E io faccio: Fede, tu fai il ritmo che io ti sosterrò sempre.
0: Eccovi qua, che arrivate a casa Italia, dove è stata la prima festa, forse la prima grande festa dopo il tuffo, è diventato iconico, che abbiamo
1: Bellissimo
0: visto
1: quello lì.
0: sui social. E, al di là della coppia, abbiamo parlato anche di squadra.
1: Sì.
0: C'è un team alle
1: Sì.
0: spalle di una barca, e mi ha colpito nelle vostre dediche anche il pensiero a Filippo Mondello, il vostro compagno di nazionale che è mancato. Ecco, è stato anche quello molto significativo, perché nel raccontare che
1: Sì. Sì.
0: c'è la coppia, c'è la barca, ma poi attorno c'è molto di più.
1: Guarda, non riesco neanche a trovare le parole perché allora tutti ci aspettavamo che il quattro di coppie maschile andasse bene e loro erano i principali portabandiere di questa missione. E quando loro non sono riusciti, è dispiaciuto a tutti perché non siamo riusciti a portare il suo volto sul podio, che era la missione di tutta la squadra. Speravamo tutti che il quattro di coppie ci riuscisse, eravamo tutti molto fiduciosi. E quando non ce l'hanno fatta ci siamo sentiti quasi in colpa tutti perché abbiamo detto no, non possiamo deluderlo così. E quindi quando è stato il nostro momento è stato giusto dire loro non l'hanno potuto fare, ma siamo una squadra, lo facciamo noi per voi, perché per loro era importantissimo, come per tutti noi, ma era giusto che questa missione andasse compiuta, ecco sì.
0: Anche grazie alle medaglie, ma prima ancora grazie appunto a questo bel rapporto, questo spirito di
1: Sì. Il
0: squadra che vi ha uniti.
1: direttore tecnico ha veramente in tutti questi anni spinto molto sulla questione squadra. Lui ci teneva che addirittura ci allenassimo tutti nello stesso posto. E sembra scontato, ma non lo era. Prima le donne non solo si allenavano da un'altra parte, ma proprio da un'altra parte d'Italia. Oppure nella stessa città, ma in due parti diverse. Invece è stato il primo direttore tecnico che ha insistito per farci lavorare tutti nello stesso posto, che è questa dinamicità di squadra, che il che vuol dire che ci scontravamo ogni giorno perché c'erano liti, tutti volevamo vincere, ma si è creato un rapporto che voleva dire: io voglio vincere contro di te, ma se tu cadi ti darò una mano a rialzarti.
0: Ecco, una medaglia storica per il canottaggio, no? Sì. Prima hai parlato di, appunto,
1: mi hanno detto così.
0: Del canottaggio, e siete state le prime a portare una medaglia olimpica per questa disciplina nel femminile. Ti chiedo, sul canottaggio, tu fin da bambina, ricordavamo prima un'intervista di quando eri poco più che adolescente, hai dedicato tanto della tua vita al canottaggio. La domanda che ti faccio è questa: che cosa ti ha dato e che cosa ti ha tolto?
1: Mi ha dato
0: cosa
1: una famiglia.
0: Ha chiesto più che tolto?
1: Mi ha dato una famiglia, un luogo dove tornare, dove sentirmi realizzata, dove so che, sembra brutto, ma valgo qualcosa, ma non per i risultati, ma perché sono parte di qualcosa. E mi danno la possibilità di lottare, di tirare fuori il mio carattere, di dimostrare che ce la posso fare. Insomma, è un luogo a cui si può tornare, proprio una casa. E credo che tutti in questo mondo dovremmo riuscire a trovare un posto così, ecco. Cosa mi ha tolto? Nulla.
0: Diciamo chiesto, più che tolto.
1: Perché? No, ma guarda, ti dico, perché molti mi chiedono quanti sacrifici hai fatto. Io dico, non ho fatto sacrifici, perché non è stata una coercizione esterna, nessuno mi ha imposto di farlo. È stata una scelta, e sicuramente è stata faticosa, perché poi quando hai l'acido lattico, appunto, come dicevamo prima, fino qua, però è stata una mia scelta, che ogni giorno per scendere dal letto al mattino dicevo: l'ho scelto io, per quanto intanto fosse brutto, faticoso e non ne avessi voglia. Mi ha chiesto molto, mi ha chiesto il mio massimo impegno, mi ha chiesto la dedizione non solo fisica ma mentale, perché sembra poco, ma noi tutto l'anno siamo sotto pressione, tutto l'anno ci è richiesto di essere al meglio. Il WPL femminile ha solo questa specialità olimpica, quindi due posti, e non siamo poche in Italia ad ambirci, quindi avevamo solo due posti tutto l'anno, e comunque dovevamo sempre rimarcare che eravamo noi le migliori, perché il nostro direttore tecnico è davvero molto meritocratico. Lui ti dà il posto solo se te lo meriti, e quindi tu devi dimostrargli costantemente che te lo meriti. Poi lui ti dà fiducia, nel senso che c'è sempre un momento in cui magari stai male e vai un attimo sottotono, ma lui ti prende, ti accompagna, e se tu gli dimostri che è tuo il posto, te lo dà. Quindi sì, mi ha chiesto tutto, ma sono stata felice di darglielo.
0: Bellissimo. E devo dire, non ti ha richiesto di sacrificare ad esempio il tuo percorso di studi. Hai frequentato il liceo classico, al liceo Vida qui a Cremona, poi l'università, che sta continuando, no? Se non sbaglio ti manca poco per la laurea magistrale. Quindi ecco un altro traguardo che ti si pone davanti.
1: Guarda, prima di entrare in Fiamme Gialle mio padre mi fa: ma tu devi continuare a studiare, io voglio che tu continui a studiare, devi promettermi che tu continuerai a studiare. Era un po' preoccupato che il corpo e la nazionale non me lo permettessero. Invece devo dire che devo ringraziare veramente le Fiamme Gialle, perché non c'è stata una volta che mi hanno impedito di dare un esame, non c'è stata una volta che il mio allenatore federale mi dicesse: no, devi venire a quest'ora perché devi fare allenamento. E se io dicevo: guarda, devo studiare per un esame, posso venire un'ora dopo? Non c'è stata una volta che mi dicesse di no, non una volta che mi hanno fatto storie se dovevo assentarmi due giorni, perché comunque avendo l'università a Modena magari devo percorrere da Sabaglio un po' di chilometri, non una volta che si sono frapposti fra me e questo sogno. E anche durante la preparazione olimpica sono riuscita a dare un esame, e nonostante abbiamo spostato gli elementi a poche settimane dalla partenza, mi hanno sempre dato il loro supporto, sia la nazionale che le Fiamme Gialle. Quindi veramente devo ringraziare per questo.
0: Beh, insomma, devi ringraziare anche un po' te stessa per questa tua capacità anche di mantenere degli impegni così, così importanti, e farlo bene e farli tutti insieme. E a proposito di impegni, hai accennato a tuo papà. Noi l'altro giorno abbiamo parlato con tua mamma Elisabetta, che ci ha raccontato un po' di te, della grande emozione ovviamente della famiglia. Ci ha detto anche una cosa, ci ha detto che è già capitato e capita che torni a Cremona, vai a fare visita al tuo oratorio di Cristo Re, dove sei cresciuta, e già in diverse occasioni ti sei resa disponibile per andare a parlare con i ragazzi e raccontare la tua esperienza sportiva.
1: Sì.
0: Che cosa insegna lo sport? Che cosa ha insegnato te? Che cos'è quello che ti piace trasmettere ai giovani?
1: Allora, guarda, innanzitutto volevo davvero ringraziare la mia parrocchia e la nostra comunità. Mia mamma è molto attiva in quel campo, ma io ci ho fatto anche gli scout da bambina e ci torno sempre, quando sono a Cremona torno sempre a salutarli, vado a messa dal Don, perché vado a trovare anche il mio vecchio Don a San Zeno, a Don Gianni, perché sono veramente persone stradisponibili, veramente buone, ho trovato in loro persone veramente buone. E sì, mi avevano chiesto di andare a parlare a questi ragazzi. Io ci tengo veramente tantissimo, quando me lo chiedono è una cosa che mi riempie veramente d'orgoglio, perché voglio dirgli, io ce l'ho fatta e mi vedi come sono, quindi se ce l'ho fatta io, ragazzi, voi ce la fate 3 volte più di me, perché a me è stato detto che io non avevo i valori fisiologici per riuscirci 5 anni fa. A Simone Rainieri, anche lui plurimedagliato, è stato detto che non aveva i valori fisiologici. Ragazzi, se ce l'abbiamo fatta noi che non ci avevamo i valori, voi potete farcela, e voglio veramente che passi questo messaggio a loro, perché devono impegnarsi, questa è veramente la chiave, perché non è che ce la si fa così, però se veramente ci credi, veramente impieghi ogni fibra del tuo corpo, ce la si può fare, quindi ci tengo molto.
0: Quindi valori non solo fisiologici, quelli che si mettono in campo, valori importanti che portano a grandi traguardi, ma che portano, poi immagino, insomma, la medaglia olimpica effettivamente non è una cosa che capita tutti i giorni. Hai citato Simone che Rainieri, che era quello che l'ultima medaglia olimpica era la sua, era Sydney 21 anni fa, se non sbaglio. E hai parlato però della tua comunità di Cremona che adesso ti accoglie giustamente con gli onori che si riservano a un campionissimo che ha compiuto un'impresa che resterà nella storia. Che cosa c'è in quella medaglia della tua città, delle tue origini? Abbiamo parlato della scuola, della parrocchia, della Bissolati.
1: Guarda, io credo di dovere soprattutto a Gigi, che è stato il primo a vedermi come atleta. È stato l'inizio, e senza un inizio non si può arrivare al dopo, quindi io adoro la Bissolati, perché è stato da piccolissima al centro estivo. Mia mamma mi diceva, per fortuna ho trovato un centro estivo in cui posso mandarla, perché non riusciva a tenermi in casa, quindi ci andavo con mio fratello e abbiamo iniziato tutti e due a fare canottaggio all'epoca. E mi ricordo che Gigi, c'erano due squadre, quella un pochino più agonistica e quella un pochino più il vivaio, diciamo. E mi ricordo che io potevo andarci poche volte all'allenamento, perché mia mamma doveva portarmi, non sempre riusciva con i turni di lavoro, no? E Gigi le disse un giorno, no, guardi, l'ho vista in acqua, lasci pure che venga poche volte, ma rimani in quella agonistica. Aveva visto qualcosa, e io quella cosa lì me la ricorderò sempre.
0: Beh, insomma, aveva visto lontano, aveva anche la capacità, no, di immaginare, di sperare, di vedere il futuro, quello che c'è dietro le grandi imprese. Guarda, chiederei, se ci fosse il pubblico, veramente un applauso anche per sostenere questo momento di emozione, che è davvero molto bello, molto bello. E poi dopo chiuderemo anche con un altro momento emozione, però ecco, prima di arrivare alla conclusione di questa bellissima chiacchierata, che veramente mi piacerebbe continuare a lungo, nel febbraio del 2020, intanto parlo un attimo io così puoi recuperare, hai scritto per Riflessi Magazine, il nostro mensile, un bell'articolo. Ti avevamo chiesto di raccontare che cosa rappresentava per te la maglia azzurra, ed era un momento in cui, appunto, febbraio 2020, ti stavi allenando per le Olimpiadi di Tokyo, versione originaria, prima della sospensione e del rinvio. Scrivevi così: cosa può rappresentare la maglia azzurra per un bambino? È come chiedersi che cosa rappresenta un sogno in un mondo di realisti. E gioia e speranza è il motivo che ti spinge ad alzarti al mattino. E poi concludevi in questo modo: io vorrei vestire quella maglia, che è quella, nelle palestre e nella mia vita. Vorrei che quando passo la gente che mi vede possa dire: si vede che veste la maglia azzurra, è una guerriera, ce l'ha nel sangue. Beh, immagino che la gente adesso si sia accorta di che cosa voglia dire indossare per te la maglia azzurra. Queste parole oggi che significato hanno?
1: Mi hai fatto rivivere una cosa bellissima. È tutto vero, io credo in ogni cosa che avevo scritto, credo che davvero io quando vedevo passare i miei eroi del canotaggio non ce l'avevano addosso, ma glielo si leggeva negli occhi. E io, quello spirito, quella forza che emanavano, io spero che ora sono anche un po' dentro di me, ecco, perché sì, è quello essere, appartenere alla maglia azzurra, vuol dire rappresentare qualcosa che è più grande di te e averlo dentro e si vede, quella luce che si vede.
0: Confermo, è una luce che si vede e non solo per la medaglia che luccica sotto i pari dello studio, ma l'abbiamo promesso, prima di salutarci, anzi un saluto lo facciamo io, te e Simone, tuo fratello, che ha seguito tutta la puntata, un po' forse di emozione, anzi senza forse, e Simone che è stato, prego, quindi pure da questa parte, Simone che è stata la persona qui per prima hai dedicato la medaglia d'oro. Simone, chiedo a te, che è bellissimo l'abbraccio.
2: Aiuto. L'emozione, boh, non lo so, è diventata... Tutti quelli che hanno fatto sport, penso, hanno da bambini il sogno delle Olimpiadi. La Vale è sempre stata forte, ma nessuno ha mai pensato che... nessuno ha mai pensato, tutti lo pensavano, ma nessuno ha mai realizzato, e vederla...
0: Là sopra, insomma, direi che...
2: Vabbè, chiaro.
0: Ecco, l'abbiamo capito. Allora, io veramente vi ringrazio Valentina, ringrazio anche Simone per questa emozione, a sorpresa, diciamo, anche se sapevamo che sarebbe successo, ma prepararsi non è mai abbastanza in questi momenti. Grazie Valentina, medaglia d'oro delle Olimpiadi di Tokyo.
1: Grazie mille a voi, grazie.
3: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
1: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo, Mia Na Banca, la nostra banca. Non c'è cibo, direi, più gustoso del pane, ma c'è pane e pane. Panetteria Pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. Paste ripiene, tortelli di carne, zucca e ricotta e la pasticceria artigianale. Per le prossime feste, Panetteria Pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona. I vi invita a ascoltare
2: La bella lava al fosso.
1: E adesso parlo un come mangio un quaterbaule in dialetto in compagnia di Michelangelo. Dunque, sono un bel arrivato al 21 de dicembre, in colle il prende dell'inverno. L'inverno l'ugnamo iste, polanca darsi che da in co e comincia a fare l'inverno. Parares mia, guarda cos'è, però insomma. Allora, cominciamo a guardare intanto a chi gonde fare auguri de buon onomastico questa settimana. In co chi fuma chi ganum temistocle. Domani invece, vardun i santi di San Flaviano e Santa Francesca Saverio. Martedì, Sant'Ivo e Santa Vittoria. E che gli fa subito gli auguri alla Vittoria Arisi. Mercoledì, Santa Adele, San Giacobbe e Santa Rachele. Giovedì che fu gli auguri a chi ganò un natalino o natalina, insomma, Natale del nostro Signore Gesù bambino rinasca nell'anima tua. Venerdì San Steven, ma le anche Santa Dionigi. Sabato invece le San Giovanni Apostolo e Santa Fabiola di Roma. Auguri de buon onomastico a tutti quei che porta che in nom che vo appena dit. Adesso invece vardum gli appuntamenti. Donca in co che è la domenica appena prima de Nadal, il coro Paoli, come tutti an da 30 anni o più se a venire fino adesso, alla domenica prima de Nadal in della chiesa de San Luca cantiamo il Natale. Naturalmente le a scopo benefico. E a proposito, la se fa con il coro Paoli e naturalmente in tu che il decoro Paoli che canta una canzone di Natale.

Allora, se vorrei sentire la tua in coda dopo mesdè a 4 e mezza della chiesa di San Luca con il coro Paoli e me che leggerò delle poesie che è poesie del Nadal, ecco, vieni e sarà a mona volta una bella cantata insieme, cantiamo il Natale in della chiesa di San Luca.

L'è arrivata la posta, è un po' a mano, un po' sotto l'us, l'è arrivata. E allora, come tutti gli anni per Pasqua e per Nadal, la Franca Piazzi Zeglioli la scrive la poesia per fare tanti, tanti, tanti auguri a tutti i soci del gruppo dialettale cremonese El Zac e a tutti quei che piace il dialetto e a tutti gli ascoltatori che le quattro bagole che da quasi 40 anni, insomma, tutte le domeniche mattina, che dume in colpetin per tenere così un po' in allegria alle 9 della domenica, a un'ora della domenica e alle 21, alle 9 della sera del martedì. La poesia che ha scritto la Franca Istan, Le Nurasion, l'è intitolata Car Bambin. Insieme ai pastori, anche a me, in co vegni da te, te porti mia né or né argent, perché le mie man gli è sem piene de niente. Vegni a cantate la me canzone antica per ninate en cicinin, an se la me us l'en posse gaida, ma so che te me sculte ti stess. Vegni per der vite il mio cuore, so che gomi ha bisogno di tante parole. Te sed belle tut, anse disi negot, te conoscet i miei desideri. Tel set che mi piaceres che in del mond ghe fudes, in pace tutta la gente. Che la pace cos'è bella che te portet con te, zo dal ciel, insieme a una stella. E per me vorares, cerchi trop, che il tant de salute che polessera sé e anche questo tel set per pudì da una man al me om se el nes de bisogni e ai me fioi sempre ciapat dal sol aurà. E quinta trat per trat anse garò de rigà fina in fonta la memoria en qual tuchel della me longa storia in meneot, an se tutti e belle grant, perché mi sculta così incantat che in che occ per me amò più te, leggi el ben che seni me vol, che il ben che l'impiena el me cor, che le lus se tutti i me an, e i fa più se bel an el Nadal.

E adesso della Julie della Idini, Gerivaten Nadal a Cremona. Le Nadal che è il disco che la fimana, ma le state scrivendo magari pensando che per Nadal la Gares Deis che la fimana e la Neif. Nadal a Cremona. Genfield fimana, fa anche in bel fret. Nadal le vesen, Cremona le in festa, le tutta una corsa, negozi e banchette, in mesa alla gente te gira la testa. En son de velut, in fonte alla via, l'en sax malinconic, ma pien de malia. En son che riposa i cor scalmanat, la ment la ripassa canzon del passat. Nadal, na gran festa per grante putei, preseppi, regai, ma mia pena chei, la ca, la famiglia e i bon sentiment che sentum in cor più se preputent. Na bella tuaia, vergozzo tei dent, na sena speciale, ma chei che ga nient, el vula al pensier e sboccia per lur amor, carità che udura de fior. La magica notte che nasce il Signore. Gestighi invece è mia arrivata per posta, ma è poesie di Nadal, che sta qui è di Pierluigi Lanzoni e l'è intitolata A Nadal. Riti in scilaber Nadal del Putel, sol inculat, farina de neve, luna e d'argent, rit in scilaber Nadal del Nuel. Fagament, magatel, comandat con el ref e la lassa, fagament, a quel picent tenut, quel te lassa penser de pansa e de tater. E finita la fera, in del rut, Nadal, e mia peu de quater penser, per arrivar fino a sera. E adesso Giovanni Scotti, l'ex presidente del gruppo dialettale cremonese El Zac, e il GA pubblicato in libretin l'an passat da Nadal a Nadal, cioè da Nadal a che l'alter. E me, da quel libret che in due, che su anche la dedica. Auguri Giovanni, grazie. Nadal. E pudum finalmente svalsaiuc. Ed arver liman, campani de passa d'estesa, suonati dai angeli stanotte. La strada leverta, speranza, quanta strada che gonde famo. E adesso il Bon Nadal di Alfredo Carubelli, pubblicata a pagina 47 del Liber Storie e Ritratti. Bon Nadal, se senta din sul curs, in piazza, all'ustaria, in di caffè, buona fendane anche bon principi, auguri a te, a tutti i tuoi parenti, strette de man, sorrisi in sulle buche, tutti vestiti de nov, tutti content, isfoggia il paltò col col de pel, le scarpe a doppia sola, e il capelen, e poi l'orologio d'ore in gross anel, le man piene de dulce, de Belen, se spent, se spant, genà Gesù bambin. Che bel veder la gente che se saluta, che bel veder la gente che se vuol ben. Me ven però da fan osservazione. Soltant qual è Nadal, suntum generus, soltant qual è Nadal, sum tutti bon, arrivata al 6 gennaio, che pene got, e tutti

0: finisce in del desmente gone. Con amarezza e tanta compassione, me pensi a chi putei abbandonat chi vi fin di culec de carità. A l'urgum de mandage nauguron, tante caresse en treno de basen, ai derelit, a chei de via melon, ai artigianelli, ai orfen del manen, ai fioi dell'ospedal, a tutti chei che nat senza nisciun, i gamai vit la gioia den basen, den compliment, dan a caressa o pur dan scupason, ma dat dan genitur consentiment. A chei putei che ga la gran fiortuna de vigen carpo pa e na mamma buna, de dulce e de belin in abbondanza, che cerchi la rinuncia e il sacrifici de ufri cun cor vergota che gevansa. En par de canonsen, en belen vec, dos carpe ormai scapade de misura, na camisina smonte in qual curpet, na steca de turon, quater biscot, na scialpa per la gula, du beret, magari en camisot con dente il pel, le roba che per tutti steregas, le tamme mana che venzo dal ciel. En po de solt, na pua, en par de braghe, gli accetta tut con gran felicità. Na roba sulla mente, se pol mia d'aghe, è un po' d'amor de mamma e de papà. Ecco questa qui, Fredo Caribelli, l'ha scritta il 25 dicembre del 1963, quando eravamo i culecci con gli orfen, il manini e tutti quei che gli sentite, che il de via al tobello melone e così via. E adesso buon Nadal, vel fo di da Luciano D'Acquati.
1: Buon Nadal,

Segel, Astra Concol, Nicum Fieschian al Furcel, Pief del Muna, Barbisele Betenesc, San Daniele.

0: Bon Nadal, m'approfitar.
1: Adès, a reclam e poi se sentum per la seconda parte.
2: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo, Mia Navanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, e vi invita a ascoltare la seconda parte de E adesso parlo un come mangium, quater bagule in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Dopo che leggete un po' di poesie di Nadal, adesso per le tradizioni, voi leggive, e sempre dal liber Robe de una volta di Luciano D'Acquati, do preghiere. La prima l'è intitolata Canta canta. Canta canta bella fiur, che nascita il nostro signor, le nasciti in Betelem tra il bou e l'asinel, che ne fassa ne panesel per fassa che il bambin bel, che ne fassa ne ninsol per fassa che il bel fiol. Canta canta l'uselin, che nascì Gesù bambin, le nasciti in Betelem tra il bou e l'asinel. La seconda invece è l'urasion benedetta. Urasion benedetta, val più sé che una messa, messa a Sant'Anna, San Piero la ciama, San Giuseppe il gerispont, broc in ciel radici in font, tutelin d'altar, acqua del mar e fontana del paradis, benedetta istauracion e che il corp che la dis. Chi la dis 36 volte la vigilia de Nadal, prima de cena, tanti peccat Dio vorrà perdonà. E allora adesso parlum de presepi. Gigi Manfredini, il ha scritto, sommesse me l'ha fatta vi, l'han passato de là, poi era pubblicata in sul giornale, go fat amò el me presepi. Asura antaulem piuttosto veciot, le sotto la speciera dell'ingress, go fatamo il solid me presepi, con tant de carta d'or e fil d'argent, e tutto in cil stelat con la cometa. A tec d'embarcheset fat de l'indulz, a profan asenen ghe cuccem bo. E tac alur, Giuseppe e la Madonna, che i ten in zenucione il soputel, vegliati in ciel d'un angel che fa luce. Appena li discost, si è desedat per culpa de stelum in qual pastur che l'arriva con adre le pegurine mucia de se dal burer del socan prans fris a tegner tutte sen intera. A di la verità, se il vardi ben le proprie miserel e il me presepi, però il me piace li stess, cos'è malè. Intant che mi insegnavi a metter zo, mi son sentita mo come un putel. Allora mi venit ana la mente le care longhe sere dell'inverno passate sen al calte della cusina, e il fretkin della notte el ricamava disegn de fiur de jazz sulle finestre. E salute grand a nome di tutti quei che ascoltano la trasmissione, a nome dei soci del gruppo di Alità del Zac, a nome di tutti quei che conosce Gigi Manfredini, che le sta mie también, e saluto un grosso, un buon Natale a te, alla famiglia e a tutti i tuoi figli, a nome di tutti quei che godi. Anche che schi che voi leggive adesso, l'intitolata Nadal, l'è di Silvano Bottoni, l'ha scritta tanti anni fa, perché Silvano l'è anche tanti anni che l'è ulato in cielo. Che fret, Pepin, vinsa, strengete se se no, ste poer putele ne se zela, vardal se spera tamena candela, e le manine gliele diventa bleu. Pepin, poiret, an lute, et ingremite, el sape cosa fa, nel stalet, se zela propria, e el bo con l'asenin, i se streng se cui denti ingiavelit. Intant, in della nef, en regasset, quarciat de stras, an lui, tam el bambin, arriva in se la porta del stalet, e a vedere ste spettacol, poaren, con ioc lusent, el cava la sciarpeta, e gliela dà a Maria, pol fa, signor, pense che te, sta gen le poareta, per te le nien na brisa de calor, a vedere ste regas, gnam per sofiol, e il signor da la in aria il secumov, in a lagrima sua, che tut la pol, la pio fin sul stalet, subit semov, l'asen, il bo, pepin e regaset, davanti a un fo che scalda e il brusa mia, venit dal niente, ognun nel suo dialet, sovvus content, e il dis Ave Maria. A nel bambin ades el rit content, e alla mamma el se strens più se vesen, par che el vobbia parla, mal dismia nient, tut quel che el proa, el met in den basen. Il presepi, istan, gelò anche a me, bel del bone, che go da ringraziare i fratelli Petecchi di Turpi Cenardi, perché mi regalà veramente una roba meravigliosa. Grazie Alfredo, grazie Enrico. E il presepi della gentiglia Ardigò di Casalbutan, di quan l'era a monna putela, e Vardum andala la fiva, perché che di solito la fa in sul taulin, il la fa sotto la speciera, il la fa in sun alter, in sun banchet. E il presepi bisognava farli in sulla caminera, perché in ca, en che la ca, cose grande, cose scura, tra il banc de Marengon de me pupà, la guada de me nonno pescador e la gabbia dei pui, en post d'unur per el presepi, endo se podia trual. E allora, me ricordi, come se il fusse ades, tira un zo dal suo trono i candiler, ma se... Ciapeve la mia per intort, anzi le nunur, la segue il post al bambin Salvador. Del rest fe bella vista anche lei in sua credenza, lustrat cul sidul meritena riverenza. E cos'è? E in sua caminera, che come da un per ben l'erba teppa appena accatada, cui gerlina i dit, enturno agli socchi dei muron della rivada. L'eran presepi tut fata man, dalla capanna de legn cul tec de paia, ai pastur de carta colorada, dali pegurini de pessa bianca, cusida per ben sotto la panza. E il bambin de gess, l'era lunghe stret, con en senter sol querciat de geretina, e el laghet de carta d'ora, che denter che mettivi nuchina, e dupe sin de sucher comprada la Paulina. Se l'era bel, li pegurini intera, entera come una cantilena, paria infin che li belesse, e la Madonna paria che la piansesse. All'ora della cena, me mamma la impissava una candelina a profa la capana, per fare un po' de luz al bambin Gesù, a suo papà e a sua mamma, e che la casa, cose grande, cose fredda e cose scura, la se sciariva un po' e se provava all'improvviso una gran consolazione, e il pariva in tuchel de paradis. De Pierluigi Lanzoni, fate di piccinin dal presepi. Stradini de vela i gavì da pistà per arrivà fino a te, pastur incantat, da ca de carton, i è partit per vardà e i grün de marogna i peiga fiacat. ad reiga portat pegure a ciop, che in messa la teppa li se sparpaiade, in si ben che sia palme invece che piop, e terra e montagne le sia infarinade. Senza fa della scema una bella cascada, la salta in del spitz con denti in adrot. Senza scema però le de carta argentata che brilla li stess tan del de me de not. E la luce della grotta che l'encia rulin, se te vardet infatti, la gain del laghet per pisà se te vot alter cent lumarin con la luna e li steli de carta bluet. A profan crusin te può credere il pus, fammi niente se cusè le dos muia dure, le resta le ferme con i pagn muie slus, e che l'altra di dre con i male verdure, dua vala de corsa che gnalla se mov, ma per quant'em portarà in se la testa che la bella putela è insistì in pien de ov. Cusè la donca, cusè la ste festa? Curante piccinin, sulle strade de Bula, sura i pra fad de tepa, immessa i cavret, vagadre con il cor, a che l'angel che vula e che il chiama per prim i più sepo aret. Sarajoc embrisin, esculta che geet de cant e sunai, iei pastor e che canta vergönin del ciel, ante, se te vet, se te vet arrecham della not che la santa. Cun angei de ges denanza al bambin, en bel nuelin su una branca de paia, intorciat alla mei con pesi de lin, te garet le toale de bianca parpaia. Le teu cor per vulà, senza tanti travai, in drein della not per an e senter, arrecham che ti impiena la mente desavai e che senter te fa più se bon e sincer. Dalla sposa vestita de rosa e celeste, da che l'om le approf con i cai su le man, fate di che presepi le chest, che in co che l'un fat el des fundumán. Fate il dì, piccinin, da quel bel nuelin, fate il dì dal presepi che la gente in dua sta, la gente de buona volontà, ma pianin, fate il dì, piccinin, in dua sta la de ca. Se ferma il presepi, marita il bambin, tete il vardet con gli ali che sbusa al paltò, tanta gente ghe che prega, ie peu di belin, le Nadal, canta l'angel e spero mamò. E adesso ve fo senter cantata dai giubian della Peppia e il presepi dei frade via Bressa.

E così, con che la canzone che il presepe dei Fra, cantata da Bruno Paloschi con i Jubian della Peppia, finisce anche in co la nostra trasmissione. Allora, voi intanto ricordate che in Stevassa, qua Teremesa, in della Cesa de San Lucca, cantiamo il Natale con il coro Paoli. Rispetti in tanti, tanto la Cesa vera grande. Vi ringrazio per essere stati lì con tanta pazienza, ascoltame. Voi ricordate che la trasmissione qui le è stata offerta all'ascolto dalla Banca Cremonese di Credito Cooperativo, Mia Na Banca, la nostra banca, e dalla panetteria pasticceria Il Sole. Non c'è cibo, direi, più gustoso del pane, ma c'è pane e pane. Panetteria Pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. Paste ripiene, tortelli di carne, zucca e ricotta e la pasticceria artigianale. Per le prossime feste, Panetteria Pasticceria Sole di Bonseri, Corso Mazzini 15 a Cremona. E buone feste. Allora ringrazio i nostri sponsor, vi fo tanti tanti tanti auguri di buon Natale, vi saluti proprio a tutti, e particolarmente a Gigi Manfredini e a tutti, anche a Piero, a Mario Polo, dopo mi desmenteghi, allora sarà mai che la salì, a tutti, me vi abbracci,

Digi Bon Natal, Bon Natal, e ciao a tutti e amo Bon Natal. E appuntamenti in co, a quattro mesa in della chiesa di San Luca.

0: Come here. Catch that for you.
1: Taxi.

Dal libro del profeta Malachia. Dall'Oriente all'Occidente, grande è il mio nome fra le genti, e in ogni luogo è offerto incenso al mio nome, e una oblazione pura, perché grande è il mio nome fra le genti, dice il Signore degli eserciti.

0: giustizia e di pace, che sotto i segni del pane e del vino ci hai dato il memoriale della tua immolazione sulla croce, accetta anche noi come offerta a Dio gradita.
1: Beatus qui manducavi il pane, il regno tuo, Domine.
0: Cristo, che hai voluto perpetrare in ogni parte della terra la tua offerta pura e santa, fa che quanti si nutrono di un unico pane siano uniti in un solo corpo.
1: Beatus qui manducavi il pane, il regno tuo, Domine.
0: Cristo, che nutri la tua Chiesa con il sacramento del tuo corpo e del tuo sangue, fa che, rinvigoriti da questo cibo, giungiamo al tuo monte santo.
1: Beatus qui manducavi il pane, il regno tuo, Domine.
0: Cristo, invisibile ospite del nostro banchetto, che stai alla porta e bussi, vieni da noi, cena con noi e noi con te.
1: Beatus qui manducavi il pane, il regno tuo, Domine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

camminare verso l'innocenza. 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécut, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Dopo l'uscita di Dio da se stesso, primo esilio, nel gesto della creazione, dopo il suo lungo cammino al fianco del suo popolo, di giorno e di notte, deviazione dopo deviazione, l'ultimo esilio di Dio consiste nel venire ad abitare in mezzo a noi, in noi, al tempo stesso in ciascuno di noi e fra di noi. Dio, pura relazione, viene a conversare con l'uomo a livello dell'uomo. Stupore. Tutta la carne dell'uomo diventa la casa di Dio. Tutta la vita dell'uomo diventa il tempio di Dio. Non si tratta di vacanze divine che sarebbero durate 33 anni. No, è per sempre che l'Onnipotente sceglie di condividere assolutamente, integralmente, definitivamente la vita degli uomini. Il Cristo risorto rimane Dio divenuto uomo, parola divenuta carne, e apre in sé un posto per l'umanità nel cuore della vita trinitaria. Niente mangiatoia nel Vangelo di Giovanni, niente magi venuti dall'Oriente, nessuna fuga in Egitto, nessuna presentazione al Tempio, ma la gloria. Ciò che ha peso, ciò che ha densità, il contrario di ciò che è vano. La densità del Verbo che si fa carne, la densità della carne ormai sollevata, come il pane che lievita dallo Spirito. La densità dell'essere umano in tutte le sue relazioni espone il volto di Dio, nudo, povero, mendicante. Ecco la gloria. Indistintamente gloria di Dio e gloria dell'uomo. Allora, dopo che Gesù ha cacciato i mercanti dal tempio, i giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?» Rispose loro Gesù: «Distruggete questo tempio, in 3 giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i giudei: «Questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere?» Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Se il tempio, la casa di Dio, è il corpo e la vita degli uomini, rovinare il tempio è rischiare di rovinare il corpo, ma ancora di più, rovinare il corpo di chiunque è una profanazione. Il tempio non è un luogo di commercio, né un luogo di ricatto. Indica un altro tempio, le cui porte non sono mai chiuse. Un tempio in cui è possibile mettersi a riparo senza timore. Un tempio di pelle e di sangue. Un tempio con il costato aperto da cui sgorgerà senza fine l'acqua della vita. Il suo corpo, ferito, aperto, offerto per noi. Egli parlava del tempio del suo corpo. Il corpo del Cristo è un tempio. Egli fa del corpo di ogni uomo un tempio. Contrariamente ai preconcetti, la carne non è in alcun modo una maledizione da cui occorrerebbe fuggire. La carne, la nostra carne,
il mondo, questo tempo, è il luogo di Dio. La salvezza dell'universo, dell'intera creazione, dipende da questo corpo di cui il Signore dell'universo fa un tempio. La salvezza della terra e del cielo comincia proprio su questa terra, nel nostro tempo, nella nostra carne. Ciò che accade sulla terra, nella nostra carne, trasforma il cielo. Con la sua incarnazione, il Cristo riesce a compiere il prodigio di offrire un tempio a Dio su questa terra. Se le nostre vite sono il tempio dello Spirito, la nostra condotta e il nostro modo di vivere non sono in primo luogo dei preliminari della vita cristiana, ma una liturgia per ringraziare Dio dei suoi doni. Le nostre vite sono l'offerta in cui il Signore spera, ammaccata forse, ma offerta, purificata dalla sua bontà. Subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate. Siederà per fondere e purificare l'argento. Purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'offerta secondo giustizia.

Avete ascoltato Camminare verso l'innocenza, 40 tappe attraverso il Vangelo di Giovanni. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Anne Lécu, pubblicato dall'editrice Queriniana e proposte al microfono da Mara Miceli.

0: La tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Tricase, Buffano, Ugento e Miggiano. Quando il cibo donato diventa comunità. Nella diocesi di Ugento, Santa Maria di Leuca, 4 mense, una a Tricase, una ad Ugento, una a Ruffano e una a Miggiano garantiscono un pasto a persone in difficoltà. In un ambiente familiare che riconduce alle prime comunità cristiane, il cibo diviene anche relazione tra i commensali e accoglienza. Don Lucio Ciardo, responsabile della Caritas diocesana.
1: Sono Don Lucio Ciardo della Caritas di Ugento Santa Maria di Leuca. Ecco, due servizi che grazie all'8 per 1000 stiamo riuscendo ad sostenere in questo lembo di terra. Abbiamo attivato, grazie ai fondi 8 per 1000, e 4 mense all'interno della nostra diocesi, l'una su Tricase, in modo particolare la locanda della Fraternità, dove a mensa ci sono sia persone che sono italiani, sia anche qualche straniero, sia anche persone che sono ospiti della Maior Caritas, persone che hanno dei familiari in ospedale lungo dei genti. E quindi questa mensa offre, questa locanda della Fraternità, proprio un'attenzione alle relazioni, quindi si mangia tutti insieme, non c'è chi serve e chi mangia dopo, ma tutti si mangia tutti insieme per scambiare una parola durante il pranzo. Questa è un po' la modalità di Caritas, di voler più che dare il cibo e basta, dare anche la parola, e quindi questo è molto bello. Con l'altra mensa sta su Ruffano, che è partita da qualche mese, l'altra sta su Ugento presso l'oratorio, e l'altra sta su Miggiano, dove è una mensa di asporto. Queste, per quanto riguarda questa attenzione al cibo, l'attenzione anche poi tutte le comunità parrocchiali, grazie anche al sostegno dell'8 per 1000, sostengono quasi 1800 famiglie ogni mese con l'aiuto alimentare che viene sostenuto dal Banco delle Opere di Carità, quindi la distribuzione viene fatta poi dalle comunità parrocchiali, dalle Caritas parrocchiali. A questo, come diocesi, come Caritas, chiaramente, e sosteniamo anche l'abitare. Grazie a Dio sono sul territorio, non ci sono persone che non hanno una casa, no? Bene o male, non ci sono persone che dormono fuori casa. Però abbiamo, 20 posti letto per le emergenze, di cui in questo momento sono 8 le persone che sono accolte, sono 4 sono su Tricase presso il dormitorio della Caritas in piazza Cappuccini, altre 2 sono presso la parrocchia San Nicola a Tricase Porto, e l'altra proprio da qualche giorno presso la parrocchia di Miggiano, una signora che vagava, era di nazionalità francese. Quindi questa attenzione sia alle persone che hanno difficoltà per motivi, anche certe volte, come dicevo, non ci sono persone che stanno fuori casa, ma che forse hanno una casa buona, quindi vivono all'interno delle case in modo non del tutto dignitoso, e allora per una trentina di giorni sono ospitati da noi per poi ritornare nella propria casa. E anche là, l'attenzione alle persone, se sono giovani anche si dà un supporto per il lavoro, per redigere un curriculum vitae se non ce l'hanno, queste piccole cose proprio per tenerci non al servizio fine a se stesso, ma alla persona che viene a contatto con Caritas, e quindi dargli questa opportunità di relazionarsi, di guardarci negli occhi, nel costruire anche quelle relazioni che rimangono nel tempo e creare delle opportunità per far sì che queste persone si sentano protagoniste del loro futuro. Quello che ci teniamo come Caritas, a sviluppare nelle persone che incontriamo, a dargli un po' di stima e a far sì che riprendano un po' la vita in mano per costruire il proprio futuro pieno, come diceva Don Tonino, costruirlo nella speranza, no? E dare anche degli strumenti che possano dire a loro sono presente all'interno di una comunità, perché molto spesso chi vive ai margini si sente escluso. E quindi questo cammino che si sta facendo nell'educare anche le comunità a dare delle risposte. Abbiamo piccole, sono piccole sempre realtà, per esempio non abbiamo mense grandissime, sono massimo 20 posti, proprio per creare quelle relazioni fondamentali per far sì che un servizio abbia a cuore la persona e non le cose.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, hai realizzato anche questo gesto d'amore.

casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, tu mi hai seguito da vicino nell'insegnamento, nel modo di vivere, nei progetti, nella fede, nella magnanimità, nella carità, nella pazienza, nelle persecuzioni, nelle sofferenze. Quali cose mi accaddero ad Antiochia, a Iconio e a Listra, quali persecuzioni ho sofferto. Ma da tutte mi ha liberato il Signore, e tutti quelli che vogliono rettamente vivere in Cristo Gesù saranno perseguitati. Ma i malvagi e gli impostori andranno sempre di male in peggio, ingannando gli altri e ingannati essi stessi. Tu però rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente. Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le sacre scritture fin dall'infanzia. Queste possono istruirti per la salvezza, che si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. Tutta la scrittura, ispirata da Dio, è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona.
1: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, insegnando nel Tempio, Gesù diceva: «Come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? Disse infatti Davide stesso, mosso dallo Spirito Santo, disse il Signore al mio Signore: siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Davide stesso lo chiama Signore. Da dove risulta che è suo figlio?» E la folla numerosa lo ascoltava volentieri.
2: È doloroso ricordare che in questo momento ci sono molti cristiani che patiscono persecuzioni in varie zone del mondo e dobbiamo sperare e pregare che quanto prima la loro tribolazione sia fermata. Sono tanti. I martiri di oggi sono più dei martiri dei primi secoli. Esprimiamo a questi fratelli e sorelle la nostra vicinanza. Siamo un unico corpo e questi cristiani sono le membra sanguinanti del corpo di Cristo, che è la Chiesa. L'esclusione e la persecuzione, se Dio ce ne accorda la grazia, ci fanno somigliare a Cristo crocifisso. E associandosi alla sua passione, sono la manifestazione della vita nuova. Questa vita è la stessa di Cristo, che per noi uomini e per la nostra salvezza fu disprezzato e rietto dagli uomini. Accogliere il suo spirito ci può portare ad avere tanto amore nel cuore da offrire la vita per il mondo senza fare compromessi con i suoi inganni e accettandone il rifiuto. I compromessi con il mondo sono il pericolo. Il cristiano sempre è tentato di fare dei compromessi con il mondo, con lo spirito del mondo. Questa rifiutare i compromessi e andare per la strada di Gesù Cristo è la vita del Regno dei Cieli, la più grande gioia, la vera letizia. E poi, nelle persecuzioni, sempre c'è la presenza di Gesù che ci accompagna, la presenza di Gesù che ci consola e la forza dello Spirito che ci aiuta ad andare avanti. Non scoraggiamoci quando una vita coerente del Vangelo attira le persecuzioni della gente. C'è lo Spirito che ci sostiene in questa strada.
3: Dalle teche di RCN presentiamo
4: l'utile e il dilettevole,
5: cose da fare e cose da sapere. Le carte in regola. testo di Pratica, letto da Giancarla Paladini.

Dovete rinnovare il passaporto? Avete smarrito la patente? Ecco le risposte a queste e altre domande per imparare a districarsi nei meandri della burocrazia. Se per pura curiosità calcolassimo quante ore abbiamo passato in coda a uno sportello negli ultimi 2 anni, rimarremmo esterrefatti. Poco senso pratico, scarsa informazione da parte degli organi pubblici e principalmente una burocrazia che in Italia raggiunge livelli d'avanguardia rendono il rapporto cittadino-uffici pubblici a dir poco problematico. Senza pretendere di alleviare il disagio delle code e delle attese, ma semplicemente per farvi risparmiare un po' di tempo, vi spieghiamo qual è l'iter da seguire per ottenere il rilascio dei principali documenti e le formalità necessarie in caso di furto e smarrimento, affinché giungiate almeno preparati al fatidico sportello. Cominciamo dal passaporto. Questo documento si può richiedere a 18 anni presso la questura o al commissariato di zona. Servono 2 fotografie formato tessera dello stesso scatto, stato di famiglia e cittadinanza, contestuale, in bollo, in comune. Serve anche un documento di identità e ancora 2 marche da bollo e 1 marca amministrativa che si trovano dal tabaccaio. Versamento in conto corrente postale intestato alla questura del comune di residenza. L'apposito modulo compilato disponibile presso lo stesso ufficio che vi rilascia il passaporto. Questo documento dura 10 anni, dopodiché bisogna ripresentare ex novo la domanda. Ogni 5 anni si rinnova presentando all'ufficio di polizia 1 marca amministrativa, 1 marca da bollo e l'apposito modulo compilato. Ogni anno, tenendo come riferimento la data del rilascio, se l'avete usato, aggiornate il passaporto con 1 marca da bollo e fatelo timbrare presso un ufficio postale o di polizia. Denunciate in questura il furto o lo smarrimento e con la denuncia stessa, più tutti i documenti necessari come se doveste fare per la prima volta le pratiche per il rilascio, presentatevi all'ufficio passaporti, che provvederà, più o meno entro 1 mese, a fornirvi un nuovo passaporto. Attenzione, la richiesta può essere presentata solo dal titolare. I giovani inseriti negli elenchi per la chiamata alla leva militare devono allegare alla richiesta l'autorizzazione del distretto. Se siete sposati e con figli minori al momento della domanda, dovrete presentarvi in questura con il coniuge, il quale deve dichiarare di non opporsi alla concessione del passaporto. Per l'iscrizione sul passaporto di figli minori dovrete allegare 2 marche da bollo, un documento del minore e, se l'età di quest'ultimo è compresa fra i 10 e i 16 anni, anche 2 foto autenticate.

Parliamo a questo punto della patente di guida, che si richiede a 18 anni per la patente B, a 16 per la patente A. A rilasciare la patente di guida è la motorizzazione civile e quindi la prefettura. Oppure si può richiedere presso una scuola guida che, oltre a prepararvi all'esame, si occuperà di tutti i documenti necessari e delle pratiche burocratiche previo pagamento di un corrispettivo. Presentate domanda di ammissione all'esame all'ufficio della motorizzazione civile allegando i seguenti documenti. Un certificato rilasciatovi dal vostro medico di base che vi servirà per richiedere un altro certificato medico di idoneità alla guida rilasciato da una USL, da un medico militare o da un medico dell'ufficio sanitario delle Ferrovie dello Stato. Presentate anche un certificato di residenza in bollo, due foto formato tessera, un documento di identità, attestazioni di versamenti in conto corrente postale. E se tutto è in ordine, la motorizzazione vi rilascerà l'autorizzazione per esercitarvi alla guida, cioè il famoso foglio rosa. Passato un mese dalla data del rilascio del foglio rosa e non oltre i 6 mesi dalla stessa, potete sostenere l'esame teorico. Se superate le 2 prove d'esame, potete ripeterne 1 2 volte, dovrete presentare in prefettura l'apposita domanda in carta semplice, in conto corrente postale dell'importo corrispondente al tipo di patente. La patente si rinnova ogni 10 anni se il titolare non ha superato i 50 anni, dopodiché ogni 5. Per rinnovarla basta presentare domande in carta da bollo alla prefettura, un certificato medico e la patente in scadenza. Ogni anno va applicata una speciale marca che si acquista dal tabaccaio, obbligatoria solo se intendete guidare. Se sussistono validi motivi, la prefettura o la motorizzazione civile possono pretendere la revisione della patente. E in questo caso è necessario sostenere ex novo gli esami e presentare tutti i documenti come se fosse la prima volta.

caso di smarrimento della patente, l'iter da seguire è così lungo e tortuoso da indurre molte persone a rivolgersi a una scuola guida per lo svolgimento di tutte le pratiche. I temerari che preferiscono fare tutto da soli invece dovranno presentarsi in motorizzazione civile con la copia autentica della denuncia e un documento d'identità. Qui compileranno un modulo al quale andranno allegati i bollettini degli avvenuti pagamenti attraverso conto corrente postale. Dopo qualche tempo, almeno un mese, la prefettura rilascerà una cartolina rosa con la quale vi inviterà a ritirare il duplicato richiesto presentandovi con una marca da bollo, una domanda in carta da bollo e, nel caso di patente deteriorata, il vecchio documento. Attenzione, fate sempre una fotocopia della patente e conservatela a casa. Se non convalidate la patente con l'apposita marca per un lungo numero di anni, la prefettura può predisporre la revisione della patente perché si presuppone che non abbiate guidato per molto tempo. È anche buona regola controllare attentamente i dati riportati sulla patente al momento del rilascio. Vi risparmierà lunghissime attese e complicazioni nel malaugurato caso doveste richiederne il duplicato. Per tutte queste operazioni potete delegare qualcun altro.

E proseguiamo il nostro viaggio attraverso quella che potrebbe essere definita la giungla della burocrazia, parlando della carta d'identità. La carta di identità viene rilasciata quando vengono compiuti 15 anni e viene rilasciata dal comune. Per ottenerla, presentatevi allo sportello comunale con 3 foto formato tessera dello stesso scatto, un documento di identità e, se la volete valida per l'espatrio nei paesi CE, con una marca da bollo più l'autorizzazione del coniuge se avete figli minori. Dovrete compilare un modulo dove andrà specificata l'eventuale richiesta di validità per l'espatrio e, da ricordare, la carta d'identità dura 5 anni. In caso di smarrimento, denunciate il furto o lo smarrimento stesso ai carabinieri o alla polizia. Quindi recatevi all'ufficio anagrafe del comune con l'originale della denuncia, 3 foto formato tessera e un documento d'identità. Se la carta d'identità è valida per l'espatrio e voi siete coniugati e con figli minori, dovete allegare alla domanda l'autorizzazione del coniuge, che può essere rilasciata davanti al funzionario delegato dal sindaco. Attenzione, i minorenni che richiedono il rilascio della carta d'identità devono essere accompagnati da un testimone maggiorenne, per la validità all'espatrio da entrambi i genitori.

Anche il libretto di lavoro è naturalmente un importante documento che viene rilasciato compiuti i 15 anni. Può essere rilasciato anche a 14 se l'interessato ha terminato gli studi obbligatori. L'ufficio competente è quello del comune presso l'ufficio libretti di lavoro. Per ottenerlo servono il numero di codice fiscale, la carta d'identità, una dichiarazione relativa al proprio titolo di studio, richiedetela presso la vostra scuola, lo stato di famiglia a uso libretto di lavoro e certificato plurimo. Tutti questi documenti si fanno in comune. Non scade mai, dunque, il libretto di lavoro è un documento che vale sempre. In caso di smarrimento presentate denuncia alla polizia o ai carabinieri e con la copia della denuncia stessa più l'attestato originale del titolo di studio chiedete il duplicato all'ufficio anagrafe del comune. Attenzione! I minorenni devono presentare anche un certificato di sana e robusta costituzione. Sempre i minori che non sono ancora in possesso della carta d'identità devono richiedere in comune l'autentica della foto. Per gli stranieri cittadini di un paese della CE la procedura è la stessa. In più devono solo presentare il permesso di soggiorno rilasciato dalla questura. I cittadini di tutti gli altri stati devono invece rivolgersi all'ufficio stranieri. Non dobbiamo dimenticare anche il codice fiscale, che è indispensabile per pagare le imposte e per l'identificazione in campo tributario. Per quanto non sia legato ad alcun limite di età, infatti può essere richiesto anche per i bambini dei genitori, è comunque consigliabile richiederlo raggiunta la maggiore età. Si richiede presso l'ufficio delle imposte dirette, con un documento di identità valido. Sul posto poi compilerete un modulo predisposto e dura sempre. In caso di smarrimento, presentatevi all'ufficio delle imposte dirette con la denuncia e una marca da bollo. Potete delegare qualcuno che si presenterà al vostro posto con il vostro documento di identità. Anche qui bisogna prestare attenzione a un particolare non trascurabile. La legge non ammette distrazioni. Chi omette o trascrive in maniera inesatta il numero di codice fiscale ricorre in pesanti sanzioni. Terminiamo parlando dell'abbonamento ferroviario, che naturalmente può essere richiesto a qualsiasi età presso gli uffici competenti delle ferrovie. L'apposito modulo compilato più un versamento più una foto e una carta d'identità sono i documenti necessari al rilascio. Questo abbonamento vale 3 anni. Il tagliandino dell'abbonamento però vero e proprio può essere settimanale di 5 o 6 giorni, mensile, semestrale o annuale. Un ottimo sistema per tutelarvi dall'eventualità di uno smarrimento è anche in questo caso fare una fotocopia dell'abbonamento affinché sia perfettamente leggibile e quindi rintracciabile il numero della tessera. Infatti, se vi presentate all'ufficio competente delle ferrovie interessate con il numero della tessera smarrita, la copia della denuncia e la domanda, tipo con la presente si richiede il duplicato della tessera acquisita presso eccetera eccetera, vi verrà rilasciato un nuovo abbonamento previo pagamento dell'acquisto di una nuova tessera. Pensionati, bambini, studenti e giovani sotto i 26 anni e altre categorie ritenute socialmente deboli hanno diritto a sconti o abbonamenti più vantaggiosi, quindi informatevi. Sia per la domanda di abbonamento, sia per le pratiche in caso di furto o smarrimento, potete delegare qualcuno perché si presenti con il vostro documento di identità.

E per terminare, un cenno alla autocertificazione in relazione anche alla burocrazia. Infatti, anche se un po' a fatica, la vecchia legge del 1968 sull'autocertificazione comincia a trovare una giusta applicazione. Ciò significa che il cittadino che deve presentare per qualche motivo un atto pubblico può sostituire all'iter burocratico e alle code che ne conseguono una propria dichiarazione redatta presso lo stesso ufficio dove si presenta la documentazione, che ha lo stesso identico valore dell'atto sostituito. Vediamo in pratica come funziona prendendo come esempio una pratica per il rilascio del passaporto. Tra i documenti richiesti figura uno stato di famiglia e cittadinanza. Quando vi presentate in questura per la domanda, richiedete un modulo per l'autocertificazione. Compilatelo e apponete la firma davanti al funzionario preposto per farvela autenticare immediatamente. E questo è tutto. Ogni ufficio pubblico dovrebbe disporre dei moduli e dei funzionari preposti all'autentica della firma. Tuttavia, per quanto sia un vostro diritto, non sempre l'autocertificazione viene accettata negli uffici pubblici. In ogni caso, l'autocertificazione per la quale è necessario solo un documento d'identità e una marca da bollo vale per una lunga serie di certificati: nascita, residenza, cittadinanza, stato di famiglia, esistenza in vita, nascita di un figlio, decesso del coniuge o di un familiare, godimento dei diritti politici, posizione per quello che riguarda gli obblighi militari, qualifiche personali, casalinga, disoccupato, eccetera, titolo di studio, frequenza studi, codice fiscale, iscrizione ad albi privati o registri della pubblica amministrazione.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
0: Oggi abbiamo parlato di carte in regola, grazie al testo fornito da Pratica. Giancarla Paladini vi ringrazia per l'attenzione.

Carissimi amici, la Chiesa celebra una solennità bellissima, il corpo e il sangue di Cristo. Ed è una di quelle feste che ci invitano a fermarci, a non dare per scontato qualcosa che invece è straordinario. Il Vangelo di Giovanni, al capitolo sesto, è uno dei testi più densi e profondi di tutto il Nuovo Testamento. Giovanni non racconta l'ultima cena come fanno gli altri evangelisti, i sinottici. Non ci dà le parole del pane e del calice, ma ci offre qualcosa di ancora più radicale, un lungo discorso di Gesù in cui lui stesso si presenta come il pane vivo disceso dal cielo. E dice una cosa che sorprende: il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Quando Gesù parla di questo pane, non sta facendo poesia, sta parlando di sé, della sua vita donata, del suo corpo immolato sulla croce. E gli ascoltatori lo capiscono benissimo, tant'è che reagiscono con scandalo. Come può costui darci da mangiare la sua carne? È una domanda onesta. È la domanda che forse anche tu, forse anche io, ci poniamo qualche volta. C'è però una cosa che nella traduzione italiana non si vede, ma che nel testo greco originale è molto importante. Gesù usa dapprima il verbo phagein, che significa semplicemente mangiare, ma poi, quando parla della propria carne, cambia verbo. Usa trogein, che significa masticare, un verbo fisico, concreto, quasi ruvido. E lo ripete per quattro volte, come per dirci: non sto parlando di qualcosa di astratto, di spirituale soltanto. Sto parlando di qualcosa di reale, di incarnato, di presente. Questo ci dice due cose fondamentali. La prima, il primo nutrimento che Gesù ci offre è la sua parola, la Bibbia, il Vangelo, la parola di Dio. Questo è il nostro pane quotidiano, una parola che non è solo scritta, ma viva e vivente, che continua a parlare nella nostra storia, nelle nostre famiglie, nelle nostre gioie e nelle nostre fatiche. La seconda, l'Eucaristia non è un simbolo, ma un incontro reale con Cristo. Quando ci accostiamo a ricevere il pane consacrato, non stiamo compiendo un gesto rituale, ma stiamo accogliendo Gesù, Gesù stesso, che entra nella nostra vita e dice: io rimango con te. È la sua decisione di essere e stare con noi. Quanto è bello! Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Gesù non vuole stare lontano da noi, vuole abitare in noi, trasformarci addirittura dall'interno, essere quella sorgente della nostra vita, che non cessa mai di nutrirci e di donarci la sua luce, la sua vita. Oggi in questa solennità ti invito a fare una cosa concreta. Quando ricevi l'Eucaristia, fermati un momento, almeno qualche secondo, e digli a Gesù: Signore, tu sei entrato in me, rimani, cambiami, cambia il mio cuore, fammi assomigliare a te. Quella è la preghiera più potente che tu possa fare. E se oggi non puoi ricevere la comunione, cibati almeno della sua parola. Apri il Vangelo, leggi qualche versetto, lascia che quelle parole ti nutrano, perché anche questo è pane vivo. Anche questo è Gesù che entra nella tua vita. E allora ti invito insieme a me a ringraziarlo, a pregare per questo Vangelo, a pregare per questa solennità e digli: Signore Gesù,
Grazie per il dono del tuo corpo e del tuo sangue. Grazie perché non ci hai lasciati soli, ma hai trovato il modo di restare con noi, dentro di noi, ogni giorno. Aiutaci a riconoscerti nel pane spezzato, a nutrirci della tua parola, a portare il tuo amore nel mondo. Aiutaci giorno dopo giorno a riscoprire nella tua parola che tu sei vivo e ad incontrarti nel Vangelo e in quei versetti che tu mi doni quotidianamente. Aiutami ad amarti, aiutami a mettere in pratica la tua parola e ad essere un testimone vivente del tuo amore e del tuo corpo. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi, che il Signore oggi vi benedica e vi doni di fare questa esperienza. Chi mangia il pane che Gesù stesso darà, vivrà in eterno. Cibiamoci quindi di Lui e la nostra vita cambierà. Buona domenica.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per una alimentazione per tutti. Preghiamo affinché lo sport sia uno strumento di pace, incontro e dialogo tra culture e nazioni, e perché promuova valori come il rispetto, la solidarietà e il miglioramento personale. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa eucaristica. Ti preghiamo, Signore, affinché l'Eucaristia sia sempre il cuore della Tua Chiesa, divenendo segno reale di comunione e condivisione fraterna. Intenzione di preghiera del clero. Preghiamo perché i sacerdoti riscoprano ogni giorno di più la forza dell'adorazione eucaristica perseverante e silenziosa, e possano così ottenere dal cuore di Gesù la conformazione ai suoi stessi sentimenti di misericordia, pazienza e mitezza. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Madonna della Tempesta, venerata in Tolentino. Madre di Gesù e Madre nostra, con grande fiducia invochiamo il tuo soccorso nelle innumerevoli tempeste della vita. Rafforza la nostra fede, ravviva la nostra speranza, rendi operosa la nostra carità verso Dio e il prossimo. Trasforma le nostre famiglie in cenacoli di vita e di fraternità. Consola i malati. La loro sofferenza sia fonte di merito nell'umile accettazione della volontà divina. Proteggi la Chiesa, perché sia sempre per il mondo faro di speranza e di solidarietà. Vergine Santa, illumina le nostre oscurità, soccorri le nostre necessità, liberaci da ogni maligna tempesta e rendici degni figli tuoi. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Celebriamo la memoria liturgica di San Bonifacio, Vescovo e Martire. E per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. Interceda per noi, o Signore, il Santo Martire Bonifacio, perché custodiamo con fermezza e professiamo con coraggio la fede che egli ha insegnato con la parola e testimoniato con il sangue. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, tu mi hai seguito da vicino nell'insegnamento, nel modo di vivere, nei progetti, nella fede, nella magnanimità, nella carità, nella pazienza, nelle persecuzioni, nelle sofferenze. Quali cose mi accaddero ad Antiochia, a Iconio e a Listra, quali persecuzioni ho sofferto, ma da tutte mi ha liberato il Signore. E tutti quelli che vogliono rettamente vivere in Cristo Gesù saranno perseguitati. Ma i malvagi e gli impostori andranno sempre di male in peggio, ingannando gli altri e ingannati essi stessi. Tu però rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente. Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le sacre scritture fin dall'infanzia. Queste possono istruirti per la salvezza che si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. Tutta la scrittura ispirata da Dio è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
3: Grande pace, Signore, per chi ama la Tua legge.
0: Grande pace, Signore, per chi ama la Tua legge.
3: Molti mi perseguitano e mi affliggono, ma io non abbandono i Tuoi insegnamenti. La verità è fondamento della Tua parola. Ogni Tuo giusto giudizio dura in eterno. Grande pace, Signore, per chi ama la Tua legge. I potenti mi perseguitano senza motivo, ma il mio cuore teme solo le Tue parole. Grande pace per chi ama la Tua legge, nel suo cammino non trova inciampo.
0: Grande pace, Signore, per chi ama la Tua legge.
3: Aspetto da Te la salvezza, Signore, e metto in pratica i Tuoi comandi. Osservo i Tuoi precetti e i Tuoi insegnamenti. Davanti a Te sono tutte le mie vie.
0: Grande pace.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco.
2: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo, insegnando nel Tempio, Gesù diceva: «Come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? Disse infatti Davide stesso, mosso dallo Spirito Santo. Disse il Signore al mio Signore: «Siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi». Davide stesso lo chiama Signore. Da dove risulta che è suo figlio? E la folla numerosa lo ascoltava volentieri. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.

Stiamo vivendo il secondo giorno delle 40 ore. Oggi, nella giornata di oggi, per chi desidera, ci spostiamo a Masano per adorare appunto il nostro Signore Gesù, che ben volentieri si lascia mettere sull'altare per essere visto, per essere amato, per essere pregato da tutti noi, perché davvero Lui è il pane della vita eterna, perché davvero Lui è il Signore della vita, che vive in mezzo a noi e cammina con noi, ci prende per mano appunto per portarci alla vita eterna. Dalle letture che abbiamo ascoltato, mi piace quello che abbiamo ascoltato a metà della prima lettura. Tu però rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente. Questa lettera che San Paolo scrive a Timoteo, preghiamo davvero il Signore perché ci aiuti a rimanere fedeli sempre a quello che Lui ci dice, a quello che la Chiesa ci ha insegnato in questi anni. Rimanere fedeli, perché può capitare nell'esperienza della vita quotidiana che magari il cristiano si dimentichi del Signore. Noi abbiamo la grazia di non essere mai dimenticati da Lui. Noi siamo graziati perché in questo patto d'amore tra il Signore e noi, il Signore rimane fedele sempre. E chiediamo al Signore la grazia di credere sempre nella Sua parola, di non avere paura del mondo, di stare nel mondo, non da persone prepotenti, ma da persone libere, da persone contente, da persone vere, che attingono tutto ciò davvero dal Signore. E quindi ecco, in questa Eucaristia che stiamo celebrando, ringraziamo sempre il Signore perché insieme possiamo celebrare questa Eucaristia e lo preghiamo perché possiamo sempre essere testimoni coraggiosi, semplici, gioiosi e umili del Vangelo della vita.

0: Fratelli e sorelle, il Signore Gesù è il Messia e condivide la gloria del Padre. A Lui rivolgiamo la nostra preghiera e diciamo:
1: Signore, nostra luce e nostra forza, ascoltaci.
0: Signore, nostra luce e nostra forza.

0: Martha, ascoltaci.
1: Perché i discepoli del Signore leggano e meditino la Sacra Scrittura, attingendovi la potenza dello Spirito e basando su di essa la propria formazione spirituale. Preghiamo.
0: Signore, nostra luce e nostra forza, ascoltaci.
1: Perché tanti uomini in ricerca accolgano il mistero della regalità messianica di Cristo, figlio dell'uomo e figlio di Dio, costituito Signore dell'umanità e del cosmo. Preghiamo.
0: Signore, nostra luce e nostra forza, ascoltaci.
1: Perché ascoltiamo volentieri la parola del Signore e ci uniformiamo alla sua volontà nel cammino della vita. Preghiamo.
0: Signore, nostra luce e nostra forza, ascoltaci.
1: Perché la nostra città sia protetta da Dio e perché i suoi governanti operino per una giusta soluzione dei numerosi problemi. Preghiamo.
0: Signore, nostra luce e nostra forza, ascoltaci. Signore Gesù, tu sei un mistero e un richiamo. Fa che la tua persona non cessi mai di interpellarci, in modo che attraverso di te e in te noi continuiamo a cercare il Padre presso il quale vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva la vita umana il tuo sacrificio, allora e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, i doni che ti offriamo nella memoria del Santo Martire Bonifacio e fa che ti siano graditi, come fu preziosa ai tuoi occhi, l'effusione del suo sangue. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Arrendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il sangue versato dal Santo Martire Bonifacio, a imitazione di Cristo e per la gloria del tuo nome, manifesta i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio, per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza e ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare la tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e il sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Bonifacio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria di
0: Dio. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
0: Agnello di Dio,
1: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sono la sorta.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri ci comunichi, o Signore, lo spirito di fortezza che rese il tuo santo martire Bonifacio fedele nel servizio e vittorioso nella passione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen.
1: La messa è finita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio. Grazie e buona giornata.

RCN Radio Città Nuova in Blu vi propone la Santa Messa. Tra poco, in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

tra poco in diretta dalla parrocchia Santi Fermo e Rustico Martiri di Caravaggio, il Santo Rosario, e a seguire la Santa Messa.

0: Andare a casa un attimo. Cioè che gli è caduto un piccione sulla testa di mio figlio. Porca. Adesso non lo sto mangiando. E lei non può entrare in casa perché non è che mangia. Wow. Niente, mi arrangio. Okay, mi arrangio.
1: E se il piccione fosse...
0: Forse. No, no, no.

0: Prima di celebrare la messa per il nostro fratello Carlo, preghiamo insieme il rosario. Se qualcuno lo desidera, c'è un sacerdote disponibile alla cappella per le confessioni. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, l'eterno riposo dona a Dio, Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Nel primo mistero di dolore contempliamo Gesù che prega nell'orto degli ulivi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace. Nel secondo mistero di dolore contempliamo Gesù flagellato alla colonna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre,
1: nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo dona agli o Signore e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace. Nel terzo mistero di dolore contempliamo Gesù coronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Nel quarto mistero di dolore contempliamo Gesù che sale il Calvario portando la croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo, donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Nel quinto mistero di dolore contempliamo Gesù che muore in croce per la nostra salvezza. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza vi doni ogni gioia e pace nella fede, e il Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Siamo qui insieme oggi per manifestare la nostra amicizia, il nostro affetto ai familiari di Carlo che stanno soffrendo.

0: Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Padre, che hai chiamato il nostro fratello Carlo a comunicare alla passione del tuo figlio nella sofferenza del corpo e dello spirito, donagli di raccogliere il premio nella gloria del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Dal libro delle Lamentazioni. Sono rimasto lontano dalla pace, ho dimenticato il benessere e dico: è scomparsa la mia gloria, la speranza che mi veniva dal Signore. Il ricordo della mia miseria e del mio vagare è come assenzio e veleno. Ben se ne ricorda la mia anima e si accascia dentro di me. Questo intendo richiamare il mio cuore e per questo voglio riprendere speranza. Le grazie del Signore non sono finite, non sono esaurite le sue misericordie. Si rinnovano ogni mattina, grande è la sua fedeltà. Mia parte il Signore, io esclamo, per questo in Lui spero. Buono è il Signore con chi spera in Lui, con colui che lo cerca. È bene aspettare in silenzio la salvezza del Signore. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Io spero, Signore, attendo la Tua parola.
0: Io spero, Signore, attendo la Tua parola.
2: Dal profondo a Te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i Tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica.
0: Io spero, Signore, attendo la Tua parola.
2: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con Te il perdono, così avremo il Tuo timore.
0: Io spero, Signore, attendo la Tua parola.
2: Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la Sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle all'aurora.
0: Io spero, Signore, attendo la Tua parola.
2: Più che le sentinelle e l'aurora, Israele attenda al Signore, perché con il Signore la misericordia e grande con Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
0: Io spero, Signore, attendo la Tua parola.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri come il

0: pastore separa le pecore dalle capre e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.

Sempre quando la morte viene a visitare la nostra comunità, ci diventa spontaneo, diciamo così, farci vicini, farci prossimi alle persone che maggiormente soffrono per questa perdita, perché sappiamo che la morte lascia un segno profondo, incide, scava dentro nei sentimenti delle persone, in particolare di quelle che hanno amato il nostro fratello Carlo. E il nostro farci vicini, diremmo così, vuole affermare una verità che è quella che in questa vita noi non siamo mai soli. Anche quando perdiamo persone amate, noi non restiamo soli. E siamo qui a dire la verità della nostra fede, quella verità della risurrezione che dice che i nostri fratelli non sono perduti. Certo, resta la sofferenza per la perdita, perché non possiamo più vivere con quella consuetudine di vita, l'incontrare il nostro fratello, scambiare due parole con lui, il vivere, diremmo così, quelle relazioni che fanno bella la nostra vita quando ci sentiamo accolti, stimati, amati dalle persone che conosciamo. Tutte queste realtà non si possono più vivere come eravamo abituati a fare e quindi comprendiamo il vuoto che rimane nella sua famiglia. Ma nello stesso tempo noi siamo qui da cristiani ad affermare una verità, che è quella che l'amore di Dio non serve solo ad accompagnarci nei giorni di questa vita, ma anzi si manifesta in pienezza quando noi raggiungiamo l'eternità, la vita in Dio, che è quella che viene dopo la morte. Torno a dire, rimane la sofferenza, c'è una perdita, soprattutto quando questa è stata relativamente rapida, non ci siamo preparati all'idea di perdere questo nostro fratello. Ma se tutto questo è parte della nostra esistenza umana, la nostra esperienza cristiana ci chiede una conversione profonda, cioè un imparare a guardare le cose con gli occhi di Dio, in modo tale da cogliere come per il nostro fratello la vita non è perduta, ma è completata, raggiunge una pienezza. Proprio perché ha lasciato la precarietà di questo mondo, di questa vita che noi viviamo sempre sotto il segno della morte, perché ogni giorno che passiamo è un giorno in meno da vivere, ma entriamo in quella eternità in cui non ci sono giorni e in cui ogni momento è vissuto nella pienezza della gioia, perché incontriamo il Signore, perché ritroviamo le persone amate. E in un certo senso attendiamo il completamento della nostra gioia quando ritroveremo anche le persone che ancora sono rimaste qui. Ma in un certo senso, mentre celebriamo l'Eucaristia per il nostro fratello Carlo, noi siamo chiamati a ricordare che c'è un altro modo di averlo presente in mezzo a noi, che non è più quello di custodire la sua persona, ma è quello di riconoscerlo presente in Dio. Se vogliamo veramente ritrovare il nostro fratello, dobbiamo cercarlo presso il Signore. E il modo migliore per un cristiano per ricordare i suoi defunti è proprio quello che stiamo facendo adesso, celebriamo l'Eucaristia. Tra poco il Cristo, che è morto per noi ed è risuscitato, sarà vivo e presente nel segno del pane qui sull'altare. E da questo momento in poi dobbiamo imparare a pensare che anche il nostro fratello Carlo è vivo e presente con Cristo qui sull'altare, non più dalla parte seduta nei banchi, ma presso il Signore. E rimane allora quell'altra parola che il Signore Gesù ci ha dato, che non è tanto una parola di giudizio quanto piuttosto una parola di consiglio, meglio di suggerimento. Quello che abbiamo ascoltato nel Vangelo, quel giudizio finale che il Signore Gesù ha descritto come un separare i buoni dai cattivi, non serve tanto per la minaccia di un inferno quanto piuttosto per la consapevolezza di come si entra nella pienezza della vita. E la pienezza della vita non la si guadagna con tante preghiere, ma la si guadagna con la capacità di vedere nel volto del fratello, soprattutto di quello piccolo, cioè in condizioni di bisogno, di precarietà, perché è malato, perché è bisognoso di sostegno, di vedere il volto di Cristo.
e Cristo è un buon ricompensatore di tutto il bene che noi siamo capaci di fare per gli altri, non semplicemente perché ci donerà la gioia eterna, ma perché già è capace di farci percepire la gioia della nostra vita quando siamo capaci di spenderci per gli altri, di mettere l'altro prima di me, di curare prima di tutto la sua felicità. E allora noi gustiamo una felicità profonda che non può essere conquistata in altra maniera. Gesù lo dice con quell'espressione: ogni cosa che avete fatto al mio fratello più piccolo l'avete fatta a me. Ed è questa consapevolezza che noi dobbiamo custodire per continuare a camminare verso quell'incontro con il Signore che ci attende dopo la morte, dove ritroveremo i nostri fratelli defunti e anche il nostro fratello Carlo.

0: Con la fiducia che la fede ci ispira, eleviamo al Signore le nostre preghiere per il nostro fratello Carlo, per quanti soffrono in questo momento e per tutta la Chiesa, e diciamo: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore, perché il Padre raccolga la sofferenza del nostro fratello Carlo. Per noi la sua lotta è finita con la vittoria della morte. Che Dio ora combatta per lui e faccia vincere la vita che mai avrà fine. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i suoi cari, perché il Padre non lasci che la morte vinca l'amore e prepari per loro e per tutti noi una nuova casa dove vivere per sempre nella concordia e nella comunione. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti i malati, perché il Padre ascolti le loro invocazioni e non si sentano soli nella sofferenza, ma presto ritornino guariti a ringraziarlo insieme a noi nella sua Chiesa. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per tutti coloro che curano gli infermi, ricercano nuove cure, lottano contro le malattie, perché il Padre della vita non permetta che si scoraggino e perché sentano il sostegno e la gratitudine dei loro fratelli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per noi qui riuniti in assemblea, perché Dio ravvivi la nostra speranza, non ci faccia chiudere nella disperazione, non lasciamo che la morte abbia l'ultima parola. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. In quest'ora in cui la morte rischia di farci dubitare della vita, Signore, parlaci con forza, ricordaci le tue promesse di salvezza, ricordaci che il tuo figlio è risorto. Mentre la morte distacca da noi il nostro fratello Carlo, tu aprigli le porte della vita e tu che lo ami più di noi, conservalo nel tuo amore. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Guarda, o Signore, il nostro fratello Carlo, per il quale ti offriamo questo sacrificio di riconciliazione. Se qualche macchia di peccato l'ha contaminato e qualche umana fragilità l'ha ferito, il tuo amore misericordioso lo perdoni e lo purifichi, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Ed è cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. La morte è comune eredità di tutti gli uomini, ma per un dono misterioso del tuo amore, Cristo con la sua vittoria ci redime dalla morte e ci richiama con sé a vita nuova. E noi, con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Ricordati del nostro fratello Carlo, che oggi hai chiamato a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione, quando egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere della tua gloria, quando asciugato ogni lacrima i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. La volontà del Padre è che non si perda nulla di quanto ha affidato al Figlio. Non si perda nella morte questo nostro fratello Carlo, che Dio ha scelto come figlio nelle acque del battesimo. Diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,
1: che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
3: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sono salvato.

0: Preghiamo. Concedi, Dio onnipotente, al nostro fratello Carlo, oggi passato a te da questo mondo, che purificato da questo sacrificio e liberato da ogni peccato, possa partecipare alla gloria eterna della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: È arrivato il momento di salutare per l'ultima volta il nostro fratello Carlo. È il momento in cui, mentre ci separiamo dal suo corpo, ci affollano nella memoria ricordi e rimorsi che rischiano di tenerci nel passato. Il rimorso di non averlo amato a sufficienza, l'angoscia per non averlo potuto far guarire. Invece il nostro addio e il nostro ultimo saluto vogliono aprirsi al futuro che è Dio per lui, per noi, per tutti. Salutiamo il nostro fratello con l'acqua, l'acqua delle origini, l'acqua materna che genera vita, l'acqua del battesimo. Dio lo faccia rinascere ad un mondo nuovo. Lo salutiamo con il profumo dell'incenso che sale fino a Dio insieme alla nostra preghiera. Dio gli regali la sua stessa gloria e l'eredità promessa ai suoi figli. Lo salutiamo con il canto per dire la nostra fede nella vita, in attesa di cantare insieme con lui l'inno dei salvati.

0: Dio onnipotente, che con il soffio del tuo spirito hai dato vita all'uomo tratto dalla polvere, tu che con la tua potenza trasformi il deserto in un fertile giardino, concedi al nostro fratello Carlo di ritrovare pienezza di vita presso di te. Il suo corpo scompare al nostro sguardo e le sue ceneri ci ricorderanno sempre che ormai dobbiamo cercarlo presso di te. E tu fa che insieme con lui, anche noi, possiamo lodare per sempre la tua grandezza e la tua infinita misericordia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: L'eterno riposo dona al Dio Signore e splenda a Lui la luce perpetua. Riposi in pace.
1: Amen. Il nostro fratello Carlo sarà ricordato con tutti i defunti di questo mese nella Santa Messa lunedì 29 giugno alle ore 20:45 nella chiesa di San Pietro.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

아침

0: Il 24 agosto 2016, alle ore 3:36, una scossa di magnitudo 6.0 devasta la zona tra Amatrice ed Arquata del Tronto, nel territorio di Ascoli Piceno. Sono 20 secondi di terrore che lasciano tra le macerie 299 morti. 9 anni dopo siamo venuti nella frazione di Borgo di Arquata, nell'area SAE numero 1, dove una piccola chiesa con il portone centrale aperto illumina la sera delle casette prefabbricate. Suor Maria Espinosa e suor Ana Luisa Vasquez ci attendono sull'uscio. Sono due suore messicane delle figlie della Santissima Vergine Immacolata di Lourdes, terziarie francescane. Un nome troppo lungo per chiunque, da qui l'abbreviazione in Suore Immacolatine. Arrivate a sostegno della popolazione nei mesi successivi al sisma, le suore della congregazione non sono più andate via d'Arquata. Nella cucina del piccolo prefabbricato ci raccontano la loro storia.
1: Noi quello che ci dedichiamo adesso è a visitare soprattutto le persone anziane, sole, sofferenti, e ci aspettano e dicono: venite più spesso perché ci fa tanto piacere.
2: Sono persone che ci accolgono. Io tante volte dico: non dovremmo essere noi a parlare a voi, ma voi avete tanto da dire a noi, da insegnarci a noi. Innanzitutto il fatto che voi avete sofferto tanto, che avete perso tutto, e noi questa esperienza non l'abbiamo fatto.
1: Vedono la ricostruzione delle loro casette molto lenta, e quindi a volte questa speranza anche un poco vacillante, però dicono: grazie a Dio che comunque siamo vivi.
2: Noi siamo qui per aiutarli a vivere. C'è qualcosa di più della casa, c'è una casa interiore da ricostruire.
1: Ci farebbe tanto piacere vedere molti giovani o bambini, però la realtà la sappiamo. Noi abbiamo cercato quest'anno di formare un gruppetto, sono 10 perché stiamo preparando per la cresima, e altre 10 più piccolini.
2: Io sento in me questo desiderio di dare sempre di più, allo stesso tempo sento che non è sufficiente, che loro meritano molto di più.
0: La piccola chiesa dell'area SAE di Borgo di Arquata del Tronto è uno dei luoghi del perdono scelti dalla diocesi di Ascoli Piceno per vivere il giubileo. Suor Maria e suor Ana Luisa ci attendono lì per testimoniare che la speranza non delude.
3: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

Ragazzina, piccolina, ti ho comprato la gelato, il caramello e un sacchetto di popcorn. Mi dispiace, Colombina, che non ti piace affatto il profumo della mia brillantina. Vorrei portarti in un Texas con me.

tanto pelo, hai sul petto. Ora che ti guardo meglio, sembri proprio un ometto. Hai la barba, il collo grosso, e ora ridi.

0: Dalle teche di RCN presentiamo
1: i grandi di ieri e di oggi.
2: Un buongiorno a tutti da Gianmario Ghirardi ed eccoci finalmente insieme in diretta dagli studi di RCN in compagnia della musica da liscio più famosa. Chi di voi infatti non è mai stato a qualche festa popolare e non si è scatenato, ad esempio, in questo mix di samba. È a firma dell'orchestra Daniele Colomba e è di Colomba Mallarmo. Ascoltiamolo.

E dei ritmi sudamericani del samba, eseguito dall'orchestra Daniele Comba. Bene, passiamo subito all'orchestra Ruspa, che ci canta Primo Amore, una duin canzone di Monti Rustignoli, patriarca. Sentiamo.

E siete sempre in ascolto di RCN con la musica da liscio più famosa. Abbiamo appena ascoltato questa Dwin canzone, Primo Amore, una canzone davvero romantica e davvero melanconica, a firma dell'orchestra Ruspa. Bene, ora passiamo invece a tutt'altro tipo di canzone. È un tango benin canzone al titolo Occhi Mediterranei, è dei Castellari, Marelli, Bagutti e Stelletti e è nell'esecuzione dell'orchestra spettacolo Franco Bagutti.

Ed è sempre la musica da liscio più bella che noi vi proponiamo, noi di RCN. Infatti questa era Occhi Mediterranei, un tango ben in canzone, leggermente sensuale, a firma dell'orchestra spettacolo Franco Bagutti. Bene, ora cambiamo orchestra, l'orchestra spettacolo Camillo Santamaria, che ci propone O Mamma Cara. È un polka canzone di Cartolari. Sentiamo.

E magari non sono proprio degli stinchi di santo questi protagonisti di queste canzoni, ma certamente non, il fine non è quello di dare dei messaggi molto particolari, ma è quello soprattutto di far muovere le gambe e dunque di divertirsi ballando. Quindi un polka canzone, O Mamma Cara, cantata dall'orchestra Camillo Santamaria. Ora invece un'altra polka, però dal titolo Olì Olà di Fulgoni e Bianchi, e è eseguita dall'orchestra Titti Bianchi.

Ed era Oliola, una polca cantata appunto da Titti Bianchi e la sua orchestra. Bene, per concludere, ora un'altra canzone, una duin canzone, dicevi sempre, di Cartolari e Scandiuzzi, ed è eseguita da Ruggero e Guido.

E il tempo a nostra disposizione ormai è concluso, purtroppo ce lo dicono dalla regia, quindi l'ultima canzone era questa, dicevi sempre, un duin canzone cantata da Ruggero e Guido. Bene, dunque un ciao da Gianmario Ghirardi, noi ci risentiamo alla prossima, sempre e comunque in compagnia di RCN.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti con il Libano finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Intanto almeno 7 persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro la scorsa settimana. Le forze israeliane hanno eliminato il comandante dell'unità di ingegneria di Hezbollah. Hezbollah, da parte sua, ha attaccato convogli dell'esercito israeliano presso il castello di Beirut. Un drone navale è stato individuato questa mattina nel porto di Costanza, sulla costa romena, nel Mar Nero, provocando l'immediata evacuazione dell'area da parte delle autorità. Il mezzo, senza equipaggio, era stato localizzato presso una banchina utilizzata dall'agenzia romena per il salvataggio della vita umana in mare. Non è ancora chiaro se il drone sia stato fatto brillare in modo controllato dagli artificieri o invece sia esploso in modo autonomo. Durante la guerra con l'Iran, Israele ha segretamente dispiegato unità militari e di intelligence d'élite in Azerbaigian nell'ambito di una rete di siti clandestini in tutto il Medio Oriente per facilitare le operazioni contro Teheran. Secondo quanto riferito da 4 fonti a conoscenza dei fatti, lo afferma stamane la CNN in una esclusiva. Il messaggio di Mattarella per i 212 anni dell'arma dei carabinieri dall'esordio del nuovo ordinamento, scrive il presidente, ha svolto un prezioso ruolo nella conferma di una insostituibile legame con le comunità del territorio, assolvendo alla missione di garanzia nella cornice di sicurezza entro cui si sviluppano le libertà dei cittadini garantite dalla Costituzione. Uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì scorso ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La circostanza è emersa dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i 2 pakistani accusati dell'omicidio. Lo sport, tennis al Roland Garros di Parigi. Oggi è il giorno della sfida tra Cobolli e Arnaldi per un posto in finale. Avvio sulla terra rossa alle 19. Oggi anche la semifinale del doppio maschile che vede in campo la coppia italiana Bolelli-Vavassori. E ieri il bis nel doppio misto per Hernani e Vavassori, nuovamente campioni dello slam parigino. È tutto, torniamo insieme alle 12.

0: Dalle teche di RCN presentiamo
1: La macchina del tempo. Storia di Cremona. 22 secoli di avvenimenti dalle origini a oggi. Trasmissione curata con l'ausilio dei maggiori storici cremonesi, raggruppati dalla penna di Giannina Denti nel suo libro Storia di Cremona, editrice Turris Cremona.

Il tempo, una costante inarrestabile nel suo scorrere infinito, uno spazio in cui le dimensioni si perdono, i pensieri si perdono, gli uomini si perdono. Noi abbiamo voluto fermare immagini e pensieri di epoche passate riguardanti la città di Cremona. Dotati di una splendida macchina del tempo, ci catapulteremo in meandri spazio-temporali sconosciuti ai più. Dunque, allacciamo le cinture di sicurezza e partiamo per questo meraviglioso viaggio nella storia. Oggi visiteremo Cremona da Carlo Magno alla fermazione del Comune.

muove dalla sua Douce France, dolce sì, ma continuamente abbandonata per la conquista di territori sempre più vasti, Carlo Magno, invocato in Italia contro il longobardo re Desiderio dal pontefice Adriano I, così come il suo predecessore Stefano II era ricorso all'aiuto di Pipino il Breve per combattere Astolfo. Questa di Carlo è la terza spedizione franca in Italia contro i Longobardi, nuova e non ultima vicenda di oppressori e di oppressi nella nostra terra. Come sempre, anche a Cremona, pareri favorevoli e pareri discordi, assurde aspettative e tradimenti. A questo proposito, si è per vario tempo dato credito alla notizia che quel diacono Martino, che raggiunse il campo dei Franchi in Val di Susa e che indicò a Carlo una non conosciuta via attraverso le Alpi per scendere in Italia e conquistare di sorpresa la Lombardia, quell'ardito Martino che gli storici, per esempio Agnello, che lo conobbe, descrivono di alta statura e di forme atletiche, fosse nato non a Ravenna, come anche il Manzoni annota, ma a Cremona. È invece ormai accertata la mancanza di ogni fondamento di tale notizia, che è risultata essere una delle tante invenzioni di quel fantasioso falsificatore, anzi spesso ideatore, di fonti che fu il canonico Dragoni. Arbitraria perciò anche la notizia che il diacono Martino fosse d'accordo con i Longobardi della nostra città nell'abbandonare alla loro sorte, che si prospettava ormai sfavorevole, il re Desiderio e i suoi. Può darsi che all'invenzione di Martino Cremonese il Dragoni sia stato indotto dalla suggestione di un altro personaggio della Delchi del Manzoni, il falso è successivo al 1822, anno di pubblicazione della tragedia, Ervigo, duca di Cremona, secondo il Manzoni longobardo ma filo franco. Dopo la irreparabile sconfitta di Desiderio e di Adelchi nelle terre già da loro occupate dell'Italia settentrionale e centrale, si insediarono, come è noto, i Franchi. Era l'anno 774. I vinti ormai, estinta o dispersa la stirpe dei loro re, non se ne andarono, così che Carlo Magno assunse anche il titolo di re dei Longobardi. Nel cambio di padrone si avverte qualche mutamento. Ai duchi longobardi i franchi sostituiscono conti o marchesi, questi più potenti nelle fasce di confine, controllati da missi dominici, ispettori del re. Ben presto, anzi, Carlo, oltre che re dei Franchi e dei Longobardi, sarà solennemente incoronato imperatore e sorgerà il Sacro Romano Impero. Scompaiono gli antichi usi germanici della faida, del Guidrigildo e dell'Ordalia e viene instaurato l'uso di processi affidati a competenti autorità, gli scabini, costituenti una regolare magistratura alla quale sono affidate anche le cause di diritto civile. Per quanto riguarda Cremona, poiché la massima autorità vi era esercitata dal vescovo, Carlo Magno, dati gli ottimi rapporti con il papato, la rafforzò, riconfermandogli la proprietà o quantomeno l'amministrazione di chiese, monasteri, ospedali e poderi, che pare già prima gli spettassero, così come gli riconfermava il diritto di riscossione dei dazi del porto sul Po, di approdo, di transito, di trasporto e di attrezzature. Gli donò inoltre alcune corti regie, la più importante delle quali fu quella di Castelvetro oltre il Po. Su questi possessi e diritti era nulla l'autorità dei conti e dei missi dominici. L'apparenza è dunque di una notevole autonomia della nostra città, ma essa appare subito illusoria se si pensa che quasi tutti i vescovi di Cremona durante il periodo carolingio furono di stirpe germanica, perciò devoti all'imperatore. Questo fatto non sarà senza conseguenze. Tutto sommato gravava sempre su di noi il peso di gente diversa e ci impacciava l'ibrida mescolanza di usi e di leggi straniere con le nostre tradizioni e la nostra mentalità latina. Il forte si mesce col vinto nemico, col nuovo signore rimane l'antico, l'un popolo e l'altro sul collo vi sta, dice il Manzoni nel coro della Delchi dell'atto terzo. Così ammoniva ancora a distanza di secoli il grande poeta lombardo dunque, e quei secoli avevano insegnato anche troppo bene quali fossero le conseguenze delle vicende soltanto apparentemente diverse della nostra servitù.
Male amalgamato, sbigottito e stanco per le lunghe guerre, ancora pesto, disorientato, discorde, questo volgo disperso che nome non ha, non trova in sé la capacità di reagire. I tempi di una più matura consapevolezza non sono però molto lontani.

C'è indubbiamente qualche aspetto positivo nella vita di Cremona, come del resto di tutto l'impero carolingio, nei due secoli che vanno dalla conquista di Carlo al 1000. In modo particolare due: le attività artigianali e commerciali e la cultura. E proprio di qui scaturiranno le linfe vivificatrici capaci di risvegliare nelle nuove generazioni energie e iniziative sopite da secoli e, come conseguenze, una maggiore fusione, rapporti sociali più liberi e consapevoli e, infine, nuovi ordinamenti politici. Come si diceva, Carlo Magno confermò l'autorità del vescovo, rafforzandola anzi con doni, non sempre bene documentati, ma il fatto della supremazia episcopale è certo, così che Cremona, che non era stata ducato, che non era contea, divenne di fatto la sede di un vescovo conte. I cremonesi ne ebbero certamente vantaggi, soprattutto nelle attività dell'assistenza, della quale ovviamente beneficiavano i ceti più bassi. Ma anche ostacoli e danni, specialmente dopo la morte di Carlo Magno, sotto i suoi mediocri successori. Erano infatti i nostri vescovi quasi sempre di origine germanica, perché l'Italia faceva parte della Lotaringia, cioè di quella fetta centrale del Sacro Romano Impero toccata a uno dei tre nipoti eredi di Carlo, Lotario. Fetta che comprendeva i territori germanici della Renania, degli odierni Paesi Bassi, della Lorena, la Lotaringia, e che giù per la Borgogna giungeva fino alla Provenza e all'Italia settentrionale e centrale. Mescolanza etnica che, come è ovvio, rendeva l'imperatore, tale titolo era stato riconosciuto appunto a Lotario, debole e distratto, a tutto vantaggio delle forze locali, conti, marchesi e vescovi, che, agendo da forze centrifughe, determinarono ben presto quel fenomeno di frazionamento che fu detto feudalesimo. A Cremona non ci fu neppure bisogno dei successivi passaggi, che attraverso la concessione di un beneficio e del conseguente vassallaggio portavano all'investitura e alle immunità feudali. Il vescovo godeva di tutto questo ante litteram, già in parte al tempo dei Longobardi, in pieno con Carlo Magno e tanto più con i suoi deboli successori. Il volgo disperso non è più tanto volgo, lavora, produce, sta uscendo rapidamente da quelle forme di economia naturale che erano prevalse nei secoli precedenti. L'artigianato minuto si amplia e diviene piccola industria, i traffici si intensificano e i cittadini di Cremona vi attendono con novità di iniziative e con animo libero, sul quale fanno scarsa presa le idee feudali. E cozzano contro l'affermazione dei diritti del vescovo, proclamata con tedesca durezza. Sui suoi privilegi inerenti al porto sul Po, per esempio, egli non vuole cedere. Gli artigiani, i mercanti, i trasportatori di merci per via fiume vorrebbero almeno, come cittadini di Cremona, essere esentati dai dazi, ma invano. Intanto il vescovo ottiene continue concessioni dall'imperatore e nuovi territori a scapito della contea di Brescia e della corte di Sospiro. I suoi diritti fiscali vengono estesi da Berengario I nel 916 al territorio circostante la città fino a 5 miglia fuori le mura. Per contro, egli perde a poco la devozione di molti cittadini che vedono in lui più l'oculato funzionario imperiale che l'uomo di pietà. Dal risentimento alla contestazione il passo è breve. Questi vescovi desiderosi di affermazioni terrene, ricchi, sempre meno solidali con il popolo che si avvia invece a forme di vita sempre più indipendenti, appaiono estranei. La loro ricchezza non affascina, ma urta, raramente accompagnata com'è dalla sollecitudine umana del pastore, dall'afflato divino della carità. Hanno indubbiamente qui le loro radici quei moti ereticali e pseudo-ereticali che a Cremona saranno particolarmente diffusi, anche se il fenomeno è comune a molte città dalla situazione consimile. Perciò queste eresie, più che su basi dottrinali di importazione, poggiavano sulla indignazione e su una esigenza di autentica religiosità e furono insieme rivolta sociale.
Basterà che vengano nominati vescovi nostrani, devoti al pontefice più che all'imperatore, comprensivi perché l'accordo si ristabilisca.

La fioritura economica e commerciale di Cremona, tuttavia, è continua e la città è di nuovo centro di un importante mercato. Una prova della volontà di autonomia del nostro popolo in questo importante periodo di rivolgimenti si ebbe durante l'invasione degli Ungari, tardiva rispetto alle altre, che si abbatté sulla nostra città e sulle nostre terre all'inizio del secolo X, esattamente nel 902. Le ruberie e le devastazioni di queste nuove orde ebbero tuttavia qualche risvolto positivo, inducendo i feudatari e il vescovo a fortificare i castelli, a munire porte e fossati, a costruire torri, a rafforzare corti nelle campagne, mentre Berengario I compensava il vescovo, impoverito da

alle distruzioni con nuove concessioni di territori e di castelli, riconfermando con un atto datato Pavia 1 settembre 916 immunità e diritti su mercati e vie. Ma d'altra parte, per quanto riguarda il popolo, non certo nelle cure dell'imperatore né del vescovo, le minacce degli Ungari favorirono l'unione e la concordia di quelli che avevano qualcosa da difendere: gli artigiani, i mercanti, i militi minori locali e i piccoli feudatari. Poco o molto, tutti nel pericolo impararono ad armarsi e a fortificarsi senza far conto sulle autorità civili e religiose.

Si è accennato a movimenti ereticali intesi al rinnovamento religioso e alla lotta contro il lusso del clero e la simonia. Cremona fu un centro importante di tali agitazioni, tra le quali primeggiavano i patarini, cioè poveretti, poveracci, dal vocabolo milanese patè, rimasto nel nostro pater, robi vecchi, straccivendolo. Infine anche gli umiliati. È difficile giudicare tali atteggiamenti ribelli, che se a tutta prima possono sembrare riprovevoli, sono nella sostanza affermazioni di autonomia e di volontà di autogoverno da parte delle classi fino a questo momento inferiori e passive, premesse perciò di una nuova organizzazione della società. L'autorità del vescovo diminuisce sempre più e verso il 1000 si può già parlare di popolo. È un vasto processo storico che si verifica, con qualche variante, in molte città dell'Italia settentrionale e centrale e che da noi culmina con la cacciata da Cremona del vescovo Landolfo tra il 1010 e il 1015. Egli viene in seguito riammesso nella sede vescovile, ma deve fare ammenda impiegando molti dei suoi averi nella riedificazione di chiese. L'imperatore Corrado II condanna, ed è ovvio, il comportamento già piuttosto libero dei cittadini, impone ancora e protegge vescovi di sua nomina e della sua nazionalità, ma i cremonesi resistono lottando, nominandosi i loro capi, organizzandosi in associazioni che a poco si reggono con ordinamenti propri. È lo stesso momento storico che tutti ricordiamo, quando l'imperatore Corrado II, sceso in Italia per ristabilirvi l'ordine, giunse a Milano passando per Verona, Brescia e Cremona. E appunto a Milano venne a conflitto con l'arcivescovo Ariberto d'Intimiano, che da una parte esigeva l'aiuto dell'imperatore per tenere a freno i valvassori ribelli, ma dall'altra si rifiutava di prestare formale obbedienza al sovrano, che dovette rinunciarvi, accontentandosi di concedere anche ai suoi vassalli minori l'ereditarietà dei feudi, con quella Constitutio de Feudis del maggio 1037 che gli emanò a Cremona, la quale, oltre a dare un colpo mortale al feudalesimo, i feudi maggiori erano ereditari già dall'877 in base al capitolare di Chiersi, chiaramente si risolveva a danno dei grandi signori ecclesiastici. E fu tutto quello che Corrado poté fare per prevenire almeno in un senso l'affermarsi di altri vescovi conti di tipo aribertiano. La resistenza di Cremona all'imperatore si fa più salda quando la città si coalizza con Piacenza, Lodi, Milano e la contessa Matilde in una lega che dal 1093 durò una ventina d'anni contro il famoso Enrico IV. È una vera e propria prima lega lombarda. Di fatto, anche se non ancora di diritto, dunque è nato il comune. La lega è antiimperiale e l'imperatore è Enrico IV. Non è ancora molto lontano il ricordo della sua umiliazione a Canossa nel 1077, che è stata molto di più che uno spettacolare avvenimento. Tra questi fatti si inserisce l'episodio, che non sappiamo ancora se è leggenda o realtà, probabilmente mitizzazione di una clamorosa vittoria riportata in duello, della sfida lanciata da Giovanni Baldesio, gonfaloniere maggiore di Cremona, al comandante dell'esercito imperiale, cioè Enrico, figlio di Enrico IV. La vittoria del giovane cremonese avrebbe liberato la città da un pesante tributo che, su conferma imperiale, veniva ogni anno versato al vescovo conte.

Questo secolo XI, fosco di contrasti, di tensioni, di lotte, si chiude in bellezza per Cremona. Nel 1095 la città si anima in modo eccezionale, vi giungono in gran numero e forse vi sostano i pellegrini diretti a Costantinopoli e ad Antiochia al seguito di Papa Urbano II, che già vi si è fermato, probabilmente proveniente da Piacenza, dove in una grande adunata di feudatari e di popolo ha predicato la prima crociata, che avrà inizio l'anno dopo. Possiamo immaginare le nostre vie, le nostre piazze, le nostre chiese riecheggianti del grido «Dio lo vuole». Ancora una apertura verso libere scelte al di fuori dell'autorità costituita. Anno 1098. Il termine comune in riferimento a Cremona compare per la prima volta nell'atto con il quale la contessa Matilde investiva del comitato dell'isola Fulcheria, entro cui stava il castello di Crema, gli uomini della chiesa e del comune della città di Cremona. Rovescio della medaglia, cominciarono di qui i contrasti con Crema, alla quale non garbava l'investitura matildina che la poneva in una posizione subordinata.

0: E così si conclude per ora il nostro viaggio nel tempo. A risentirci alla prossima!
1: Vi abbiamo presentato
2: La macchina del tempo, storia di Cremona, 22 secoli di avvenimenti dalle origini a oggi. Trasmissione curata con l'ausilio dei maggiori storici cremonesi, raggruppati dalla penna di Giannina Denti nel suo libro Storia di Cremona, editrice Turris Cremona.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Io sono nato come giornalista alla carta, ho scritto di Cremonese dal 76.
1: Questa è, diciamo, l'unità base. Un piccolo libricino a partire dal taglio trova una nuova forma.
2: In Italia abbiamo un ritrovamento meraviglioso legato alla scrittura su papiro, che è la biblioteca dei papiri di Ercolano.
3: Il rapporto che ho con la carta è fondamentalmente lo stesso rapporto che ho con la fotografia, nel senso che io ho bisogno di toccarla.
1: Noi siamo piccoli libricini con delle parole tagliate a volte.
0: Annusare il giornale, cioè sentire l'odore della carta quando esce dalla rotativa, è incredibile.
2: La carta è il supporto scrittorio più importante nel mondo antico, in età romana, fino a poi all'introduzione della pergamena.
3: Io butto le foto in terra perché è il mio modo di prendere possesso con la fotografia in fase di selezione.
1: Anche questo una volta era un albero che è stato tagliato, ha generato carta, ha generato libri e ritrovano vita in questo nuovo albero.
0: È stato un libro, aveva il titolo Un campionato da non dimenticare, perché in quell'anno la Cremonese è rimasta prima in classifica fin quasi alla fine. Sembrava l'anno della promozione, e invece non ci si arrivò, però l'abbiamo fatto.
3: Quello che vedi, il mio camminarci sopra, ma anche soltanto vederlo stampato e raggruppare qui una selezione, questa è comunicazione.
1: C'è qualcosa di più forte, di magnetico, che ti arriva da quel pezzo di carta, da quello scarto che tu vedi lì.
0: Tutto questo qui, il biglietto Londra, stadio Wembley, 27 marzo 1993, la Cremonese finisce alla finale del torneo anglo-italiano.
3: Il fotografo arriva prima della macchina fotografica. Secondo me, fino a quando non viene stampata, la soddisfazione è relativa.
2: Nello scavo di Piazza Marconi sono stati trovati, tra gli altri materiali, nella fase precedente alla costruzione delle domus, degli stili in diversi stadi di lavorazione, quindi vuol dire che lì c'era proprio un'officina che produceva questi oggetti.
3: Il fatto di poter toccare le dà un valore.
0: E questo è il biglietto, un biglietto che rimane storico, perché la Cremonese vinse 3-1 contro il Derby County, conquistò la Coppa e fu la seconda italiana a vincere nello stadio di Londra il vecchio Wembley.
1: E la carta non è tutto uguale. A volte dico che la carta è come i bambini, sembrano tutti uguali, poi in realtà la carta ha mille forme, grammature, nuance.
0: E mi è arrivato questo francobollo, ci ha fatto un salto sulla poltrona, te ho detto ma qui c'è qualcosa che mi ricorda.
2: Appunto un'iscrizione graffita che è il testo di una maledizione.
3: Forse stampandole anche su un supporto così povero le rende ancora più vive, perché le rende più sincere.
2: Nel nostro caso c'è questo Caio Domazio che augura a una serie di persone di cui fa i nomi che vadano in malora agli dei inferi e siano colpiti dal sortilegio in modo che io diventi erede.
0: Questo francobollo è di una partita dalla Juventus allo stadio Zini di Cremona, Serie A, con Gianluca Vialli e Cristiani della Cremonese di fianco. Credo che sia l'unico francobollo al mondo che rappresenta una partita della Cremonese e soprattutto lo stadio di Cremona. La carta è fondamentale. Io ricordo che quei tempi e c'era la macchina a scrivere sopra lì e si batteva macchina, c'era un rumore infernale, tutti battevano macchina, non c'era i computer, non c'era niente.
3: Ci sono già troppi monitor, troppi schermi nella nostra vita, no? Troppe interfacce, cioè sembra che la gente ormai debba solo interfacciarsi attraverso un display.
2: Quindi questa lastra l'abbiamo proprio messa alla fine del percorso museale proprio perché così racconta una storia, no? È come avere questa famiglia cremonese di 2000 anni fa che saluta i visitatori alla fine del percorso.
1: Arriva non da una pittura, ma dalle pagine dei libri, dalle parole tagliate, dai colori delle carte. Ha tante anime per me.

RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: in Blu 2000 News.
1: Il drone marittimo scoperto questa mattina nel porto civile di Costanza, vicino alla sede dell'agenzia rumena per il salvataggio della vita umana in mare, si è autodistrutto intorno alle 9.30. Queste le prime informazioni della TV rumena RTV. Le autorità locali affermano che il drone è del tipo utilizzato nella guerra in Ucraina. E Putin è pronto a incontrare Zelensky dopo la lettera aperta del presidente ucraino al suo omologo, ma la guerra al momento non si ferma. Attacco con droni russi ha colpito stamane un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 3 persone sono rimaste uccise, altre 4 risultano ferite. Il premier israeliano Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo del cessate il fuoco mediato con gli Stati Uniti con il Libano finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Intanto sono almeno 7 le persone morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro. La scorsa settimana le forze israeliane hanno eliminato il comandante dell'unità di ingegneria di Hezbollah che a sua volta ha attaccato un convoglio dell'esercito israeliano presso il castello di Beaufort. Il Senato degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto da 70 miliardi di dollari per finanziare la linea dura sull'immigrazione voluta dal presidente Trump, garantendogli dunque una vittoria su uno dei temi più identitari del Tikkun dopo mesi di aspre polemiche sulle deportazioni e l'applicazione dei controlli alle frontiere. La gestione della serata in cui sono morti 41 giovani e le misure di sicurezza adottate nella costellazione prima che divampasse il rogo di Capodanno a Crans Montana. Le versioni di Isaac e Jessica Moretti, proprietari del locale notturno, saranno messe a confronto oggi a Siona nel lungo interrogatorio a cui partecipano la procuratrice generale aggiunta del Vallese e oltre 70 avvocati delle parti civili. Il messaggio di Mattarella per i 212 anni dell'Arma dei Carabinieri dall'esordio del nuovo ordinamento, scrive il Presidente, ha svolto un prezioso ruolo nella conferma di un insostituibile legame con le comunità del territorio, assolvendo la missione di garanzia della cornice di sicurezza entro cui si sviluppano le libertà dei cittadini garantite dalla Costituzione. Roland Garros di tennis, oggi il giorno della sfida tra Cobolli e Arnaldi per un posto in finale. Avvio sulla Terra Rossa di Parigi alle 19. Ed è tutto per questa edizione. Torniamo alle 13.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: RCN ricorda Michelangelo Gazzoni.
2: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mia Nabanca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, i vi invita a ascoltare
3: La bella lava al fosso
2: e adesso parlo un come mangio un quaterbagule in dialetto in compagnia di Michelangelo. Buona domenica a tutti i nostri ascoltatori, sono un chi amò a chi intasse la sua e sono un bele alla metà dei giugno, insomma poche manca, ecco, andà al quindes, in cogge non dudes, 12 giugno, Sant Guido e Sant Onofrio. Auguri de buon onomastico a chi che porta che i nunchi, de Sant Onofrio, parlarun dopo per il num della giornata. Domani invece gli auguri gli fum a Chiganum Antonio, perché domani è Sant'Antonio da Padova e anche de Cheschi en parlum perché l'eran sant che si confondiva con un alter sant del Derset de Genar. Martedì Sant'Eliseo, mercoledì Santa Germana, chi gli fa subito gli auguri alla Germana Cantarini, la più grande bocciofila italiana e le campionessa del mondo. Giovedì invece è Sant'Aureliano, venerdì Sant Gregorio e sabato Santa Marina. Auguri, auguri di buon onomastico a tutti quei che porta che in un chi. E allora Vardum cosa dice è liber de un nome al giorno. La Chiesa ricorda il 12 giugno, fra gli altri martiri e santi, Sant'Onofrio, anacoreta che passò 60 anni della sua vita in un deserto in Egitto e fu illustre, come dice il martirologio, per virtù e meriti. Il nome Onofrio oggi non è molto comune fra noi, ma che una volta fosse più diffuso è provato in modo indubbio dalla presenza dei nomi di famiglia Onofri, Nofri e Noferi, cioè oltre che essere en num, l'era anche en cognom. Auguri Onofrio, auguri de buon onomastico. E adesso veri il liber robe de una volta de Luciano D'Acquati e parlum de Sant'Antonio de Padova, perché domani è Sant'Antonio de Padova, come vi dicevi. Questo santo nativo portoghese, pur essendo largamente venerato in tutto il mondo, chi della nostra terra do il suo culto soprattutto al fatto di avere lo stesso nome di Sant'Antonio Abate, come vi dicevi, Sant'Antonio dalla Barba Bianca, che se festeggia il Derset de Genar. Ancora fino a pochi anni fa esisteva una grande confusione, tanché le vecciole, il Derset de Genar, le impisava la candela davanti a Sant'Antonio de Padova invece che a Sant'Antonio della Barba Bianca. In ogni caso anche il santo naturalizzato padovano, perché lui è nato in Portugal, ebbe una sia pur modesta parte di gloria chi a Cremona con Nuratori, e indo si riuniva i suoi confratelli che portava il suo nome, e si chiamava tutti Antonio. L'era in contrada del Foppone, mi andò a lei adesso il Foppone, in Selangol de Viccolo Campofiore, cioè più o meno in due ad Esghe, la clinica delle Ancelle in via Aselli. In del 1775 l'estat cancellat l'ordine e dissacrat anche l'uratori. Mercoledì invece è le suspension. Popolo contadino fino dal più profondo quello cremonese non poteva non risentire anche nel suo ordinamento giuridico ed amministrativo di queste sue origini. Una bella riprova di ciò è che dell'ordinanza del 1388 secondo cui il 15 giugno venivano sospesi tutti i processi per dare la possibilità di accudire meglio alla mietitura fino a lei, e un'altra sospensione l'era sancita dal 7 settembre in corrispondenza delle operazioni della vendemmia fino al 7 di ottobre, perché Cremona è il cremonese, adesso veniamo poca de io e poi sul Casalasca e così, ma era un terreno vitato, cioè ghera le vide e se fiva tanta uva e se fia naturalmente del vin bon. E siccome sunto in del mese di giugno sunto un belle alla metà, voi leggive quel che ha scritto Melchiorre Bellini per ha fatto tutti i mesi, tutti i mesi fino a giugno, che altri un belle legit. E allora giugno nel guason della notte l'alba se netta, e il sol da buon amico subito la suga, l'aria fresca consiglia la giacchetta, nel stomac l'appetit sgranfegna e ruga, nuvoli bianche in corona ai monti la secca, par che i gabbia delana na parrucca. Appena i razzi sfrissa sui gason, l'acqua piuida in part se tra in fumana, ma prest grupida a ciop come balon, appena viene un buff de tramontana, la passa innanzi al sol, la che fa vel, po la delegua nel celeste del ciel. I cavalieri e tutti sui fenii, i mangia della grossa o in cassetta, e se vet col col lonca tirai fi, per scundisse begot nella galetta. E intanto le paesane in alt le briga, cioè in sulla scala per catà la foia in sui muron, e il padron de sta a bas e gli aspesiga. Oh, che bel bosco, i me fioi, che galetada, a centenari car venda campagna, alle filande fa longa tirada, per la città e giorni de cucagna, da per tut cur el solt, tutti content, le paesane sui car turna content. El 29, nel giorno della fera, a Porta Pola genla sin sardela, de carette e banchet vedi in atera, che le palanche ai pic muca e scudela. I putei con enghel senza vergogna, de zucchero filato i sensi rogna. Sul piassal della porta, che reporta po, i sarlatan squarsa i urecce con strumen rabius, tut quel che i gascondit spiega in talian de Pilato, de Erode e della Cruz, nani e gigante che i paracar maneggia, bo con tre teste e foche che sul feggia, col fasuletta e oc dona si gagna alle fiole e sul dat, per na palanca, in segret con na canna dalla scragna, prumet salute cui bigliette banca. Isculta serio, perché allor parvera che il pianeta el sarà come la spera. Il pianeta era un fuetin e duagera se tut quel che uria sentir de bel. Da meder a mester vedi el furment, perché zafa la spiga. Per fortuna barbela è un po' de vent e se met senza curer al sedel. Però se gli bisogna d'un chicherot, giughè 15, 40 e 68. E che schi l'è spiegato il mese de giugno de Melchiorre Bellini, quando la fera il la fiamò in sul piasson de Porta Po e in tuchel in sul vial. Adesso invece tornum indreamo en tuchelen de domenica passata. Domenica passata, gonfinit la trasmissione con la poesia della Carla Magda Bodini, intitolata A te po, che la legida Gigi Manfredini, e poi dopo godit vefo sentere anche la canzone che ha fatto Fabio Turchetti. E invece go proprio urit sarà con la us de Gigi. Adesso vefo sentere la chiusura di domenica passata, ma con dentro anche la canzone. Intanto la poesia, leggida da Gigi.
4: A te, che tante volte ho mirato, vuoi dedicare un sonetto, così in dialetto, Sate capisce, guanca sospet, de vedete magari sconcertat. Tersente dai geroi, dai pescador, dai regaset che gioca tra de lor, da chei che fa l'amor, la zo de man, e anche che va laval so can, fra tanti che per te fanno passion, che sunti dentro a me con tutto il cor, a quanti te che dà l'ispirazione per far di quader e scriver con amor. Te sei belli in tutte le stagioni, anche i penei e con di gran sabion, e quanto il sole e il cala l'orizzonte, le na delizia godere i tramont. Quan po' la luna, che la vanitosa, la venne a rimirarsi in del tuo specie, se sente il cor che rit, che il canta e il vusa, anse le fiac, perché le quasi vece. Per tutti i tuoi splendori e i tuoi incanti, voi ringraziate o po', ma tanto, anse te vedi piuttosto indifferente, e se capissi che in fondo ti importa niente.

0: E adesso a reclam e poi se sentum per la seconda parte.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
0: Teleradio Cremona Cittanova. La banca cremonese di credito cooperativo Mianna Banca, la nostra banca, e la panetteria pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa, e vi invita a ascoltare la seconda parte de E adesso parlum come mangium, quater bagule in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Donca, che la seconda parte la comincium con gli anniversari. Infatti, che de ricordà l'anniversario di Vittorino Mandelli, ecco, da mia confondisse con Alfonso Mandelli, che era neanche parente. Vittorino Mandelli l'era nasit il 9 de giugno del 1905, cioè tamè giovedì passato, e giovedì passato sarebbe stato il 111° anniversario della nascita. L'estate è un dei fondatori del gruppo dialettale El Zac. Ed è Vittorino Mandelli, voi leggive d'orubetine, una l'è intitolata Buna Pesa. Buna Pesa l'è un dialogo tra un butigher e San Peter. Il butigher l'è morto, poi l'è andato da San Peter, e come San Peter l'ha vista, il gadi lascia perdere. El so chi te sei, bundanza, quel de otetti a tutti, noetti a quei dön, e anch'ilo te, galanton, propiani son, gossente gli doc, te e la tua balanza. L'è per la cesa, no, che predica il digiun, gli è tutti in gur, San Peter la so in terra, contra de l'ur, la cesa le sen in guerra, in fonte l'aiutavi a salvare quei dön. E mila franc den cavolo raspatam vecet, che val i mila franc le mie al cavol, diavol. Ie mila franc, San Peter, che val en cavol. Te bundanza, che val negot, iei to precet. E ten veneres a te, sao, del paradis? Beh, se che fu smesso de mettisse d'accordi, sen bundanza, per quel che mi ricordi, la totola l'ana merita gnan en bris, e le tue risposte pronte le immagini. Dimmi un po', ma che fate a comprare un grattacielo? Ma la metto un cuni fit alt, me alt all'el topel. Chi può smir staccat, soffri de vertigini? E adesso una poesia de stagione, adesso che gli as dei water, che è tutti di plastica, tutti bei bianchi, che mi è più bisogno. Una volta era di legno e bisognava anche pitturare. E allora cosa succede? Muore in montagna, lui sa fare, e pensa all'as, all'as del water, bianca. Una buona man de smalt la fa contenta, tanto il suga presto con ste calt. Tride dopo e il tasta con la man, le squasi sut, un'altra passata, là, ancent sepoldane, to, nel tintoc. Adesso le proprie sec, tira man, la senta europea dime, guarda ste asma le brut. Giornale spalancat e il ciapa post, mai fat divers, dalla prima fino all'ultima riga al divora. Quante ben finite, descomudas le statura, pelus male soppagn de destacas ghe pust avvers. Nisciuna ca, sa foi, chi chiami, ma po di fa, darve che posgnan, posmia, fame veder cusè. In del visc, el maledisse el sobigné, smalt, asvigliac, ma l'animassa el vol mia da, el proan stripet fiac, ai! E pon altere il guais, custreta tira dritte, sgnaula, strensi dent, el suda fret, a costo da svegner, accidente, da ure e passa de supplissi, po' el guaris. Per esplorare la pelada e se specie al gnau. Tutti intorno fratan pelum neger, ben incise spicca rosa, n'aureola da paradis. El sbir cialas, el gacuate guadagnate mau. E adesso una cantadina.
2: In una magistrale interpretazione di Aldo Campanini, La Piazza del Dom de Cremona. Testo di Giuseppe Giordano, musica di Osvaldo Rocca.

0: la piazza del Don de Cremona, musica di Osvaldo Rocca, le parole come vi dici che la dita Osvaldo Rocca in della presentazione tra l'altro de Giuseppe Giordano e la uschela de Aldo Campanini. Adesso ho pensato di parlare un po' dei personaggi che ha vivito a Cremona e perché è stato dei poeti, per esempio, che ha scritto delle robe in ciò che i personaggi e voi cominciate con Pierino Scarinzi. Se dici Pierino Scarinzi, nessuno sa chi è, pochissimo. E se invece dici Pirlin il Paradur, me l'ho visto praticamente gli ultimi dei che l'estate al monte. Pierino l'era nascito il 19 di agosto del 1906 e le morte è il 18 di lui del 1985 a Suspir. Me l'ho visto in the ultimi de praticamente della sua vita che sono stato incaricato dall'amministrazione provinciale di Cremona a far giro per le case di riposo con de altre amiche a leggere delle poesie, a suonare e tenere un po' in allegria gli ospiti delle case di riposo. Sono un partito proprio da Suspir e Pierino Pirlin. Quando fui rappresentante, lui mi aspettava in piazza a Suspir perché gli dai la paghettina e lui le andava a beversi un bicerin. Le venite zo a Truane, me e Aldo Campanini, perché gli era anche lui che cantava in quel gruppo lì. E quando un vi finite, salutate, lui talura, come andò un pirlo? Dormire tamben. E gondà la paghetta sia me che Aldo Campanini. E il madit. Ah, ciò mio se fu a tempo a spendila. Infatti le mort quattro dopo. E allora me voi fave center dalla Tina Ardigò quel che lei l'ha scritto de Pirlin, le proprio intitolata Pirlin e il Paradur. Magari adesso c'è della gente che sa mia cosa l'è il Paradur. Il Paradur era quel che andava a cattasse le bestie quando arrivava le bestie al mercato, al foro boario. Ecco, lui Pirlin era un decay bravissimo tra l'altro a mettere in fila tutte le bestiole, poi magari dal foro boario con 4 o 5 vacche a re le andava a portare fino a Danegron a Sant'Imbrose. E allora ascoltum quel che ha scritto la Tina Ardigò.
1: Pirlin è il Paradur. E la sencia, ma Pirlin. Il gapata è il Paradur. Mager, prote piccinin. Ed è bene in bei dur. Con un gran capello in testa, se ureci ben pustà, con mai son vestit de festa, ma de pan sempre usar, el dormiva su tei car, in di fos o senza pel. Per nin sole il suo tabar, per così il suo capello. Ma lui era sempre contento e se non la scatulava, non importava proprio niente, anzi, lui il ghedignava. E adesso che Veciulin a Suspiri l'ha portata, lui è sempre che il Pirlin, ma è la propria ben tappata, e il cavite il suo bellet, le tennet e ben scarpate. Lui è il dorma per dispetto, l'è da tutti rispettato. Ma a me vende pensare, sarà il po' proprio contento, o che piaceres tornare a moindre a chi momento, quanta male era consat, con perlete in fusadel, e da tutti cui unat, più se liber de nusel.
0: Purtroppo questa qui è una registrazione vecchia e un po' tanto disturbata. Ciao Pirlo. E dopo questa qui voi cominciate a fare conoscere dei poeti che secondo mia, anzi per esempio il ragionier Cesare Pagliari è già pubblicato in Liberin del 1909 che l'ha intitolato Quater versi in cremonese. Se ti piaste di Red Bay, se di no, fanne di me. Questa qui è la terza edizione accresciuta e era un decay che si vantava mia tan lui decay che gli ha scritto. Tame che successo a tanti altri poeti. E allora vi fa sentire cosa il ha scritto, come il ha cominciato che è la terza edizione. per la terza edizione. De speranza se risensa che i gheffè tanta accoglienza ai me pover quater vers spantegà per l'universo. Ho sentita di i ebei abbastanza per vinghei, de di cert chi se intendiva niente pe che i valiva. Goffaggionte e no scartat, io curet e desgiustat, me da bon goffat de tut, perché sia un po' men brut. Se quei don gli è disgustat, perché i nabele comprate i rimpias le sopalanche per avigli spesa branche, me pos numa consigliai, mie detegnai, de brusai. Ve fo sentere adesso un altro poeta, questo qua molto conosciuto, anche se le belle vecciole, cioè le belle morte, così. Dal Liber Bagule rimade su Nette Canson Passion, Anima e Penser, di Alfredo Pernice, e che ha cominciato quel libretto con parlare dei sossunet. Pensè come gli ha calcolato. Of de galina anemica quat in dempuler trop stret e senza luz, tirata dre per i cassetta strus, in messa i lendes qualche d'un le nat. Stricchin del cude con gli alem pelat, bun al sarà se in fen, in co del fus, che truaride denter quel poc cius, de metem mia la porta lapidat. In quel mercat del gran bagulament, i pol ben stagan lur, fra tanti carmi, perché anca lur i val ben poco nient. E me? Da cremunese bon fasulon, siccome ie lur tutti i miei risparmi, i canti con l'amor e la passion. E con questo finis anche la nostra trasmissione d'inco.

Discultat, e adesso parlo un come mangio, un quaterbagolo in dialetto, in compagnia di Michelangelo. Vi ricordi che la trasmissione che le è stata offerta all'ascolto dalla Banca Cremonese di Credito Cooperativo, Mianna Banca, la nostra banca, e dalla Panetteria Pasticceria Sole, Corso Mazzini 15 a Cremona, il negozio storico dove la qualità e la bontà sono di casa. Oh, me speri di vivere tenite un po' di compagnia come vecchienti tutte le domeniche. Vi ricordiamo il numero del codice fiscale del per dare il 5 per mila al gruppo dialettale ZAC, il numero è 93 00 55 00 199. Capì già, Cinto? Me adesso vi saluti, vi lasci di altri programmi della nostra radio e vi do appuntamento a domenica che viene, ma mi raccomandi, gente, parlo un come mangio, che è un gran bel parlà. Da Michelangelo, un bel ciao ciao a tutti.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Ucraina prova di dialogo tra Zelensky e Putin, ma la guerra non si ferma. Nuovi raid russi nelle ultime ore. Un drone cade in Romania, due navi attaccate nel mare da Azov in Azerbaigian. Nessuna tregua in Libano né le truppe israeliane né le milizie di Hezbollah sono intenzionate a deporre le armi. Scadono domenica i tagli alle accise decise dal governo, dibattito politico aperto sul tema. Da domani il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna e Canarie fino al 12 giugno, tutti gli eventi su TV 2000 e Play 2000. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, tra raid e aperture ad un dialogo, la guerra in Ucraina vive ore decisive. Fabio Bolzetta.
2: Il presidente russo Vladimir Putin è stato informato della lettera aperta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, lo ha dichiarato il Cremlino, precisando che la Russia non ha canali di comunicazione ufficiali con l'Ucraina. La proposta di Zelensky a Putin è quella di un incontro personale tra i due leader in un paese terzo per discutere sulle modalità per raggiungere una pace duratura. Nell'attesa di una eventuale risposta ufficiale, il Cremlino ha specificato che il presidente ucraino Zelensky è benvenuto per incontrare la sua controparte russa, Vladimir Putin, a Mosca in qualsiasi momento. Da oltreoceano Donald Trump si è detto favorevole ad un loro incontro diretto, mentre dopo gli attacchi ucraini a San Pietroburgo, nella notte nuovi droni russi contro l'Ucraina hanno ucciso almeno 11 civili e ferito altre 68 persone. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Dopo il caso di Galati dei giorni scorsi, un drone marino è esploso in porto in Romania a Costanza. L'ambasciata russa accusa è un drone ucraino. Né Israele né Hezbollah sono intenzionati a rispettare il cessate il fuoco per il Libano. Ancora un giorno di guerra. Pierluigi Vito.
3: Le colonne di fumo degli attacchi israeliani continuano ad alzarsi nel sud del Libano. Almeno 7 persone sono rimaste uccise nella notte a Tiro, dove è stato colpito anche l'ospedale Jabal Amel. Bombardamenti pure in diverse aree della regione di Nabatie. E mentre le milizie di Hezbollah respingono la tregua concordata tra il governo libanese e quello di Gerusalemme, chiedendo un vero cessate il fuoco e il ritiro dell'esercito invasore, le forze armate israeliane hanno ordinato l'evacuazione di varie località del Libano meridionale in vista di imminenti nuove operazioni militari. Nessun accordo nemmeno tra Iran e Washington. Anzi, Trump ora deve vedersela col fronte interno. La Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe statunitensi dal conflitto fino alla nuova autorizzazione del Congresso. Ora dovrà esprimersi il Senato, ma il presidente conserva il diritto di veto. Comunque un pessimo segnale politico per Trump, furibondo con 4 parlamentari repubblicani che hanno votato con l'opposizione democratica. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Ci spostiamo a Cuba, dove il presidente ha denunciato quella che ha definito l'aggressività, la malvagità degli Stati Uniti dopo una nuova serie di sanzioni statunitensi. Maurizio Dischino.
4: Cuba reagisce alle nuove sanzioni americane. L'aggressività e la malvagità del governo Yankee si scontreranno con la nostra decisione di affrontare gli scenari peggiori e resistere all'offensiva imperialista. Così il presidente cubano Miguel Díaz-Canel, dopo aver appreso che ieri è stato inserito nell'elenco di persone e istituzioni a cui il Dipartimento del Tesoro americano ha imposto sanzioni finanziarie. Oltre al presidente, nella lista compaiono componenti della famiglia del leader cubano Raúl Castro e diverse entità, tra cui il Ministero delle Forze Armate e l'Istituto Cubano di Amicizia dei Popoli. Si procederà con il congelamento di qualsiasi proprietà o conto bancario detenuto negli Stati Uniti, si legge nella decisione di Washington. Da gennaio Cuba sta subendo l'embargo energetico imposto dal presidente americano Donald Trump. Secondo Díaz-Canel, le nuove sanzioni non fanno altro che rafforzare le misure di blocco e il clima di conflitto tra Cuba e gli Stati Uniti. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
1: Veniamo all'Italia, il tema delle accise, peraltro legato naturalmente alle guerre in Medio Oriente, in primo piano nella pagina politica in diretta a Palazzo Chigi, dove si trova per noi Augusto Cantelli.
5: Ecco. Eccoci, buongiorno Ugo. Sì, il governo è al lavoro per rinnovare il taglio delle accise entro la mezzanotte di domani. Il ministro dell'economia Giorgetti spiega che l'esecutivo dovrà valutare la disponibilità di risorse generate dall'extragettito dell'IVA sugli stessi carburanti e solo dopo si deciderà il da farsi. Poi interverrà con un decreto ministeriale per scongiurare l'aumento sui prezzi alla pompa di 6 centesimi al litro per la benzina e di circa 12 centesimi per il diesel. Sul taglio delle accise, infatti, non si potrebbero utilizzare i fondi derivati dallo scostamento di bilancio concesso dall'Unione Europea, circa 14 miliardi in 3 anni, ma dedicati alla transizione energetica, tema energia che si riaccende anche per il via libera della Camera al disegno di legge delega sul nucleare. Dopo 40 anni si riapre la prospettiva di tornarci attraverso la cosiddetta energia nucleare sostenibile, con particolare riferimento alle tecnologie di nuova generazione e ai piccoli reattori modulari. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemmi, linea allo studio.
1: Crescono le cronicità, i divari dell'assistenza sul territorio e dell'accesso ai servizi. Il carico della malattia non è distribuito in modo uniforme. Questa è la fotografia della salute degli italiani tra le pagine del rapporto Istat. Lucia Ascione.
6: Lo stato di salute degli italiani, passato sotto la lente dell'Istat, rivela ancora una volta forti disparità geografiche e sociali. Da una parte una cittadinanza adulta attenta agli stili di vita, in condizioni di salute migliori nell'ultimo trentennio, più longeva e istruita; dall'altra una massa crescente di persone fortemente limitate nelle attività quotidiane, invalidate da patologie croniche e aggressive, senza il supporto dei servizi assistenziali. Il territorio è un elemento discriminante: un quinto della popolazione vive nelle aree interne del paese, che raggruppano il 48,5% dei comuni italiani, poco raggiunte da trasporti e da servizi anche sociosanitari. Nel 2023 le persone con meno di 75 anni che vi risiedono hanno mostrato tassi di ospedalizzazione più elevati, un minore ricorso alle prestazioni ambulatoriali, una maggiore propensione a spostarsi fuori regione per le cure rispetto a chi vive nelle aree più economicamente e socialmente attrezzate, e, fatto grave, hanno registrato tassi di mortalità evitabili più alti nel mezzogiorno. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Oggi è la giornata mondiale dell'ambiente. Le coste italiane sono state promosse. Caterina Dall'Olio.
7: Ispirati dalla natura per il clima, è il tema quest'anno della giornata mondiale per l'ambiente, perché il pianeta invia segnali chiari che prevedono una risposta: innalzamento del livello del mare, incendi devastanti, ondate di calore, scioglimento dei ghiacciai. Governo e società civile chiamati a riflettere sulla crisi ambientale. Il contesto è quello in cui gli occhi del mondo sono puntati sul fenomeno che, secondo gli scienziati, da agosto fino a febbraio 2027 sembra ormai inevitabile. El Niño, riscaldamento dell'acqua superficiale del Pacifico equatoriale di oltre 2 gradi, benzina sul fuoco di un mondo che si sta già riscaldando, ha dichiarato Guterres, segretario generale dell'ONU. Un'immensa massa d'acqua che crea accumulo di energia dalle precipitazioni alla siccità. Il 2027 si candida ad essere l'anno più caldo di sempre. Ci sono però anche le buone notizie. Secondo la protezione dell'ambiente, il 95% delle acque marine monitorate in Italia è classificato in classe eccellente. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: Inizierà domani il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna e le Canarie. Paolo Fucini.
8: Cappellini, magliette e persino tazzine fan riecheggiare l'invito ad alzare gli occhi. Parole di Gesù dal Vangelo di Giovanni e motto del viaggio papale in Spagna. Partenza domani alle 8 per Leone da Roma e ritorno fra 6 giorni. L'ultima volta che il Papa soggiornò così a lungo in un paese straniero fu addirittura 13 anni fa con Francesco in Brasile. Alla Spagna devono molto la storia e la geografia della Chiesa, se è lo spagnolo la lingua più parlata dai cattolici nel mondo. In un paese comunque secolarizzato non è poco il 44% di spagnoli che dicono di avere una buona opinione di Leone, e il favore rasenta il 50% anche attorno ad eventi del viaggio papale destinati a far discutere, come parlare al Parlamento e incontrare i migranti alle Canarie. Una ferita però ancora è aperta e sarà difficile ignorarla. Per 7 spagnoli su 10 la Chiesa copre ancora i casi di pedofilia. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Il viaggio di Papa Leone lo potrete seguire su TV 2000 e Play 2000. Intanto questa sera, in occasione della visita, alle 22.50 TV 2000 trasmetterà Alza la Miranda, Leone a Madrid, il documentario di Cristiana Caricato. prodotto dal TG2000. Lo sport per concludere: al Roland Garros di tennis oggi è il giorno della sfida tra Cobolli e Arnaldi per un posto in finale, avvio sulla terra rossa di Parigi alle 19. Oggi anche la semifinale del doppio maschile che vede in campo in questi minuti la coppia italiana Bolelli-Vavassori. Ieri il bis nel doppio misto per Errani e Vavassori, nuovamente campioni dello Slam. È tutto, Gabriele Mileti per la parte tecnica, da Ugo Scali, grazie per averci seguito.

pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.

0: Il bello di suonare strumenti a percussione è che qualsiasi cosa è una percussione.
1: Negli sport di resistenza, come nel ciclismo, nella maratona, nell'Ironman, molto è il cuore.
2: Fondamentalmente ti servono padella, fuochi, qualcuno che ti porti la verdura e il cuore.
3: La matematica è una materia che tanti reputano complicata. Secondo me questa è quella che la rende irresistibile.
1: Triathlon non è certo fare circa 22 anni fa, 23 anni fa. Quando andavamo alle gare le donne erano quasi, ce n'erano 10, 12.
3: È un mistero che ognuno deve cercare di risolvere.
0: Beh, parlando dal punto di vista fisiologico, c'è una grossa correlazione tra il ritmo del cuore e il ritmo che poi ti ritrovi a fare suonando.
2: Io sono colpito tanto quando un menù parla di qualcosa, ha non solo un'idea dietro, ma racconta una storia.
1: L'anno in cui ho deciso di partecipare al mio primo Ironman è successo che in settembre ho iniziato ad avere male al ginocchio. Entro dal primo ortopedico e mi dicono: guardi, lei non può più correre.
3: Galileo diceva che la matematica è il linguaggio con cui parla l'universo. Serve testa per l'impegno, ma serve cuore per continuare a trovare gli stimoli.
2: Quando qualcuno fa bene un piatto, è bravo, ma ha eseguito bene un piatto. Quando qualcuno ha fatto suo quel piatto, si sente.
1: Abbiamo trovato un ortopedico sportivo che mi ha visto e mi ha detto: guarda, nel giro di 6 mesi vedrai che ti faccio fare una maratonina.
0: È molto interessante studiare se stessi quando si suona.
1: Sono riuscita a fare la maratonina e nel 2013 a fare il mio primo Ironman. Ho oltrepassato il traguardo, c'era mio marito che mi aspettava, mi sono seduta e ho guardato il mio ginocchio. Pianto, vabbè.
0: In base alle diverse situazioni, condizioni in cui ti ritrovi a suonare, il ritmo del cuore fa, diciamo che modifica anche la percezione di quello che suoni e proprio come suoni.
3: Non ci sono strade giuste o sbagliate. Devi trovare nel cuore la passione di continuare, di provare, di sbagliare.
2: Per me, almeno per il mio lavoro, direi nel naso. Gli odori sono la cosa che più ti attira all'inizio, il piatto preferito di qualcuno. Se apre la porta di casa e ne sente l'odore, gli ricorda per forza qualcosa di felice.
0: Probabilmente nella zona dello stomaco. È il primo segnale che mi fa avere una coscienza di me e delle mie emozioni.
3: Probabilmente nelle mani. Ci mostrano anche in un certo senso chi siamo.
1: No, durante lo sforzo, è uno sforzo aerobico. Quindi il cuore fisiologico è normale, ma poi durante la gara diciamo che è un viaggio.
2: Richiama tanto al cuore, ma richiama tanto anche la memoria, quindi da lì poi dopo il cuore è lì, spazia all'infinito.
3: Sempre di più si cerca di trovare un numero esatto, ma non ci sarà mai, quindi il cuore è qualcosa che c'è, possiamo tentare di indagarlo più che possiamo.
0: Ho avuto un periodo della mia vita in cui i momenti prima di salire sul palco erano quasi terrificanti. C'è ancora l'emozione, però è mia amica adesso.
1: Prima di partire io piango, non so, tengo sugli occhialini così non mi vede nessuno.
2: Sono andato a mangiare ad Orvieto, in questo ristorante dove c'era questa ragazza che veramente ci metteva il cuore, da sola in cucina, e ha fatto sto piccione semplicissimo, cotto perfettamente, che io non avevo mai mangiato. E una volta che l'ho assaggiato è diventata la mia droga.
0: Un pezzo, una canzone? Penso a una canzone di Paul Simon, si chiama 50 Ways to Leave Your Lover.
1: Più che il rumore sento il respiro. Se non senti il tuo respiro, fai a... possibile.
2: È stato incredibile, gli ho lasciato il cuore nella salsa del piatto.

0: Credo che quello che succede quando poi c'è rumore, se fai il musicista, quindi quando c'è musica, sia l'altra faccia della medaglia di quello che succede quando c'è silenzio.
1: Anche la cucina ha ovviamente un sacco di rumori, tutti i frighi accesi, tutti i forni, gli abbattitori, sono motori che vanno. Quando tu cambi stanza dici, non te ne eri accorto, ma avevi la testa attanagliata da tutti questi rumori.
0: Sembra una banalità, ma i silenzi, le pause sono a volte molto più importanti di tante note messe a sproposito.
1: Vabbè, battiti ce ne sono sempre, perché ovviamente è sempre un tagliare, fare, battere, c'è sempre comunque un ritmo.
2: È sempre una legge generale, se moltiplichi un numero per uno viene fuori lo stesso numero. Quindi tutti abbiamo il cuore, però possiamo poi moltiplicarlo per il nostro numero e diventiamo noi.
0: L'ascolto del cuore, se poi stiamo parlando di cuore, durante il silenzio credo sia fondamentale per poi fare un buon rumore.

RCN Radio Città Nuova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

0: La tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Foligno.
1: C'è un'esigenza di ritrovarsi, di rincontrarsi. Abbiamo perso il gusto di stare insieme, abbiamo perso il gusto delle relazioni, ognuno sta per conto suo, quindi c'è proprio una desolazione, una solitudine enorme.
0: Da circa 10 anni parroco di San Giuseppe Artigiano, padre Antonio Fierro non usa giri di parole e va dritto al problema. Anche nella sua zona, il popoloso quartiere di Via Piave, c'è bisogno di tornare a stringere relazioni. Ad oggi la parrocchia è l'unico centro di aggregazione di un territorio che ha cambiato volto. Attività commerciali chiuse, famiglie che hanno deciso di trasferirsi altrove, nessun altro luogo di incontro. Ecco allora che la ricostruzione della casa canonica, che sarà realizzata attraverso i fondi che arrivano dall'8x1000, rappresenta un'opportunità di rilancio per un'intera comunità. Oltre a rendere indipendente l'ingresso alla cappella della chiesa, il nuovo edificio a 3 piani prevede un ampio salone, aule per il catechismo, servizi e l'abitazione del parroco, ma non solo.
1: Abbiamo pensato anche a una cucina non casalinga, ma una cucina industriale con forno, attrezzi vari, e la tavola è un luogo dove potersi incontrare, guardarsi negli occhi, dialogare, forse anche litigare, ma sempre per un fine, quello di costruire qualcosa di nuovo, una storia più bella di quella che stiamo vivendo in questo momento.
0: Circa 1.200.000 euro il costo complessivo dell'intervento. Oltre al sostegno della Conferenza Episcopale Italiana, i parrocchiani in questi anni si sono impegnati con delle collette promosse ogni prima domenica del mese. Il progetto vede l'ingegner Massimo Meschini come direttore dei lavori, affiancato dall'architetto Andrea Tucci nel ruolo di progettista. Sentiamolo.
2: La parte destinata al salone parrocchiale, alle aule di catechesi, alla casa canonica, un tempo aveva un'articolazione e anche dei livelli che non consentivano il pieno godimento, e doverci mettere le mani anche come fosse una ristrutturazione era dal punto di vista economico assolutamente non conveniente rispetto a una nuova genesi, a una nuova forma, a una nuova proposta. La risoluzione di tutto è stata la possibilità di accedere a dei fondi della CEI con una sostanziosa partecipazione da parte della parrocchia. Arrivati al dunque, si è quindi costruito una proposta progettuale dove i piani non erano più rialzati rispetto all'esterno, quindi questa quota complanare ha consentito l'ottimizzazione tra un salone parrocchiale e l'area di pertinenza all'aperto in assoluta continuità. Si è aggiunta una serra solare che mette in comunicazione diretta la cappella feriale a questi saloni, a questi servizi, e dunque stiamo perseguendo l'obiettivo di restituire tutti questi servizi.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: This is Vatican News, Radio Vaticana.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Papale papale, il vocabolario dei papi.
2: Figli dilettissimi, la nostra parola, la parola.
3: Speriamo di essere ascoltati.
4: E questo è molto bello, è molto bello.
5: La parola di oggi si riferisce ad una festa che la Chiesa celebra il 31 maggio.
6: Visitazione.
7: La festa della Visitazione della Beata Vergine Maria.
8: La Visitazione di Maria.

0: lieta nella speranza, l'atmosfera che pervade l'episodio evangelico della visitazione è la gioia.
1: Giovanni Paolo II, Santa Messa, conclusione del mese mariano, 31 maggio 1979.
0: Il mistero della visitazione è un mistero di gioia. Giovanni il Battista esulta di gioia nel grembo di Santa Elisabetta. Questa, colma di letizia per il dono della maternità, prorompe in benedizioni al Signore. Maria eleva il Magnificat, un inno tutto traboccante della gioia messianica. Ma quale è la misteriosa nascosta sorgente di tale gioia? È Gesù, che Maria ha già concepito per opera dello Spirito Santo, e che comincia già a sconfiggere quella che è la radice della paura, dell'angoscia, della tristezza, il peccato, la più umiliante schiavitù per l'uomo. Stasera celebriamo insieme la chiusura del mese mariano del 1979, ma il mese di maggio non può terminare, deve continuare nella nostra vita.

0: Meditando oggi la visitazione di Maria, siamo portati a riflettere proprio su questo coraggio della fede.
1: Benedetto XVI, discorso a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2011.
0: Colei che Elisabetta accoglie nella sua casa è la Vergine che ha creduto all'annuncio dell'angelo e ha risposto con fede, accettando con coraggio il progetto di Dio per la sua vita e accogliendo così in sé la parola eterna dell'Altissimo. Come sottolineava il mio beato predecessore dell'enciclica Redemptoris Mater, è mediante la fede che Maria ha pronunciato il suo fiat. Si è abbandonata a Dio senza riserve ed ha consacrato totalmente se stessa quale ancella del Signore alla persona e all'opera del Figlio suo. Per questo Elisabetta nel salutarne esclama: «Beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Maria ha davvero creduto che nulla è impossibile a Dio e forte di questa fiducia si è lasciata guidare dallo Spirito Santo nell'obbedienza quotidiana ai suoi disegni.
2: Oggi celebriamo la festa della visitazione della Beata Vergine Maria alla parente Elisabetta.
1: Francesco, parole a conclusione del mese mariano, 31 maggio 2013.
2: Maria, donna dell'ascolto, rendi aperti i nostri orecchi, fa che sappiamo ascoltare la parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo. Fa che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo. Ogni persona che incontriamo, specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà. Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché sappiamo obbedire alla parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti. Donaci il coraggio della decisione di non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra vita. Maria, donna dell'azione, fa che le nostre mani e i nostri piedi si muovano in fretta verso gli altri per portare la carità e l'amore del tuo Figlio Gesù, per portare come te nel mondo la luce del Vangelo.

0: regnate nelle vie e nelle piazze, nelle città e nei villaggi, nelle valli e nei monti, nell'aria, nella terra e nel mare.
1: Pio XII, discorso in onore di Maria Regina, 1 novembre 1954.
0: E accogliete la pia preghiera di quanti sanno che il vostro è il regno di misericordia, ove ogni supplica trova ascolto, ogni dolore conforto, ogni sventura sollievo, ogni infermità salute, e dove quasi al cenno delle vostre suavissime mani dalla stessa morte risorge sorridente la vita. Otteneteci che coloro i quali ora in tutte le parti del mondo vi acclamano e vi riconoscono regina e signora possano un giorno nel cielo fruire della pienezza del vostro regno, nella visione del vostro figlio, il quale col Padre e con lo Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli, così sia.

0: Papale Papale, un podcast a cura di Amedeo Lo Monaco, con la collaborazione di Benedetta Capelli e Fabio Colagrande. Voci dei Papi, dall'archivio editoriale multimediale Radio Vaticana.
1: Pium! Ioannis vigesimi terzi!
2: Paulum sextum!
3: Ioannis Pauli primi!
4: Ioannis Pauli!
5: Benedicti decimi sexti!
6: Franciscum!
7: This is Vatican News, Radio Vaticana.

Anche chi sa poco o nulla di lui, quando scrive un'email o guarda il calendario, calcola gli anni a partire da quello della sua nascita. E chi la domenica riposa un'ora di più e non va al lavoro, lo fa perché ogni domenica si ricorda la sua risurrezione. Chi è Gesù di Nazareth, che ha condizionato così tanto le nostre vite? Sono Andrea Tornielli e questo è Nazareno, il podcast che ci racconta la vita di Gesù.

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizione delle 14, buongiorno da Franco Rossi. Partiamo dalla guerra in Ucraina. Un attacco con droni russi ha colpito un'azienda alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. Secondo le autorità, il bilancio di 3 morti e 4 feriti. Sul fronte diplomatico, Zelensky rilancia il dialogo e in una lettera aperta propone a Putin un incontro per discutere la fine della guerra, chiedendo anche una tregua durante i negoziati. Il presidente russo afferma che Mosca è pronta ad una soluzione pacifica sulla base degli accordi raggiunti in Alaska e rilancia Schröder come mediatore. Intanto il presidente del Consiglio europeo Costa ha espresso piena solidarietà e sostegno alla Romania dopo l'esplosione di un drone nel porto di Costanza. Si tratta del 3° grave incidente di sicurezza in Romania nelle ultime settimane, una conseguenza diretta della guerra di aggressione della Russia all'Ucraina. Infine, sempre su questo fronte, Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri, liberando 185 militari per parte. Ed ora al fronte medio orientale, raid dei droni israeliani sempre nel sud del Libano si sono intensificati, provocando la morte di altri civili.
2: Le colonne di fumo degli attacchi israeliani continuano ad alzarsi nel sud del Libano. Almeno 7 persone sono rimaste uccise nella notte a Tiro, dove è stato colpito anche l'ospedale Jabal Amel. Bombardamenti pure in diverse aree della regione di Nabatie. E mentre le milizie di Hezbollah respingono la tregua concordata tra il governo libanese e quello di Gerusalemme, chiedendo un vero cessate il fuoco e il ritiro dell'esercito invasore, le forze armate israeliane hanno ordinato l'evacuazione di varie località del Libano meridionale, in vista di imminenti nuove operazioni militari. Nessun accordo nemmeno tra Iran e Washington. Anzi, Trump ora deve vedersela col fronte interno. La Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe statunitensi dal conflitto fino alla nuova autorizzazione del Congresso. Ora dovrà esprimersi il Senato, ma il presidente conserva il diritto di veto. Comunque un pessimo segnale politico per Trump, furibondo con 4 parlamentari repubblicani che hanno votato con l'opposizione democratica. Pierluigi Vito, linea lo studio.
1: Incontrando le associazioni studentesche cattoliche tedesche riunite in Kartellschwalmühlen, Leone 14 ricorda che la missione culturale dei cristiani consiste nell'orientare la società e la storia verso una vita incentrata su Dio. Domani inizia il suo viaggio apostolico in Spagna e Canarie fino al 12 di giugno. Tutti gli eventi saranno visibili su TV 2000 e Play 2000. Contro di noi sono state dette solo falsità. Jessica Moretti ha aperto l'interrogatorio a Sion con una dichiarazione spontanea: siamo distrutti. I coniugi Moretti, titolari del disco bar Le Constellation, teatro della strage di Capodanno a Clermont-Ferrand, sono stati convocati dalla procuratrice generale del Canton Vallese per un confronto in contraddittorio. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: La storia di Claudio Baglioni è normale e magica come una sua canzone, perfino il cognome è abbastanza scontato. Non ha voluto saperne di dare retta a quei discografici che lo consigliavano di trovarne uno a effetto. A lui, Baglioni, piace. Baglioni Claudio, nato a Roma il 16 maggio 1951, un diploma da geometra nel cassetto, l'iscrizione alla facoltà di architettura. Per vocazione sceglie di progettare non case ma canzoni. Figlio d'arte? No. Viene da gente comune. La mamma, Silvia, si ingegnava da sarta. Il padre, Riccardo, era un maresciallo dei carabinieri. Da lui Claudio ha preso, da bambino, il gusto del racconto. Stava ore ad ascoltarlo. Parlava di sé, del periodo passato a fare il contadino in Umbria, tra viali e campi ben curati. Gli raccontava anche il presente, una cronaca di avventure da guardie e ladri. E il giorno che Claudio, nell'appartamentino popolare di Centocelle, gli confessa la sua scelta, «Ho deciso, il mio domani è la musica», lui lo guarda pensieroso, ma non gli dice «lascia stare», né l'ostacolerà mai.
1: Non ti ricordi, mi gravamo.
0: E poiché l'amore costituisce il pane dei poveri, a 22 anni Claudio Baglioni regolarmente approda al matrimonio. Sposa Paola Massari, che ha una fede incrollabile nel suo uomo, non ancora consacrato artista.

A completare il ritratto di famiglia, nel 1982, è arrivato Giovanni. È col suo bambino che Baglioni trascorre ogni minuto di libertà, affascinato dall'euforia dei suoi sorrisi. Anche con la paternità, confessa, tante certezze vanno in fumo. Un figlio non è soltanto sangue del tuo sangue, è di più. È un mondo nuovo che si aggiunge al tuo mondo. Un figlio cambia tutte le prospettive. Inizia a correre su un'autostrada parallela destinata ad arrivare più lontano. Per ora mi accontento di intrufolarmi nei suoi capricci, di esaudire le sue curiosità. Una volta mi ha tenuto mezz'ora al telefono. Era solo per farmi sentire che avevi imparato a fischiare. E per rispondere ai suoi perché, trovo pensieri nuovi. A volte mi scopro a guardare al domani e non è mai il domani che vedevo prima. Insieme, loro due vivono sempre in un paese dei balocchi. Seguire passo dopo passo Giovanni è inebriante. Inebriante come scrivere un nuovo brano.

La voce di Baglioni si affievolisce, è lontana. Lui vuole ritrovarsi tra i fogli delle sue 160 canzoni, contemplarsi, riavvertire le prime emozioni di autore. Ecco, il ricordo torna vivo.

È l'anno del suicidio di Luigi Tenco, simbolo del malessere sociale dell'Italia del boom. Anche Claudio Baglioni, cresciuto in Borgata, è un disadattato dal sorriso difficile. Le parole, dette con toni ispirati, sono intervallate da lunghi silenzi. Mi chiamavano agonia perché avevo un'aria sperduta, quasi come quei cani bastardi in cui ci si imbatte per strada. Desideravo sentirmi meno solo, allora entrai nei primi gruppi di contestazione. Erano i tempi dell'utopia, della dissacrazione. Di giorno correvo per strada in cortei incandescenti. Di notte mi inebriavo ad ascoltare Yesterday di Ray Charles. Una passione. D'istinto cominciai a portare occhiali grossi e scuri, a indossare maglioni neri. Facevo esplodere la mia ribellione abbracciando una chitarra. Possibile, mi dicevo, che non riesca a mettere giù tre accordi di seguito. Volevo dire in musica quanto avevo nel cuore. Amori infiniti, destinati a non tornare mai più. Immagini di una Roma da poveri diavoli, dimensioni di un giorno nuovo per noi ragazzi. Provavo, ma riascoltando le note appena scritte storcevo la bocca. Mi sembrava che fosse fatica sprecata.

Ritentai 12 mesi dopo. Questa volta a infatuarmi fu la patetica di Beethoven. Inventai una contromelodia. Scrivevo, cancellavo, aggiungevo, evitando i sincopati di moda. Nacque un brano che chiamai Interludio. Beh, quella è la mia prima creazione, il certificato di nascita della mia identità musicale. Segue Signora Lia. Sono al settimo cielo, ma ho bisogno di consigli. Enrico Zeppegno, allora direttore artistico dell'RCA, mi rispedisce all'inferno. Questo non farà mai niente.

Anche gli inizi da cantante erano stati privi di quei colpi di scena così frequenti in artisti velleitari. Stasera, dice Claudio Baglioni: ho 6 anni quando salgo sulla sedia destinata ai soliti bambini molto petulanti e poco promettenti. L'evento avviene in un bar di Posta, paesino in provincia di Rieti. Mio padre, in cambio della mia esibizione, ottiene un'aranciata. Ma l'esordio vero avviene nel 1964, al concorso Voci Nuove di Centocelle, gorgheggio ogni volta di Polanca. Olivo.

starmene qui. Nessun bravo esplosivo, anzi, si sbracciano in pochi. L'anno dopo però mi prendo la rivincita, con I miei anni più belli di Gene Pitney ottengo in premio una medaglia di latta. Ma il ricordo più esaltante è una chitarra augurale avuta in dono da mio padre, costo 12.000 lire, un pesante sacrificio. Però permettermi di suonare voleva dire darmi aria, di libertà. Poi passo dal cantare l'Ave Maria di Schubert in occasione di matrimonio di parenti al Festival degli Sconosciuti di Ariccia, patrocinato da Rita Pavone. Il risultato è sempre lo stesso, non lascio traccia. Mi illudo quando la RCA mi dà fiducia, ma raccolgo soltanto delusioni da perdere la parola. Con Una favola blu vado incontro a un vero fallimento. Una favola blu. Partecipo a varie manifestazioni e colleziono una serie di ultimi posti. Da Un disco per l'estate alla Mostra internazionale di Venezia alla Caravella dei successi di Bari. Sono predestinato a chiudere la graduatoria dei partecipanti. Come se non bastasse, il long play intitolato Claudio Baglioni finisce al macero. Neppure 1.000 copie vendute. Una sola lettera di complimenti. A spedirmela è una ammiratrice, tale Irene di Alto Pascio. È troppo poco.

Certo, bisogna essere indovini per prevedere un giorno la Baglioni-mania. Nel 72 Claudio è il primo a temere di non avere le carte in regola per l'avventura di cantante. Meglio cambiare aria. Non sono gli altri a convincerlo, si è autoconvinto. Ha il contratto per incidere ancora un disco, però già pensa di riprendere gli studi di architettura. Va a comprare i libri, a informarsi sulla data del prossimo esame che dovrà sostenere. Prima di lasciar perdere definitivamente, però, vuole incidere una canzone scritta da lui. E così affida alle note di Questo piccolo grande amore la propria sinfonia di addio. Musiche, parole, le ha nell'animo, nelle orecchie e nel cuore. Gli bastano 7 giorni per comporre quel motivo, come se fosse un testamento artistico. Comunque vada, si sente sul filo del traguardo. La sua sana matrice contadina non gli consente di patire complessi da sconfitto. Invece, la sorte ribalta tutto. È un trionfo e da allora il successo non lo ha più abbandonato. A momenti di nostalgia nel rievocare quei giorni di inaspettata euforia che sembrava dovessero finire subito e che invece continuano ancora oggi, dice: se mi chiedono come può essere successo, io rispondo: non ho seguito le mode, sono rimasto fedele nelle mie idee, cercando sempre la vetta con carattere e buona volontà. Questo piccolo grande amore riuscì così sorprendente nel panorama di quegli anni che la gente cominciò a volermi bene, quasi fossi un cantautore irripetibile.

Quell'esploit è l'inizio di una cavalcata travolgente.

In tempi di rockstar ambigue e divi ribelli, lui spicca, garbato e generoso, come l'eroe di un lontano poema cavalleresco. È il cantante più amato dell'estate, tanto da diventare l'oggetto di indagini e studi da parte di sociologi e psicologi. I primi sostengono: ai minorenni le sue canzoni servono da strumento per capire i vuoti morali dei genitori. I secondi, più ottimisti, affermano: si identificano in lui i buoni sentimenti dei ragazzi. Ma se Baglioni deve analizzare quanto gli è capitato, per ritegno, cerca sempre scorciatoie. Spiega: mi sento appagato quando in uno stadio riesco a creare un'osmosi tra me e il pubblico, nel senso di propositi, di insicurezze, di progetti. L'unica sfida, ingaggiata con me stesso, e sono contento di averla vinta, è stata quella di non riporre la chitarra che mi regalò mio padre. È orgoglio, desiderio di coraggio e di emulazione. Ma il successo, quello, non me lo sono mai sentito addosso. Forse perché ho evitato tutti i trabocchetti nei quali cadono gli uomini arrivati. Perdersi è facile come illudersi. Ho una massima: meglio convincere che vincere. La conquista presuppone la difesa di quanto hai ottenuto e io non ne sono capace. In quel ruolo sarei un uomo finito, non so scrivere su ordinazione. Mi riesce quando i fantasmi dentro me prendono corpo e anima. La vita è adesso, è uscito dopo 4 anni di silenzio. Prima di realizzare Strada facendo ero rimasto altri 3 a pensare. Correre non porta a nulla. Per creare bisogna isolarsi.

0: A chi lo critica perché le sue ballate sono troppo lontane dai problemi sociali, Baglioni non dà ascolto. Cantare l'amore, l'amicizia e il rispetto civico non è già impegno? C'è chi sostiene che la poesia del Novecento passa attraverso Paoli, Endrigo, Battisti, Baglioni. Diverso è però il loro modo di costruire le linee melodiche. Non è casuale, dice lui, oggi si dà più importanza alla musica. Paoli, Endrigo, Battisti erano più chansonnier, prediligevano le parole al giro armonico. Non è un caso che ci trovino delle affinità. I miei motivi, in sintonia con le esigenze dei tempi, nascono prima in musica, dopo scrivo i testi. Tanti anni di addestramento mi hanno permesso di avere tecnica e mestiere invidiabili.
1: E mi capitò quasi 19 anni fa, eppure non era lo Zecchino d'Oro. E avevo una camicia chiara sportiva e una gambetta che si muoveva da una parte, studiata per molti giorni allo specchio. Eppure adesso non è più facile di prima, anzi, probabilmente è molto più difficile in questo momento. È molto più difficile perché siete tanti e parlare con una sola lingua e una sola voce a tante persone così è difficilissimo. E dicevo che è sempre più difficile. E pochi mesi fa, in un paese straniero, preso lì a scrivere un mucchio di parole e di note, a un certo punto ho pensato di non farcela più. E nel dubbio, nella confusione, ho anche pensato che questi 18, quasi 19 anni erano abbastanza e potevo già dirmi soddisfatto e dire grazie. Poi è arrivato, come un fatto abbastanza straordinario, la possibilità di guardare alla vita e anche a questo mestiere in una maniera più diretta, in una maniera un pochino più tranquilla e più sicura. E allora ho scritto delle canzoni nuove e un album nuovo.
0: Ad ascoltarlo corrono in 20.000 per sera e per chi l'ascolta la solitudine è già lontana. La vita che sognava è adesso. E se la vita è adesso, il sogno è sempre.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Le notizie della Radio Vaticana, buon pomeriggio. I titoli: attacchi russi nella zona di Kiev, drone navale esplode in un porto della Romania, scambio di prigionieri tra Ucraina e Russia. Il Papa agli studenti tedeschi: vi ispiri la ricerca della verità. Domani il viaggio apostolico del Papa in Spagna. Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, il parere degli esperti. Lettera aperta del presidente ucraino Zelensky a Putin per porre fine alla guerra in Ucraina, trova il sostegno dell'Unione Europea. Aumenta tuttavia la tensione per un drone esploso nel porto di Costanza in Romania, mentre continuano gli attacchi russi a Kiev. Michele Raviar.
3: L'Ucraina vuole la pace, l'Europa vuole la pace, ha detto una portavoce della Commissione, definendo la lettera come un'altra dimostrazione di Kiev di interesse genuino per i negoziati e sostenendo la richiesta di Zelensky di un incontro con Putin, il quale ha detto che Mosca è pronta a una soluzione pacifica sulla base degli accordi raggiunti in Alaska con gli USA lo scorso 15 agosto. Ad alzare la tensione però è un nuovo incidente, il terzo nel lato romeno del Mar Nero, dove è esploso un drone senza lasciare feriti nei pressi di una banchina utilizzata dall'agenzia romena per il salvataggio della vita umana in mare. Per l'ambasciata russa in Romania si tratterebbe di un drone ucraino, di quelli usati da Kiev, affermano, per compiere atti terroristici contro navi civili e minacciare la sicurezza della navigazione. Mentre Russia e Ucraina hanno annunciato lo scambio di 185 prigionieri, continuano gli attacchi. I droni russi hanno colpito stamattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. Tre persone sono rimaste uccise e altre quattro ferite.
2: La pagina Vaticana, ricevendo una rappresentanza delle associazioni studentesche cattoliche tedesche, il Papa ha incoraggiato a promuovere l'evangelizzazione della cultura rafforzando la cooperazione senza compromessi con le mode del momento. Sentiamo la voce del Papa nel servizio di Edoardo Giribaldi.
4: Di fronte alle sfide della rivoluzione tecnologica, dovreste dedicare particolare attenzione allo studio e alla promozione della nostra comune umanità, nella sua irriducibile espressione di uomo o donna. La persona umana è infatti sempre relazionale e limitata, e proprio per questo chiamata a diventare un compito per se stessa e un dono per l'altro. Il Papa incoraggia gli studenti tedeschi a portare i valori cattolici nella società, non come bandiere di parte, ma promuovendo il bene comune, sottolineando i benefici di questa dimensione unitaria per tutta l'Europa. Dando il meglio di noi stessi, diventiamo amministratori responsabili nella società, senza lasciarci sedurre da carriere orientate esclusivamente al denaro. Riconosciamo invece che la cultura è un bene dell'umanità, la verità ci rende liberi, mentre la menzogna deforma i nomi e le cose. Di fronte a ciò che disumanizza le persone, specialmente i piccoli, i poveri e i malati, vi chiedo di essere testimoni dell'umanesimo cristiano.
2: Domani il Papa partirà per il suo quarto viaggio apostolico. Sarà in Spagna dal 6 al 12 giugno. Uno dei suoi primi incontri in programma sarà dedicato a un progetto sociale promosso dalla Caritas di Madrid a sostegno delle persone senza fissa dimora. L'11 giugno, poi, a Gran Canaria e a Tenerife, il Papa Leone incontrerà le organizzazioni impegnate nell'accoglienza temporanea dei migranti. Daniele Piccini ha intervistato il segretario generale di Caritas spagnola sugli aspetti sociali del viaggio del pontefice.
5: In Caritas preghiamo affinché questa visita segni un prima e un dopo per la nostra società. Lo dice il segretario generale di Caritas spagnola, Maria González Dine, che ha presentato in un'intervista a Vatican News la realtà sociale della penisola iberica, meta del prossimo viaggio apostolico di Leone XIV. La dirigente dell'organizzazione caritativa ecclesiale definisce povertà ed immigrazione le urgenze più drammatiche del paese. Parla di una società frammentata, tratta di un ceto medio indebolito, di famiglie in difficoltà, specie se a condurle c'è una donna sola, di un'esclusione sociale che nel 2024 ha colpito 4,3 milioni di persone, il 52% in più rispetto al 2007 e il 33% dei minori. Avere un lavoro in Spagna non protegge più e un lavoratore su 10 è povero. Per contrastare questa tendenza, spiega infine González Dine, la Caritas promuove progetti di economia solidale per includere gli immigrati nel mondo del lavoro, ma soprattutto spera che la visita del Papa mobiliti tanti giovani nel volontariato.
2: E torniamo agli esteri, ci spostiamo nella Repubblica Democratica del Congo, dove si registrano 350 casi confermati di Ebola. Al microfono di Lorenzo Giovanardi è intervenuto il virologo Fabrizio Pregliasco, che ha spiegato le caratteristiche del virus, evidenziando come, a differenza di altri ceppi virali, quest'ultimo non disponga né di una terapia specifica né di un vaccino.
6: La problematica principale è che non c'è una terapia specifica, mentre per ceppo Zaire ci sono degli anticorpi monoclonali, e nemmeno un vaccino. Quindi elementi che in qualche modo rendono più difficile il controllo e gli esiti di questa patologia, che anche per questo ceppo, come per gli altri, supera il 50% dei casi, soprattutto dei casi, come in quel contesto, che non hanno avuto nelle fasi iniziali un'assistenza sanitaria adeguata.
7: Limitazioni agli spostamenti internazionali sono davvero utili per evitare la diffusione dell'Ebola, secondo lei?
6: È importante in tutti i focolai agire quando l'incendio è piccolo, quando c'è una piccola fiammella, perché nel momento in cui non si riesce a controllare questa piccola fiammella, come per l'incendio, questo prende il via. Quindi un'azione preventiva stringente è ciò che è necessario.
2: L'ex base navale jugoslava di Tivet, oggi perla del Montenegro per l'Adriatico a livello turistico, ospita il vertice tra l'Unione Europea e i partner dei Balcani occidentali, in un momento dove Bruxelles considera favorevole per rilanciare il processo di allargamento ai Balcani, sullo sfondo le guerre in Ucraina e Iran che condizionano ogni confronto sul futuro dell'Europa. E con la crisi energetica in corso, in Europa il nucleare è al centro di un forte rilancio strategico, con la Commissione dell'Unione che promuove l'atomo per garantire l'indipendenza energetica e abbassare i costi. Ieri in Italia è arrivato il primo via libera della Camera al disegno di legge sul ritorno della produzione di energia nucleare. Per capire di cosa si parla, Marco Guerra ha intervistato Nicola Armaroli, dirigente del CNR ed esperto del settore energia.
8: Soprattutto si parla di reattori piccoli, small. L'idea è che questi reattori debbono essere modulari, cioè si fanno degli impianti più piccoli rispetto ai reattori attuali, che arrivano fino a 1600 megawatt e quindi ci si fermerebbe a 300, e questi reattori sarebbero prodotti in fabbrica, non costruiti in loco e portati in loco quasi terminati e messi in rete. Il problema è che questo tipo di reattori al momento sul mercato non esiste. È per quello che si parla di prospettive distanti, 10, 15, 20 anni.
9: Il discorso dei rifiuti radioattivi.
8: Questo è un altro tema importante, perché un nuovo piano nucleare, questo lo richiede la legislazione europea, deve avere con sé la presentazione di un piano per la messa in sicurezza delle scorie, che è un deposito geologico profondo a 500 metri di profondità. Il famoso deposito nazionale, sono stati individuati una cinquantina di siti, ma al momento nessuno si è fatto avanti per poterlo ospitare. Ecco, questo è un problema non da poco.
2: La pagina della cultura, 100 anni dalla morte di Gaudí. Un libro di Armand Puig ne ricostruisce la figura attraverso le fonti. Alla LUMSA di Roma, presentato anche la News Day, realizzato da Andrea Mastrovito per la Torre di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia, che il Papa inaugurerà a Barcellona il 10 giugno. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
10: Rigore storico e dimensione spirituale sono i due elementi che guidano Antoni Gaudì, vita e opera, il volume pubblicato da San Paolo e firmato da Armand Puig i Tàrrec. Attraverso le fonti documentarie, l'autore ricostruisce la figura dell'architetto catalano, mettendo in luce il legame profondo tra fede, arte e architettura. Centrale anche il rapporto con la natura, che Gaudì considerava espressione della creazione divina e punto di partenza per una continua ricerca di forme nuove. Non è il gotico, non è il neogotico, è Gaudì, osserva Puck, sottolineando l'originalità di un linguaggio capace di tradurre nella pietra il mistero cristiano e di continuare a parlare anche al presente.
2: L'arma dei carabinieri compie 212 anni. L'opera dei carabinieri, dice il capo dello Stato italiano, reca un contributo di grande rilevanza alla sicurezza collettiva e al vivere quotidiano civile. È tutto per questa edizione. Grazie per l'ascolto da Luca Collodi, collaborazione tecnica di Alberto Giovannetti.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione del 15, buonasera da Franco Rossi. La guerra in Ucraina, attacco con droni russi, colpito un'azienda alimentare nel distretto di Brovary. Secondo le autorità ucraine il bilancio è di 3 morti. Sul fronte diplomatico il presidente Zelensky rilancia il dialogo, in una lettera aperta propone a Putin un incontro per discutere la fine della guerra, chiedendo anche una tregua durante i negoziati. Il presidente russo afferma che Mosca è pronta ad una soluzione pacifica sulla base di accordi raggiunti in Alaska e rilancia l'ex cancelliere Schröder come mediatore. Intanto il Presidente del Consiglio europeo Costa ha espresso piena solidarietà e sostegno alla Romania dopo l'esplosione di un drone nel porto di Costanza. Si tratta del terzo grave incidente di sicurezza in Romania nelle ultime settimane, una conseguenza diretta della guerra di aggressione della Russia all'Ucraina. Il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti con il Libano finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Intanto almeno 15 persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro. La pagina politica italiana, il tema delle accise sui carburanti è in primo piano sul tavolo del governo.
2: Il governo è al lavoro per rinnovare il taglio delle accise entro la mezzanotte di domani. Il ministro dell'economia Giorgetti spiega che l'esecutivo dovrà valutare la disponibilità di risorse generate dall'extragettito dell'IVA sugli stessi carburanti e solo dopo si deciderà il da farsi. Poi interverrà con un decreto ministeriale per scongiurare l'aumento sui prezzi alla pompa di 6 centesimi al litro per la benzina e di circa 12 centesimi per il diesel. Sul taglio delle accise infatti non si potrebbe utilizzare i fondi derivati dallo scostamento di bilancio concesso dall'Unione Europea, circa 14 miliardi in 3 anni, ma dedicati alla transizione energetica, tema energia che si riaccende anche per il via libera della Camera al disegno di legge delega sul nucleare. Dopo 40 anni si riapre la prospettiva di tornarci attraverso la cosiddetta energia nucleare sostenibile, con particolare riferimento alle tecnologie di nuova generazione e ai piccoli reattori modulari. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: La procura del cantone del Vallese contesta oggi a Jessica Moretti, proprietaria del Costellation, anche il reato di falso documentale. L'accusa le è stata formalizzata nel corso dell'interrogatorio. Secondo quanto trapelato, gli addebiti riguardano una fattura del 2015 relativa all'acquisto della schiuma fono assorbente con cui era stato rivestito il soffitto del locale. Chiudiamo con il tennis. Simone Bolelli e Andrea Vavassori si fermano in semifinale nel torneo di doppio del Roland Garros. Il duo azzurro, accreditato della quinta testa di serie del tabellone, si arrende in 2 set alle prime teste di serie Granolet e Orazio Zeballos. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di Inblu 2000 con Marco Parce.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati anche oggi che siamo a venerdì. Guardando a quello che succedeva nel 1972, oggi a Stoccolma, perché dici proprio a Stoccolma? Era una giornata di sole come può essere il sole svedese, e allora un gruppo di diplomatici, di scienziati, di politici, no? Giacca e cravatta, si siedevano attorno a un tavolo, mentre fuori il mondo parlava la lingua dei...

0: RCN Radio Città Nova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it. RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Abbiamo il piacere di avere con noi questa sera la dottoressa Barbara Iatta, che è la direttrice dei Musei Vaticani. Grazie per aver accettato l'invito di questa intervista.
2: Buonasera.
1: Allora, lei è a Cremona come ospite per l'inaugurazione del nuovo museo diocesano. Allora le chiedo, da direttrice, forse del museo più importante al mondo, qual è il significato di aprire?

0: un museo oggi?
1: Beh, è un significato importante, l'ha detto molto bene il vescovo in cattedrale prima dell'inaugurazione. La Chiesa apre i musei perché le chiese non devono essere dei musei, devono contribuire ai musei, ma è importante testimoniare con dei musei diocesani, ecclesiastici, veramente quella fortissima tradizione fatta di storia, di arte, ma soprattutto di fede. Che è nei territori e farlo in un territorio così ricco come quello cremonese penso che sia importante.
0: È stata suggestiva in cattedrale questa associazione fra il nascente, ormai nato, Museo Diocesano e i Musei Vaticani, che tutti conoscono e a livello mondiale sappiamo quanto siano riconosciuti. Che legame c'è fra queste due istituzioni così apparentemente lontane per dimensioni, non forse per l'obiettivo?
1: Allora, sicuramente non lontane come obiettivi, ma non lontane, lontane non lo direi mai. C'è sicuramente un legame molto forte di identità di missione, che è quella veramente di preservare e di condividere un patrimonio che viene da secoli di attenzione, di devozione, di cura del bello al servizio della fede. Queste sono le cifre dei Musei Vaticani e ho capito molto bene che sono le cifre di una realtà così ricca, così piena di devozione come la diocesi di Cremona.
0: Ecco, l'apertura di questo museo arriva anche in un momento storico particolare. Cremona è stata una delle città simbolo della prima ondata della pandemia e devo dire che il settore artistico, a sua volta è stato uno dei settori che più ha sofferto, più è mancato, durante il periodo del lockdown. Come erano i Musei Vaticani in quei mesi che per fortuna abbiamo alle spalle?
1: Papa Francesco, proprio recentemente, l'ho detto in cattedrale, ci ha esortato a curare la bellezza, perché la bellezza aiuta ad andare avanti, appunto, cura. Curare la bellezza perché cura. Cura la sofferenza, cura le inquietudini. L'ho detto in cattedrale, durante il lockdown stretto, noi abbiamo avuto un'impennata degli accessi ai nostri social, al nostro sito web, dove abbiamo tanti tour virtuali dalla Cappella Sistina a tanti altri luoghi dei nostri 7 km di percorso. E abbiamo avuto tante richieste quando abbiamo riaperto a singhiozzo, perché anche noi abbiamo appunto aperto e richiuso come tutta l'Italia e come tutto il mondo. E abbiamo riaperto chiaramente con un pubblico più ristretto, ma all'insegna di una condivisione di opere appunto meravigliose, universali, ma anche semplicemente che scaldano l'anima, che aiutano a portarti verso dei pensieri belli, positivi, che aiutano ad andare avanti, come ci dice il Papa.
0: Ecco, lei è la direttrice dei Musei Vaticani, la direttrice di una delle più grandi istituzioni artistiche con un patrimonio che raccoglie secoli delle più grandi e più importanti opere dell'umanità. Qual è il tocco che un direttore può lasciare su un'istituzione di questo genere?
1: Ma io credo che intanto, essendo una istituzione che ha tanti, tanti secoli di storia, sicuramente in qualche modo cammina anche da sola, quindi sono semplicemente degli aggiustamenti determinati dalla sensibilità di ognuno di noi, anche perché appunto i Musei Vaticani sono oggi fatti quasi di 800 persone che ci lavorano e quindi quello che io cerco è l'armonia, l'armonia delle cose e delle persone, quindi credo di e spero di portarla nelle chiaramente difficoltà che ci sono, sia nei tempi che stiamo vivendo, ma anche chiaramente nelle personalità di ognuno di noi e nelle difficoltà oggettive di un lavoro così complesso, appunto, dicevo, 7 km di percorso, ma tante collezioni, appunto 16 musei diversi, più altre collezioni, quindi ognuno deve portare quello che ha e poi sono fasi della vita di un'istituzione, questa è la fase in cui ci sono io, ci sarà poi qualcun altro che avrà altro tipo di sensibilità e di attenzioni.
0: L'armonia, che peraltro è caratteristica di un'opera d'arte, no? Quindi certamente attinente. Ecco, un grande patrimonio storico qui a Cremona che ha raccolto appunto i secoli della tradizione e della fede della comunità locale, il grande patrimonio storico dei Musei Vaticani. Le chiedo come raccogliere questa eredità e come la creatività tipica dell'arte può incidere oggi, dell'arte cristiana in questo caso, oggi nella contemporaneità.
1: Mi piace pensare alle parole di San Paolo VI. Appena eletto, pochi mesi dopo la sua elezione, lui riunì tutto un gruppo di artisti in Cappella Sistina e chiese scusa di aver interrotto il dialogo con loro, perché disse: l'artista è profeta e poeta e noi non possiamo come Chiesa interrompere il dialogo con voi. E quindi io penso che è fondamentale, perché gli artisti sono profeti e poeti e sanno perfettamente entrare nell'anima, e entrare nell'anima è entrare nei valori cristiani ai quali noi crediamo e ai quali comunque, anche se non lo professano, sono dei valori talmente profondi e di animo buono e positivo, che chi sa creare sicuramente ce li ha, anche se non si professa cristiano. E quindi sono sicura che, appunto, allacciando il dialogo con la contemporaneità e facendo capire agli artisti che sono profeti e poeti di tanti valori, si può andare avanti come si sta andando avanti e come i Musei Vaticani stanno andando avanti.
0: Papa Francesco, che l'ha voluta, l'ha chiamata a dirigere i suoi musei, che rapporto ha con i Musei Vaticani e con l'arte in generale?
1: Allora, tutti dicono: ah, ma il Papa non viene, viene poco. In realtà ha una sua idea molto precisa dell'arte. Pensa che l'arte sia, appunto, come dicevo, qualcosa che ti permette di andare avanti. 2 o 3 anni fa abbiamo fatto una bella mostra in collaborazione con i musei statali russi, con la Galleria Tetrakov. Lui ha chiamato a un certo momento e mi ha detto: ah, sì, io voglio venire a vedere la mostra al braccio di Carlo Magno, che è un nostro spazio espositivo, martedì alle 11. Però vorrei che non fosse chiusa la mostra, voglio venire normalmente. E quindi è venuto con la mostra aperta. Una signora si è sentita male perché ha visto il Papa che la visitava con lui, e con lei. E in realtà penso che ha apprezzato moltissimo. Quando ci ha incontrato recentemente ha detto: sì, non come dice Dostoevskij, la bellezza salverà il mondo, questo lo sappiamo, ma la bellezza aiuta ad andare avanti, questo ci ha detto. E ci ha ringraziato appunto per questo. E quindi è assolutamente consapevole del ruolo che può giocare la bellezza, la via pulcritudinis, e tanto di bello che come può ispirare. E è chiaro che ha tanti altri problemi, quindi se non viene ai musei lo capisco. Io non lo invito, le poche volte che in qualche modo l'ho fatto, poi mi sono pentita perché ho detto: lui lo sa che non l'aspettiamo, lo sa che lo aspettiamo e che lavoriamo con attenzione, con devozione, ma con una grande, grande passione per quello che facciamo, perché, appunto, l'ho detto in cattedrale, noi siamo chiaramente al servizio della fede come prima missione. Poi chiaramente siamo degli storici dell'arte, degli storici, dei restauratori, dei conservatori e dei museografi, però è quello che ci differenzia un po' da tanti altri musei e da tante altre professionalità che lavorano per gli altri musei.
0: Non le chiedo se c'è qualche opera che preferisce all'interno dei 7 chilometri espositivi, ma le chiedo qual è il suo rapporto anche da studiosa con le opere d'arte.
1: Per tanti anni io mi sono occupata di un'arte un po' più intima, un po' più particolare, che sono i disegni, le stampe, le fotografie, le mappe, perché mi occupavo di questo settore in Biblioteca Vaticana, dove ho lavorato tanti anni. E, arrivata ai musei, questa parte intima è esplosa in opere meravigliose, universali e incredibili, che appunto spaziano dall'arte egizia, anche soltanto il ritratto del Fayum del Museo Gregoriano Egizio, ma anche sono tante, sono troppe, è difficile dirlo. Se devo proprio, appunto, così avere un pensiero, c'è cioè una Madonna con bambino di Frangelico che sta in Pinacoteca, un po' in disparte, non è neanche ben illuminata, forse quella.
0: Le chiedo anche, ha visitato da poco il nuovo Museo Diocesano, le chiedo di Cremona, le chiedo un'impressione su quello che ha visto.
1: Bellissimo, bellissimo, bellissimo dialogo e bellissima sinergia tra la diocesi e il suo territorio. L'ha detto bene il Vescovo che il territorio ha prestato alcune opere, perché sono opere del territorio, ma che in qualche modo valorizzate all'interno del museo, condivise in un luogo dove sicuramente c'è più afflusso, possono raggiungere meglio la loro missione. E lo dico sempre per i musei che appunto vaticani, che per tante persone che visitano le nostre collezioni non l'avrebbero visitate alle Terme di Otricoli dove c'è il mosaico della Sala della Rotonda e così tante altre opere. La Madonna di Foligno di Raffaello era in un monastero di clausura a Foligno e negli ultimi diciamo 200 anni da quando nelle collezioni vaticane è stata vista da milioni e milioni di persone, ma soprattutto opere così importanti sono sicuramente da condividere. E mi piace molto l'allestimento, trovo che è una valorizzazione di uno spazio che sicuramente aveva perso il suo uso. Trovo intelligente anche questa non esagerazione nell'allestimento, quindi le opere sono molto ben valorizzate, e alcune opere veramente molto di grande qualità. È un percorso che sicuramente arricchirà l'insieme già molto ricco della cattedrale del Torrazzo e del Battistero.
0: Grazie mille.
1: Grazie a lei.
2: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.
3: Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
4: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
5: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
6: Attenzione, tutti in studio.
5: È pronto Giacomo?
6: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
5: Un nuovo inizio per tutti noi.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
8: TV 2000, dalla parte giusta.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizioni delle 16, buonasera da Franco Rossi. La guerra in Ucraina, Putin risponderà alla lettera di Zelensky durante il suo intervento al forum economico a San Pietroburgo, attaccato tuttavia i leader dell'Europa. Si muove intanto Bruxelles appoggiando la richiesta del presidente ucraino di un incontro con Putin. Sosterremo l'accordo per porre fine alla guerra, dice il ministro Tajani. Primi segnali di distensione tra Kiev e Mosca, con uno scambio di 185 prigionieri per parte, con l'incontro tra i rispettivi commissari per i diritti umani. La Presidente del Consiglio Meloni non sarà più attivata al vertice Unione Europea-Balcani a causa del protrarsi della cerimonia dei carabinieri a Reggio Calabria. La Premier Meloni, a quanto si apprende, ha informato personalmente il Presidente montenegrino Mijatović e il Presidente del Consiglio Europeo Costa, esprimendo naturalmente il proprio rammarico. Per quanto riguarda la strage di Capodanno a Crans-Montana, nel corso delle dichiarazioni spontanee, Jessica Moretti oggi è davanti al magistrato insieme al marito Jacques e ha ribadito di voler collaborare con gli inquirenti. Attesa una forte risalita di inflazione nel corso di quest'anno, lo sottolinea l'Istat nella nota sull'andamento dell'economia italiana, nella quale spiega che il deflatore della spesa delle famiglie si attesta in media al 2,9% per poi tornare al 2% nel 2027 in conseguenza della normalizzazione delle tensioni internazionali. Quanto alle vendite al dettaglio, ad aprile sono rimaste ferme su base tendenziale, registrano una crescita dell'1,6%. Inizia domani il viaggio di Papa Leone in Spagna e Canarie fino al 12 di giugno.
2: Cappellini, magliette, persino tazzine fan riecheggiare l'invito ad alzare gli occhi. Parole di Gesù dal Vangelo di Giovanni e motto del viaggio papale in Spagna. Partenza domani alle 8 per Leone da Roma e ritorno fra 6 giorni. L'ultima volta che il Papa soggiornò così a lungo in un paese straniero fu addirittura 13 anni fa con Francesco in Brasile. Alla Spagna devono molto la storia e la geografia della Chiesa, se è lo spagnolo la lingua più parlata dai cattolici nel mondo. In un paese comunque secolarizzato non è poco il 44% di spagnoli che dicono di avere una buona opinione di Leone, e il favore rasenta il 50% anche attorno ad eventi del viaggio papale destinati a far discutere, come parlare al Parlamento e incontrare i migranti alle Canarie. Una ferita però ancora è aperta e sarà difficile ignorarla. Per 7 spagnoli su 10 la Chiesa copre ancora i casi di pedofilia. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

Buon pomeriggio e ben ritrovati su RCN Radio Cittanova in Blu, spazio Magnolia, della parrocchia Santissimi Fermo e Rustico di Caravaggio, frequenza 9220. Oggi è venerdì 5 giugno e io sono Betty. Il santo di oggi è San Bonifacio, per cui faccio gli auguri a chi porta questo nome, a chi oggi compie gli anni o festeggia qualche ricorrenza particolare. E adesso passo agli avvisi parrocchiali di questo fine settimana. Allora, adesso alle 16 Don Paolo celebrerà messa a Vidalengo, mentre invece alle 15:30 a Masano c'è l'esposizione del Santissimo e l'ora media, e alle 20:45 a Masano vespro e benedizione con Don Giansante. Domani, sabato 6 giugno, giornata eucaristica a Vidalengo. Alle 8:30 messa in parrocchia e si ricorderà Don Franco Perdomini. Alle 8:30 messa in parrocchia a Vidalengo e segue adorazione fino alle 11:30. Alle 15:30 l'esposizione del Santissimo e ora media a Vidalengo. Alle 18 la Santa Messa e processione per le vie del paese a Vidalengo, mentre alle 18 a Misano verrà celebrata Messa da Don Facchinetti e alle 18 verrà celebrata Messa qua in parrocchia da Don Andrea e si ricorderanno i coniugi Brambilla, Sandro e Carla, Colombo Roberto e Manganini Giancarlo, Nisoli Mara, Colombo Giardinelli Fortunato, Ranghetti Rosa, Giuseppe e Anna Maria. Domenica 7 giugno è la festa del Corpus Domini, Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Allora, alle 8 messa a San Pietro e si ricorderà il defunto Luigi. Alle 8 messa a Misano, alle 8 messa a Masano, alle 9:30 messa in parrocchia e si ricorderà il defunto e i defunti coniugi Bigatti, alle 10 santa messa a chiusura dell'anno scolastico al conventino La Sorgente, alle 10 a Vidalengo Don Paolo celebrerà messa, alle 10 Don Andrea, ecco, celebrerà messa per la chiusura dell'anno scolastico conventino Sorgente. Alle 10:30 a Masano verrà celebrata messa da Don Bruno. 10:30 a Misano verrà celebrata messa da Don Gabriele, ci sono anche le cresime. Alle 11 messa in parrocchia celebrata da Don Giansante e si ricorderanno i morti del Propopulo. Alle 17:30 esposizione del Santissimo a Masano, alle 18 messa a San Bernardino e si ricorderanno i defunti Trigesimo dalla morte di Don Franco Perdomini, Bedolis Paola, Cavalli Antonio, Giuseppe Boffelli Romeo, le Gramandi Vittorio, Lanzeni Elia. E alle 20:30 vespro e processione a Masano per le vie del paese di Masano con i cresimati. E adesso vi lascio altri due avvisi. Inoltre, ecco, per queste giornate eucaristiche, per chi ne ha la possibilità, siamo invitati a partecipare alla preghiera anche nelle altre parrocchie. Ieri c'è stato il Corpus Domini qui a Caravaggio, ieri sera con la processione e la messa, e invece oggi e domani Vidalengo e Masano. Vi lascio altri due avvisi. Uno è la biciclettada di Don Pierino. Dopo 5 anni di pausa ritorna questo momento di svago, di gioia, pedalando per le vie di Caravaggio e ritorna domenica 14 giugno. Il programma della giornata è questo: ore 8 ritrovo a Piazzale Morrettini qua a Caravaggio, ore 9 partenza, percorso di 8 chilometri,
Ore 10:30 arrivo all'oratorio San Luigi di Caravaggio, alle ore 11 la Santa Messa, alle 12 ristoro ed estrazioni premi regalo e alle ore 14:30 giochi per i ragazzi e merende in oratorio con patatine e altro. I biglietti di partecipazione dal costo di 5 euro comprendono maglietta, panino, bibita ed estrazione premi. Si possono acquistare presso i negozi di Caravaggio, all'oratorio San Luigi e alla partenza la mattina della biciclettata. Vi aspettiamo numerosi. E poi l'ultimo avviso che volevo lasciarvi: l'Associazione Amici del Brasile ETS, in occasione della visita di Monsignore Eugenio Cotter, è lieta di invitarvi a un incontro dialogo sulle speranze e le sfide della Bolivia e della Panamazzonia attraverso lo sguardo di un vescovo bergamasco. Questo sarà martedì 9 giugno all'oratorio di Fornovo, San Giovanni, alle 20:45. Padre sinodale, membro del CEAMA, Conferenza Ecclesiale dell'Amazzonia, responsabile anche del progetto di appoggio scolar da noi sostenuto nella parrocchia di Cristo Re di Riberalta. Bene, ho finito con gli avvisi di questo fine settimana. Vi lascio con un breve stacco musicale del CD Prime Pagine del Gen Verde. E poi vi leggo la storia del santo di oggi.

Bene, e adesso vi leggo San Bonifacio, alcune parti salienti della sua vita tratto dal santo di oggi. San Bonifacio nacque in Inghilterra verso l'anno 680. Educato nella religione cristiana fin dalla più tenera età, mostrò grande amore verso Dio e di lui parlava con grande gusto. Due missionari di passaggio per quelle contrade domandarono alloggio nella sua casa e durante la sosta parlarono di Dio. Il piccolo Bonifacio, approfittando dell'occasione, domandò cosa dovesse fare per salvarsi. Ascoltò attentamente quanto dissero i due padri e Dio, premiando quest'anima candida, fece sentire distintivamente nel cuore del fanciullo la sua voce che lo chiamava al suo servizio. Da quel momento l'idea di farsi sacerdote non si partì più da lui. Ma il padre, avendo fondato sul giovane le più lusinghiere speranze, si oppose energicamente, finché una grave malattia non gli fece comprendere il suo dovere di lasciar libero il figlio. Bonifacio allora pensò sol più a corrispondere alla divina chiamata ed entrò nel monastero di Exeter, dove ricevette la prima educazione. Alla santità della vita univa pure grande impegno e amore allo studio, massime della Sacra Scrittura, che fu sempre la fonte inesauribile della sua predicazione. Dopo il regolare percorso di studi, venne ordinato sacerdote l'anno 710. Le sue rare doti di santità e di scienza si manifestarono meglio in lui con ammirazione dei suoi superiori quando fu mandato all'arcivescovo di Canterbury per sistemare una delicata questione. Aborriva qualsiasi lode e approvazione e, temendo di poter essere in seguito elevato ad altre cariche, partì dall'Inghilterra e andò in Francia, ma presto fu costretto al rimpatrio. Morto poco dopo il suo ritorno l'abate del monastero, la comunità lo elesse a successore. Egli umilmente si rifiutò e andò a predicare tra gli infedeli. Venuto a Roma, Gregorio II lodò il suo zelo e la sua virtù e gli affidò l'evangelizzazione della Germania. Nella Turingia cominciò il suo apostolato. Quando però morì Rodoro, re di Frisia, il paese fu inaccessibile ai missionari e Bonifacio si recò da San Willebrordo, vescovo di Utrecht, e insieme esercitarono il sacro mistero. San Willebrordo, conosciuto presto la santità e lo zelo di Bonifacio nell'esercizio del sacro ministero, lo volle a suo successore. Ma egli, bramando essere semplice missionario, lasciò Utrecht e passò nell'ansia. Gregorio II, quasi in premio del gran bene da lui compiuto, lo consacrò vescovo della Germania e Gregorio III gli aggiunse il titolo di arcivescovo. Tuttavia, le nuove dignità e i nuovi onori non furono di danno alla propria santificazione ed egli continuò come la prima vita di travagli apostolici e di lotte interiori. Nel 738 rivide ancora una volta il Papa nella città eterna. E nel 753 successe nella sede episcopale di Magonza. Bonifacio ottenne il titolo di arcivescovo e quindi di legato pontificio con poteri straordinari.

sulla regione da lui governata. Per i suoi servigi alla Chiesa gli venne concesso ben presto il titolo Apostolo dei Cristiani Tedeschi. Il suo pellegrinaggio terreno intanto volgeva al termine. Per meglio prepararsi al gran passo, rinunziò al vescovado e attese sol più alla predicazione. Il 5 giugno del 754, sorpreso insieme a molti altri sacerdoti da una banda di furibondi idolatri, diede il suo sangue per il nome di Gesù Cristo, dopo aver esortati tutti gli altri sacerdoti a prepararsi coraggiosamente al martirio. E adesso vi lascio ancora uno stacco musicale tratto da prime pagine del Gen Verde e poi passo a leggervi il libro di San Carlo Acutis.

Bene, e adesso siamo arrivati al momento in cui vi leggo il libro La vita controcorrente di San Carlo Acutis, quando suonano le campane a festa. E eravamo arrivati al capitolo undicesimo, Annunciare il Vangelo con il PC. L'informatica può diventare veicolo di evangelizzazione di catechesi. Quando Carlo ha 8 anni, riceve in regalo il suo primo computer. L'informatica così diventa la sua grande passione, tanto che gira per casa con un camice con su scritto Scienziato informatico. Certamente questa passione lo accomuna a tanti suoi coetanei. È difficile infatti trovare un ragazzo o un giovane che sappia fare a meno di internet o degli strumenti tecnologici. Anche in questo però Carlo dimostra di essere straordinariamente saggio, nonostante la sua giovane età. Infatti mette questa sua passione a servizio degli altri, ne fa un nuovo strumento di amore. Carlo è convinto che l'informatica possa diventare veicolo di evangelizzazione e di catechesi e trascorre ore intere a inventare programmi, fare calcoli e scrivere formule matematiche per aiutare i suoi amici. Mette a servizio dei compagni della scuola, della parrocchia e infine di tutti i giovani sparsi nel mondo che non avrebbe mai incontrato le sue capacità nell'architettare siti, presentazioni, programmi. In questo modo può condividere con gli altri ciò in cui crede, la sua profondissima fede. Per queste capacità è molto stimato dai compagni, che lo considerano un portento. Una sua amica ricorda questa frase, spesso ripetuta da Carlo. Se si sa usare il computer veramente, si deve essere in grado anche di saper decifrare i programmi. Se no, vuol dire che si è dei semplici operatori e non dei programmatori. In alcune occasioni, lui stesso dà lezioni di informatica e le sue capacità informatiche colpiscono anche un famoso programmatore, che si meraviglia del fatto che un ragazzo della sua età sappia parlare di computer con tanta competenza e in modo così libero come succede quando si padroneggia benissimo una conoscenza. Per le stesse ragioni, Carlo resta impresso anche a un giovane laureato in economia e commercio che ne riconosce la genialità. Un ingegnere informatico con cui Carlo collabora lo ricorda per la capacità di utilizzare i programmi dei computer come mezzo a fin di bene e di condividere le sue conoscenze con tutti quelli che gli chiedono aiuto. Gli esperti del settore, insomma, restano meravigliati dalla sua capacità di capire i segreti che l'informatica nasconde e che normalmente sono accessibili solo a coloro che hanno già compiuto studi universitari specifici. Gli interessi di Carlo spaziano dalla programmazione al montaggio di filmini, alla creazione di siti web, all'impaginazione di giornalini, di cui cura anche l'aspetto, redazionale. La mamma ricorda. Produceva algoritmi e programmi di informatica, esattamente come gli ingegneri. Aveva un'intelligenza fuori dal comune e diceva di voler mettere queste sue competenze digitali al servizio della fede. Tra i miti dell'informatica amati da Carlo c'è ovviamente Steve Jobs, di cui si appunta alcune frasi perché le sente vicine alla sua sensibilità e vuole farle proprie. È solamente dicendo no che puoi concentrarti sulle cose veramente importanti. Il vostro tempo è limitato, perciò non sprecatelo vivendo la vita di qualchedun altro. Essere l'uomo più ricco del cimitero non mi interessa,
Andare a letto la sera dicendo che abbiamo fatto qualcosa di fantastico è questo che mi interessa. Il rapporto di Carlo con la tecnologia e i suoi interessi in ambito informatico si innestano nel quadro di un rapporto molto sereno con la modernità. Egli guarda il mondo che lo circonda con profonda tranquillità. È capace infatti di distinguere in esso ciò che è bene, se è usato nella giusta direzione, da ciò che è male. Carlo riconosce i limiti del mondo virtuale, ma ne sa vedere anche le potenzialità, sfruttandole positivamente al servizio del Signore. Nel 2002 ha l'idea di progettare e realizzare una mostra sui miracoli eucaristici, che lo appassionano moltissimo. Il suo obiettivo è offrire uno strumento che aiuti a comprendere quale immenso dono Dio ha fatto agli uomini, offrendo se stesso nel sacramento dell'Eucaristia. Si tratta sicuramente della mostra più grandiosa progettata da Carlo, per impegno e mole di lavoro. L'occasione che ha ispirato l'idea della mostra sui miracoli eucaristici è stata la partecipazione al meeting di Rimini, un evento annuale organizzato dal Movimento Comunione e Liberazione. Nel 2002, infatti, un sacerdote amico dei genitori di Carlo presenta il libro Piccolo Catechismo Eucaristico. Faccio un breve stacco musicale e poi continuo a leggere.

Bene, continuiamo a leggere La vita controcorrente di San Carlo Acutis. Al meeting Carlo resta affascinato soprattutto dall'organizzazione, dall'abile uso dei mezzi della modernità a servizio della Chiesa, dalle persone e dalle mostre che vede. Da qui l'idea della mostra sui miracoli eucaristici. Racconta la mamma. Era certo che così la gente si sarebbe resa conto che davvero nell'ostia e nel vino consacrati ci sono il corpo e il sangue di Cristo, che non c'è nulla di simbolico, ma che l'Eucaristia è la possibilità reale di incontrarlo. In quel periodo era aiuto catechista e questa mostra gli sembrava un modo nuovo per far ragionare sul mistero eucaristico. I miracoli eucaristici sono infatti degli interventi prodigiosi di Dio che hanno lo scopo di confermare la fede nella presenza reale del corpo e del sangue del Signore nell'Eucaristia. Con le parole della consacrazione, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, la sostanza del pane diventa il corpo di Cristo e la sostanza del vino diventa il suo sangue. I miracoli eucaristici vogliono confermare questa fede che si basa sulle parole di Gesù.

alla realtà vera, che è carne e sangue. Una volta tornato a Milano, dopo il meeting che gli ha offerto l'ispirazione, Carlo si mette all'opera. Le sue conoscenze informatiche sono molto preziose. Inoltre si documenta e chiede ai genitori di accompagnarlo in giro per l'Italia e l'Europa per reperire nuovo materiale fotografico. Carlo capisce che in particolare per i giovani suoi coetanei, il pubblico a cui pensa di rivolgersi, le immagini sono più eloquenti delle parole. Si prodiga quindi in ogni modo per reperire il materiale, vista l'importanza dell'argomento che vuole affrontare. L'opera è colossale per l'impegno richiesto a lui e alla sua famiglia, che anche in questa occasione lo appoggia. Carlo, con l'entusiasmo che ormai conosciamo, coinvolge tutti e si impegna in un lavoro certosino che esaurisce ben 3 computer. Dopo 3 anni la mostra è pronta, 150 pannelli nei quali sono riportati 143 miracoli eucaristici avvenuti in tutto il mondo. Inaspettatamente, grazie al passaparola, altre diocesi italiane iniziano a richiederla. Poi la sua fama si allarga a tutto il mondo. La mostra è stata ospitata in tutti i continenti. La mamma di Carlo dice che si tratta di una prova della potenza di Dio, che quando vuole qualcosa apre strade impensabili. Mi fermo qui e continuiamo la prossima volta, anche perché adesso poi stacco musicale e poi vi leggo qualcosa in merito al giornale di Treviglio.

Bene, adesso vi leggo qualcosa, qualche articolo del giornale di Treviglio, preso online, sul telefonino. Il gruppo Aido di Caravaggio celebra i suoi primi 50 anni. Domenica 31 maggio, grande festa e un appello ai giovani dal presidente Pesenti. L'avvenire dell'associazione passa anche attraverso il loro entusiasmo. L'Aido Caravaggio, una storia di solidarietà, impegno e dono lunga mezzo secolo. Era il 15 maggio 1976 quando il gruppo comunale Aido di Caravaggio nacque con il principale obiettivo di informare, sensibilizzare e coinvolgere i cittadini sul valore della donazione, un gesto di grande altruismo capace di trasformare il dolore in speranza e di offrire nuove possibilità di vita a chi è in attesa di un trapianto. Una realtà destinata a diventare negli anni un punto di riferimento importante per la promozione della cultura della donazione organi, tessuti, cellule e cellule sul territorio. Nel corso della sua storia il gruppo è stato guidato da Mario Pontoglio, Arturo Rossetti, Renato Ferri e dal 2014 ad oggi da Sergio Pesenti. Un'altra cosa, tempo libero a Treviglio. Mercoledì 10 giugno l'estate trevigliese debutta con il concerto Sotto le stelle, un ricco programma che vedrà il ritorno di Cenar Beneficando, ma anche momenti di comunità con lo Stecchino d'Oro in RSA ed imperdibile shopping serale. È tutto pronto per l'iniziativa L'estate a Treviglio. È un programma che inaugura la stagione con la grande musica sinfonica, quella giovanile, la solidarietà nelle vie storiche, gli incontri letterari, i pomeriggi per famiglie e l'atteso ritorno dello shopping al chiaro di luna. Dal 10 al 17 giugno ci aspetta una settimana straordinaria. E mercoledì sera, Piazza del Santuario farà da cornice alle note dell'orchestra, delle voci della sezione ritmica dell'Accademia Musicale di Treviglio, sotto la direzione del maestro Paolo Fanzaga. In caso di maltempo, la magia della musica non si ferma, il concerto si sposterà al coperto presso il vicino Teatro Nuovo Treviglio. Venerdì 12 giugno dalle 20:30 via San Galli si trasformerà in un suggestivo salotto a cielo aperto sotto la luce dei suoi caratteristici mandala per cena beneficando. Una tavolata di ben 200 metri accoglierà i partecipanti per una cena d'atmosfera e una coreografia raffinata in bianco. L'evento, che unisce la convivialità all'impegno sociale, è promosso dal Comune in collaborazione con il Distretto del Commercio e l'Associazione Commercianti Trevigliesi ed è a favore della comunità Margherita di Treviglio. E poi sabato 13 giugno alla RSA Anni Sereni alle 15:30 il coro Stecchino d'Oro presenta lo spettacolo Sotto questo cielo tu puoi essere un seme di pace, un momento musicale interamente gratuito dedicato ai bambini, alle famiglie e agli ospiti della struttura, realizzato con il patrocinio del Comune della provincia di Bergamo per sostenere il progetto francescano Operazione Pane. E poi ci sarà shopping, mercoledì 17 giugno, shopping al chiaro di luna. Un altro avvenimento, sempre a Treviglio, un investimento per il futuro, il bosco urbano tra Treviglio e Caravaggio continua a crescere, confermata la lungimiranza della scelta che nel 2021 portò le amministrazioni di Treviglio e Caravaggio a collaborare con Arbolia per la nascita di un nuovo polmone verde.
Prende sempre più forma il bosco urbano e confine tra Treviglio e Caravaggio. Passando sul cavalcavia che unisce i due comuni, è difficile ignorare l'impatto visivo della macchia verde di alberi e arbusti collocata tra l'Istituto Archimede e le infrastrutture Brebemi a alta velocità. Ben 3.600 alberi che rappresentano un investimento per un futuro più pulito. Mi fermo qui perché la nostra ora a disposizione si è conclusa. Io vi auguro una buona serata e un buon fine settimana e un buon inizio di settimana prossima. E come tutti i venerdì vi chiedo una preghiera per la pace nel mondo, che ce n'è sempre di bisogno perché le guerre non finiscono, non smettono, ma anche per la pace nel nostro cuore, nelle nostre famiglie, nei nostri rapporti con le persone con cui viviamo, ma anche con le persone esterne. E una preghiera per tutti i malati che sono a caso negli ospedali, che conosciamo oppure che non conosciamo. Li affidiamo tutti a Maria. Grazie a tutti. Buona serata e per chi vuole ci risentiamo venerdì prossimo. Ciao ciao a tutti, adesso vi lascio con RCN Radio Cittanova in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi. Le elite europee stanno provocando un caos in cui cercano di attrarre sempre più paesi. Queste le parole del presidente russo Putin all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Intanto Bruxelles si muove appoggiando la richiesta del presidente ucraino Zelensky di un incontro con il presidente russo. Primi segnali di distensione tra Kiev e Mosca, con uno scambio di 185 prigionieri per parte e con l'incontro tra i rispettivi commissari per i diritti umani. Dagli Stati Uniti un nuovo ok agli aiuti bellici all'Ucraina, un voto in netto contrasto con le politiche di Trump e che ora comunque deve passare al vaglio del Senato. Sul terreno non si fermano i raid, nel porto romeno di Costanza è esploso un drone, Mosca ha puntato il dito contro Kiev, è un drone ucraino. Kiev ha confermato, ma sostiene che c'è stata una deviazione da parte dei russi. Spostiamoci in Medio Oriente. Il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti con il Libano finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Intanto almeno 15 persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro. La procura del Canton del Vallese ha contestato oggi a Jessica Moretti, proprietaria della Constellation, anche il reato di falso documentale. L'accusa è stata formalizzata nel corso dell'interrogatorio. Secondo quanto trapelato, gli addebiti riguardano una fattura del 2015 relativa all'acquisto della schiuma fonoassorbente con cui era stato rivestito il soffitto del locale e da cui a Capodanno si è sviluppato l'incendio che ha provocato la morte di 41 persone. Il GUP di Roma ha rinviato a giudizio 4 medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023, contestato reato di omicidio colposo. Il processo è fissato per il prossimo 12 gennaio. Nei giorni in cui si celebra l'80° anniversario della Repubblica, l'arma dei carabinieri compie 212 anni. Capo dello Stato Mattarella, nel ricordare che l'arma ha svolto un prezioso ruolo che ha portato al consolidamento delle istituzioni repubblicane, ha ricordato che le libertà dei cittadini sono proprio garantite dalla Costituzione. Sport, tennis, Simone Bolelli e Andrea Vavassori si fermano in semifinale nel torneo di doppio del Roland Garros 2026. Il duo azzurro, accreditato dalla quinta testa di serie del tabellone, si è arreso in 2-7 alle prime teste di serie Marcella Granolea e Horacio Zaballos con il punteggio di 7-6, 6-4. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: cari amici, fino alla fine del mese, fino al 30 giugno, è in corso una grande festa a Roma, la festa della lettura, alla quale naturalmente siamo tutti invitati a partecipare, e in particolare alcuni appuntamenti di questa festa della lettura sconfinano, si chiamano infatti sconfinamenti teatrali. Si parte proprio questa domenica con Isole, guida vagabonda di Roma, dai racconti di Marco Lodoli, si va avanti fino al 25 giugno. Ne parliamo con Chiara Mazza, che è appunto l'organizzatrice di questa festa e che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie per l'intervista e grazie per averci accolta in questo spazio.
0: Allora, intanto raccontiamo perché si vuole festeggiare la lettura e che importanza riveste la lettura.
1: La festa della lettura nasce dal bisogno della nostra associazione Il Talento di Roma di promuovere la lettura come strumento di conoscenza ma anche di comunità. Noi crediamo che attraverso le presentazioni dei libri, le nostre attività, si possa conoscere meglio la città ma anche conoscere meglio chi con noi condivide lo spazio cittadino. Leggere insieme, parlare di libri e promuovere appunto l'abitudine alla lettura è un preciso, come dire, compito, obiettivo che ci siamo dati, perché noi pensiamo che la lettura sia un patrimonio di storie, di conoscenze, di libertà che rende la nostra vita migliore, rende la vita insieme più ordinata e gestibile, anche più bella.
0: Lei diceva anche di conoscere la città, questo significa, ed è molto interessante, anche organizzare questi incontri in luoghi che non sono così in qualche modo immediatamente prevedibili, è così?
1: Sì, Il Talento di Roma, la mia associazione, grazie anche alla collaborazione con il Municipio II per la festa della lettura e con il Municipio I per una piazza di libri, attraverso le presentazioni in luoghi non classici come le piazze poco conosciute del primo municipio, ma come, per quanto riguarda il secondo municipio, i mercati, i musei, gli spazi culturali altri, le librerie, insomma cercare di fare questa rete diffusa di lettori, cerca di portare le persone a conoscere la città e anche in qualche modo a mischiarsi nel caos cittadino, un po' prevenendo e combattendo quella che è la tendenza all'isolamento che una grande città come Roma rischia di incentivare. Insomma, una grossa soddisfazione ce la sta dando Libri Tre Banchi, che è una rassegna di presentazione all'interno dei mercati rionali, abbiamo molte attese per questo sconfinamento teatrali nel quartiere del Tiburtino II, che è in piazza Pontida 3. Sono delle casette molto belle di edilizia popolare dei primi anni del Novecento, dove fra gli altri è abitato anche il maestro Manzi.
0: Per quel che riguarda questi sconfinamenti teatrali, leggevo insomma gli autori che verranno presentati in questi 5 appuntamenti, e quindi Marco Lodoli, certo penso alla Guida Vagabonda appunto di Roma, Ennio Flaiano naturalmente, Pierpaolo Pasolini. Resto un attimo sorpreso di trovare Rainer Maria Rilke.
1: Beh, noi abbiamo sempre pensato che la poesia fosse uno dei modi, ecco, per incontrarci all'insegna anche dell'emozione, no? Un conto c'è questa battaglia della promozione della lettura, ma noi tendiamo a non voler perdere la tenerezza, e la poesia è quello spazio di libertà, secondo noi, per quanto anche di disciplina, perché la scrittura poetica è una scrittura, come puoi dire, articolata, e ci affidiamo a Antonella Civale per uno spettacolo tratto da Rainer Maria Rilke, che è per noi il 21 un'occasione di alzare un po' l'asticella, come dire, perché insomma ci aspettiamo, vorremmo tanto che ci fosse, per tutti gli incontri noi vorremmo che ci fosse tanto pubblico, che fosse partecipato questo posto di Roma poco conosciuto, ma l'incontro con Rilke è un incontro che ci, come dire, che ci emoziona molto, ecco. Mm-hmm. Anche se è la prima volta che facciamo opera su Rilke, noi abbiamo fatto cose su Guerriero Sapienza, su Pasolini, con Lodoli abbiamo lavorato più volte, lo ringraziamo tutte le volte della fiducia, come ringraziamo Elisabetta De Palo e Stefania Placidi per aver avuto fiducia in questa formula un po' picara di fare un reading in mezzo a un caseggiato, insomma, ad un quartiere. E, però Rilke, insomma, abbiamo grosse attese, ecco.
0: Volevo chiederle qualche cosa sulla suggestione della lettura ad alta voce, perché tutti quanti, appunto, quando pensiamo alla lettura pensiamo ad una dimensione in qualche modo privata, no? Mentale della lettura, ma che cosa significa e come coinvolge invece la lettura fatta ad alta voce, che quindi viene presentata anche ad un pubblico di ascoltatori?
1: Allora, la lettura ad alta voce rientra in quelle esperienze che il Talento di Roma, l'associazione non preceduta, intende incentivare sempre di più, perché noi crediamo che la lettura collettiva, non personale, la scelta e quindi la lettura condivisa attraverso la voce di un altro, che diventa poi esperienza comune, che apre al confronto, sia veramente molto molto importante. Ascoltare qualcuno che legge significa anche in qualche modo essere destinatari delle emozioni di chi legge, essere destinatari di un pezzo di cuore che non si spiega a parole. E noi crediamo che le emozioni siano la base di una costruzione di comunità che in questo momento serve. E poi, in fin dei conti, la lettura ad alta voce ci richiama in qualche modo all'idea di assemblea, no? Di stare insieme intorno alla parola di qualcuno detta, professata insieme. Molto spesso ci sono, specie con i classici o con libri contemporanei che toccano delle corde universali, io penso a Furore di Steinbeck, ci si scopre insieme rispetto alla nudità delle proprie fragilità, della propria vulnerabilità e non solo. E quindi la lettura ad alta voce è importante, oltretutto è scientificamente provato che aiuta a calmare gli animi. E quindi, insomma, noi siamo dei grossi fautori della lettura ad alta voce, dei reading. Spesso durante le presentazioni cambiamo un po' il format rispetto alla presentazione frontale, privilegiamo quando gli autori o gli attori leggono appunto i testi per condividerli con l'auditorium, insomma.
0: Per quel che riguarda gli appuntamenti poi appunto di questi sconfinamenti teatrali, ci sono due giornate, il 20 e il 21 giugno, che appunto sono consecutive e che rappresentano così in qualche modo una particolarità rispetto agli altri appuntamenti.
1: Sì, sono degli appuntamenti off all'interno di una fiera della piccola e media editoria, che è un po' un appuntamento fisso della festa della lettura, che si chiama Foglie in Fiera. È giunta al terzo appuntamento, quest'anno viene fatta all'ex Dogana in via dello Scavo di San Lorenzo 10, e sempre per questa natura diffusa dell'operazione Festa della Lettura avrà come palco scenico appunto sconfinamenti teatrali il 20 e il 21 con Andrea Del Monte e Antonella Civale.
0: Gli altri appuntamenti sono invece il 7 e il 14, quindi appunto questi del 20 e del 21 e il 25 giugno. Bene, grazie allora, grazie a Chiara Mazza, che è la responsabile di questa rassegna, di essere stata in nostra compagnia, di averci illustrato appunto questa festa della letteratura con i suoi sconfinamenti, e ci piace appunto che la lettura abbia mille possibili sconfinamenti. Grazie di essere stata con noi.
1: Grazie mille, grazie a voi, grazie ancora. Un abbraccio, grazie. Arrivederci.

0: E il primo spettacolo che, appunto, di questi sconfinamenti teatrali, quello del 7 giugno alle ore 19.30, è Isole a zonzo per Roma di Marco Lodoli. Ne è protagonista Elisabetta De Palo, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta Elisabetta.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, intanto raccontami un po' del tuo incontro con Marco Lodoli, con la sua scrittura.
1: Guarda, Marco Lodoli per me è una persona veramente importante, un incontro importante. Penso che io la prima volta che ebbi a che fare con lui fu nel 1994 e fu allora appunto che lessi una delle sue prime cose, che era Calendarietto, un testo forse meno conosciuto di Marco Lodoli, ma che io ho subito amato moltissimo, e finalmente 3 anni fa sono uscita a metterlo in scena, cioè è un piccolo racconto suddiviso in 12 mesi, ma ne ho fatto una piccola opera teatrale insieme a Carla Tutino al contrabbasso. E adesso ho questa occasione, mi è stato chiesto di leggere qualche cosa per questo Festa della Lettura. E quindi ho subito pensato a Isole,
0: che questa guida vagabonda, no?
1: Sì, esatto, che è del 2005, perché ce ne sono 2 edizioni, la prima è del 2005, e in queste isole viene raccontata una Roma veramente diversa, cioè ci sono le parti anche dove si parla del barocco di Roma, dei suoi monumenti, ma ci sono anche le parti meno conosciute, magari anche situazioni anche moderne, anche della Roma attuale. Quindi è l'occhio proprio di Marco Lodoli che vede le cose alla sua maniera, sempre a metà fra realtà e sogno, in qualche modo. Quindi ho pensato di fare questo reading insieme a Stefania Placidi, che è una musicista meravigliosa, chitarrista e cantante, che conosce un vastissimo repertorio di canzoni romane. E quindi il reading sarà composto da questi miei racconti, intervallato dagli interventi di Stefania.
0: E c'è un racconto, appunto, di quelli che eseguirai domenica, che vuoi regalarci o di cui vuoi regalarci un estratto?
1: Come no, molto volentieri. Guarda, i racconti poi sono molto brevi, quindi sono veramente molto godibili, anche perché in realtà in una prima fase erano degli articoli che Marco Lodoli scriveva per la Repubblica settimanalmente, e quindi sono molto brevi. Allora, vi leggerò questo molto volentieri.

l'anima della nostra città è liquida. Corre schiumando lungo il fiume che la attraversa, si inoltra nelle antiche terme romane, si arriccia lussuosa tra i marmi delle fontane più ardite e si offre umile dai tanti nasoni di ghisa sparsi sui marciapiedi. Bella e fresca l'acqua buona di Roma dissetra le gole asciutte, rallega lo sguardo con le sue capriole barocche e fa pensare al tempo che fugge via, spinto dal tempo nuovo in un cerchio perenne. L'isola di oggi è una sorgente modesta e generosa. Se vi trovate in piazza di San Salvatore in Lauro, chiamata così per il bosco d'alloro che vi prosperava tanti secoli fa, a sinistra della chiesa da poco restaurata, vedrete incassata nel muro l'unica fontanella per cani di tutto il mondo. Risale al 1579 e fu voluta da Papa Gregorio XIII. A 30 centimetri da terra, un pietoso filo d'acqua sgorga dalla gola di un piccolo leone di marmo che ormai, livgato dal tempo e maltrattato dagli uomini, pare un barboncino spelato. Una scritta latina recita: come nel campo marzio un lupo più mansueto di un agnello distribuisce acqua vergine, così in questo luogo un leone più mite di un capretto getta dalla bocca l'onda trasparente cui prosiede una Madonna. È bello che a Roma vi sia una fonte dedicata alla disperata arsura di tanti vagabondi che girano senza cuccia né pace. E se una sera vi fermate un poco nella piazza, forse avrete la fortuna di vedere un randagio sbucare da qualche vicolo e dirigersi verso quel rigagnolo d'agnette. E allora il monumento sarà finalmente completo. Sete e acqua, marmo immobile e coda agitata dalla gratitudine. E il pensiero volerà alle ultime righe di Alonso e i Visionari, il meraviglioso romanzo di Anna Maria Ortese, incentrato sulla figura di un animale metà puma e metà cane, smarrito, inerme e luminoso quanto visto. La vita, come le ombre televisive, non è mai nelle nostre stanze, ma altrove. Così chi cercasse il cucciolo, scruti la notte nel silenzio del mondo, non lo chiami se non sottovoce, ma sempre abbia cura di rinnovare l'acqua della sua ciotola triste. Non visto verrà.

0: Grazie.
1: Questa è una delle isole.
0: Una delle piccole isole, appunto, di questi luoghi un po' sconosciuti che poi in realtà appunto ci offrono, e Roma ne è piena, no? Di queste
1: Esatto. Poi
0: sorprese.
1: la bellezza di questo piccolo libro è che, chiaramente sono passati 20 anni, parla anche di luoghi che nel tempo si sono modificati, quindi è una preziosa memoria storica di luoghi di Roma.
0: Certo. Bene, allora io ti ringrazio moltissimo, naturalmente, di essere stata in nostra compagnia. Verremo
1: Io.
0: ad applaudirti, quindi ricordiamo l'appuntamento 7 giugno 19:30 nell'Otto Secondo, Piazza Pontida numero 3. Appunto, si svolgerà questo spettacolo di parole e musica con Elisabetta De Palo e con Stefania Placidi, dal titolo Isole a zonzo per Roma, i racconti appunto di Marco Lodoli. Grazie Elisabetta, buon lavoro.
1: Grazie, grazie, a presto.
2: Cambio città.

0: E adesso, cari amici, andiamo a teatro e lo facciamo perché al Teatro di Documenti, a partire da ieri e fino a domenica, è in scena uno spettacolo con la regia di Ennio Coltorti dal titolo Interplay. È un testo di Alma Daddario ispirato alla figura del musicista Charlie Parker. E ci ha raggiunto al telefono Ennio Coltorti, che è l'interprete appunto proprio del personaggio di Charlie Parker in questo Interplay. Intanto benvenuto, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Che incontro è stato allora il suo con un... intanto lo conosceva il musicista, e come è stato portarlo sulla scena?
1: Beh, sì, non sono uno specialista del jazz, però comunque sì, certo, lo conoscevo, avevo sentito alcune sue esibizioni, però non così a fondo come invece l'abile Daddario è riuscita a farci avere con la sua scrittura, la conoscenza di questo personaggio straordinario, questo, si può dire, questo Mozart del sassofono. L'impatto è stato, come posso dire, sorprendente, perché ci si immagina sempre che siano cose che vengono naturalmente dallo studio della musica, uno suona, fa il musicista e quindi diventa bravo, meno bravo, più o meno affascinante di un altro musicista, ma qui siamo invece in contatto con qualcuno che è andato a esplorare qualcosa di più profondo, distruggendo la propria vita probabilmente, però è andato alla ricerca di un assoluto, non l'assoluto che conosciamo, non è il Dio che tutti noi cerchiamo magari, ma è una specie di demone socratico dentro di lui che però non riusciva assolutamente a sentire, ma che avrebbe voluto terribilmente sentire. Io questo ho accolto dal testo che mi ha sottoposto Alma, questa ricerca disperata di un essere fragile e potentemente vivo, però talmente vivo, come spesso succede, che si brucia con la luce della vita.
0: E quindi questo di cui parlava, no? Questa fragilità e contemporaneamente questo anelito d'assoluto, è qualcosa che le è capitato di sperimentare nel lavoro d'attore?
1: Ma molto spesso nei grandi personaggi, ma non così, diciamo, questo è un personaggio che si brucia veramente come le falene, si brucia in poco tempo, dando delle emozioni fortissime. Poi lo sappiamo, nella storia dell'arte molti si sono bruciati presto, no? Il Caravaggio, insomma, tutta la storia rock, uh-huh. Tutti questi poveri miti della musica rock che poi sono bruciati in breve tempo. Quindi è una cosa che capita spesso. Sì, poi ho fatto tanti personaggi, anche in modi diversi si sono bruciati questi personaggi che hanno lasciato un'impronta importante nella storia dell'umanità. Mm-hmm. Però così sinteticamente, così legate, un percorso legato principalmente poi alla musica di Charlie Parker, che te lo fa per dire, e Alma è stata molto brava a trasportarlo in parlato, in detto, ma in realtà è musicale il suo vivere, e la musica è qualcosa di così legata all'essenza della vita, qualcosa di slegato dal concetto intellettuale, e che ci fa subito sentire dov'è il problema e dov'è la porta, quella porta di cui parla Charlie Parker a un certo punto, quella porta che ci mette in contatto con quell'assoluto, appunto, quel Dio che purtroppo Charlie Parker non vedeva. Non riusciva a credere in questo Dio, accusava questo Dio della morte della sua piccola bambina, ma in realtà l'accusa era, come sempre, insomma, il dolore di non poter riuscire ad arrivarci fino a quel qualcosa che lui non voleva pensare fosse Dio, ma che naturalmente non può essere qualcosa che avvicina a quell'idea lì, certo. A quel concetto,
0: certo.
1: Lì.
0: Certo. Bene, io ringrazio moltissimo allora intanto di questa anticipazione, e verremo naturalmente ad applaudirvi al Teatro dei Documenti. Grazie.
1: Grazie a voi e un saluto ad Alma, l'autrice, e al mio collega di viaggio in questa avventura, che è Massimo, una persona stupenda che mi ha fatto molto piacere conoscere e anche ho avuto modo di stimare nel vedere il percorso artistico che ha fatto. Un caro saluto e a tutti voi.
0: E ascoltiamo allora il sassofono di Charlie Parker in una composizione straordinaria, una di quelle che veramente hanno fatto la storia della musica, ma anche la storia del cinema, perché è la colonna sonora di un film famosissimo del 1944, proprio l'epitome del film noir. È un film di Otto Preminger, il cui titolo è L'ora, in italiano si intitolava invece Vertigine, e il titolo appunto della composizione che ascoltiamo dal sassofono di Charlie Parker è appunto L'ora.

0: E Massimo Napoli è appunto anche lui con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno.
0: Allora, sulla locandina dello spettacolo appare un'ombra e vorrei dire che probabilmente il personaggio che interpreta in questo spettacolo, che già nel nome richiama appunto qualche cosa di scuro, visto che si chiama Bruno, è un po' una sorta di ombra di Charlie Parker. Come ha affrontato questo personaggio? Che cosa l'ha affascinata di questo personaggio?
1: Dunque, diciamo che tecnicamente e da un punto di vista proprio della scrittura drammaturgica, ritengo che Bruno sia un personaggio speculare a quello di Charlie Parker. Intendo dire che Charlie Parker è un personaggio che si esprime la propria arte attraverso un caos interiore non indifferente, per arrivare poi a una sorta di razionalità artistica, il suono. Mentre Bruno Werner, questo giornalista, è completamente l'opposto, quindi lo definisco speculare, perché prova a spiegare i fenomeni della vita, quindi dell'arte, attraverso la razionalità. E questo aspetto appunto di ombra è quello che mi affascina maggiormente, perché rispecchia talmente tanto la nostra individualità, il nostro essere, che in qualche modo si associa al personaggio di Charlie Parker in una maniera quasi matematica. Sono come due strade che corrono parallele ma senza mai raggiungersi.
0: Sono anche nell'ambito del lavoro artistico due modi, forse una è una strada in cui si lavora più, come dire, difendendosi, e un'altra invece è una strada in cui si va più ad occhi chiusi.
1: Sì, la strada per difendersi è proprio quella appunto che ci dà, forse è quella intrapresa maggiormente da Bruno Werner, nel senso che attraverso questa sua razionalità, e non solo, qui si affronta anche un altro argomento molto interessante, cioè cercare di spiegare razionalmente che cosa sia l'espressione artistica.
0: Ammesso che si possa,
1: infatti c'è questa sorta di afflato, di tentativo, di cercare di spiegare, ma in realtà è talmente evidente che la formula artistica di Charlie Parker, per rientrare appunto nel tema dello spettacolo, sì, è talmente impossibile definirlo, perché anche nel momento in cui Charlie Parker prova a spiegare che cosa prova, che cosa sente, nel momento in cui si esprime in quella maniera pazzesca di fare musica, e in realtà è quasi incomprensibile per il giornalista, cioè per una mente esclusivamente razionale è quasi incomprensibile capire che cosa sia quell'afflato artistico. E questo è un tema molto dibattuto, molto interessante, molto pregnante, molto affascinante anche per noi artisti affrontare questo tipo di argomento.
0: Bene, noi verremo allora ad applaudirvi questa sera al Teatro dei Documenti in via Nicola Zabaglia 42 con Interplay, ricordo, un testo di Alma D'Addario interpretato da Ennio Coltorti e Massimo Napoli per la regia di Ennio Coltorti. Grazie allora, grazie di essere stato con noi.
1: Grazie, grazie a tutti.
0: Ascoltiamo ancora un altro pezzo di Charlie Parker, un pezzo appunto che è una dimostrazione del suo straordinario virtuosismo. Il titolo è Ornithology.

0: E continuiamo a parlare di musica, anche se cambiamo genere, e lo facciamo per invitare tutti quanti voi ad un concerto che si terrà proprio domani sera, sabato 6 giugno, alle 21, nella Basilica dei Santi 12 Apostoli di Roma. È un concerto organizzato in occasione di un anniversario, di un importantissimo anniversario, cioè il 60° anniversario d'ordinazione presbiterale del maestro Valentino Miserax. E il concerto si intitolerà Tu es sacerdos secondum ordinem Melchisedec, naturalmente, quindi appunto la formula dell'ordinazione presbiterale, e ne parliamo con il maestro Paolo Tagliaferri, che dirigerà appunto il concerto di domani sera e che è con noi qui in studio. Benvenuto.
1: Grazie, ben trovato, grazie Rosario, un saluto anche agli amici ascoltatori di Radio Vaticana. Ho pensato di fare questo concerto omaggio come regalo al maestro Miserax per questo suo anniversario. Il maestro Miserax non ha bisogno di presentazioni radiofoniche, comunque è stato maestro di cappella nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore e preside del Pontificio Istituto di Musica Sacra in Roma. Proprio in Santa Maria Maggiore io l'ho conosciuto, abbiamo collaborato insieme per 8 anni, ero l'organista titolare della Basilica, e ho pensato di fare questo concerto per rendere onore, ecco, diciamo così, al maestro, quindi insomma una sorta di tributo affettuoso e riconoscente ad una figura che ha lasciato un segno importantissimo, fuori dubbio, nella musica sacra e nella vita della Chiesa. Sarà un concerto molto particolare in cui dirigerò il mio coro polifonico, il Canticorum Jubilo, insieme a un ensemble di archi, il Musicus Concentus, e ad un sestetto di ottoni, il Soundtrack Music. All'organo ci sarà il maestro Joseph Solecol, l'organista delle celebrazioni

0: liturgiche del sommo pontefice, quello che comunemente viene definito l'organista del Papa, ecco, quindi diciamo questa presenza impreziosirà ulteriormente una serata che si preannuncia emozionante.
1: Lo credo, ma parlavamo appunto del maestro Miserax, ma lui è anche un compositore, oltre ad essere un esecutore.
0: Sì, il maestro Miserax è un sacerdote, musicista, è diciamo la figura del maestro di cappella, così come la si intendeva una volta, insomma, il sacerdote che fa teologia attraverso la musica, no? Così sono stati tanti illustri monsignori, illustri ecclesiasti del passato. Pensiamo a Lorenzo Perosi, pensiamo a Licinio Refice, suo predecessore alla Cappella Liberiana di Santa Maria Maggiore, pensiamo al maestro Bartolucci. Cardinale, poi creato cardinale da Benedetto XVI.
1: E quindi come si renderà omaggio a Miserax? Attraverso quali musiche?
0: Attraverso un concerto di tutte musiche sue, è un programma molto particolare. Io, diciamo, nel comporre il programma di questo concerto mi sono posto una domanda, e cioè: a quale domanda rispondo? Cosa piacerà al pubblico? Cosa piace a me? Cosa piacerà al maestro Miserax? Pensando che al maestro sarebbe andato bene qualsiasi suo brano, ho scelto di rispondere alla domanda: cosa piace a me?
1: Quindi in questo senso è un omaggio molto personale
0: Sì,
1: anche, no?
0: sì, sì, sì. Io penso che quando si cerca di rispondere alla domanda cosa piace al pubblico, si tende a, come dire, a togliere qualsiasi tipo di personalità dal prodotto che si va confezionando.
1: Sì, e poi ovviamente è un, come dire, in qualche modo è una falsa concezione, però
0: Esattamente.
1: pensando di voler piacere al pubblico, in genere si tende a eliminare tutto quello che può essere, tra virgolette, un po' difficile o un po', no?
0: Esattamente, esattamente. Io per questo motivo nel programma non è presente, per esempio, il celeberrimo Cantate Domino del maestro Miserax, ma ho selezionato i brani proprio che più porto nel cuore. Non so, qualche nota adesso con il programma sotto mano. Elevamini, per esempio, è il brano con cui il maestro Miserax apriva abitualmente i concerti della Cappella Musicale Liberiana, e quindi inserirlo in programma è stato inevitabile. E ci saranno dei brani per solo ottone, dei brani per solo sestetto di ottoni, e sono tutte quelle composizioni che io ho ascoltato per anni dirette dal maestro in basilica prima di alcune solennità, quindi mi piaceva l'idea di far riascoltare al maestro tutte quelle note che per lui sono sicuramente evocanti dell'attesa, della festa e della tradizione. Poi c'è un Kyrie, un Gloria, un Sanctus Agnus Dei, che sono di quattro messe diverse, di quattro messe polifoniche diverse del maestro. Ho scelto quelle in cui riconosco con più forza la sua firma. Proprio ci sono dei tratti inconfondibili che mi fanno pensare
1: Quali sono,
0: al
1: per esempio, questi
0: maestro.
1: tratti? Cerchiamo di definirli.
0: Ma una certa, sicuramente un certo rigore, una certa austerità anche nella forma, però anche una dolcezza e un tratto proprio che sono inconfondibili per me e che mi rimandano immediatamente al maestro. Poi c'è l'Anima Christi, l'ho incluso perché questo è particolare, diciamo, il motivo. Mi ha sempre colpito un dettaglio nello studio del maestro, ovvero sopra al suo computer c'è un quadretto con ricamato su un pentagramma un verso dell'Anima Christi, cioè le battute di In ora mortis me voca me. Ho sempre pensato che probabilmente deve essere un testo che piaceva molto al maestro, e in più devo dire che in quel passaggio lui ha messo delle note che trovo di un lirismo molto cantabile. E poi ovviamente faremo Tu e Sacerdos. Il maestro ha scritto una miriade di Tu e Sacerdos. Quello che ho scelto è un Tu e Sacerdos che lui scrisse nel 2009 per il 10° anniversario di sacerdozio di Don Antonio Pompili, che è l'attuale parroco della Cattedrale di Roma, dove io presto servizio dallo scorso novembre.
1: Invece nel tuo rapporto proprio con lui, di che cosa gli sei grato? Che cosa hai imparato da lui?
0: È difficile, è una domanda difficile questa che mi fai. Diciamo che per me celebrare questo anniversario, celebrare questi 60 anni di sacerdozio, significa raccontare una storia che non è fatta solamente di musica, ma di vita condivisa, di fiducia e di affetto autentico. Io, quando sono arrivato a Santa Maria Maggiore, ho avuto questa nomina come organista, avevo 21 anni. E non avrei mai immaginato che la provvidenza mi avrebbe portato in Santa Maria Maggiore, che è la basilica papale che alberga nel cuore del mio amatissimo Rione Monti, dove sono nato e cresciuto. Lì ho conosciuto il maestro Miserax. Io avevo, ripeto, 21 anni, quindi ero un bambinetto, e da quel momento è iniziato per me un'avventura, un cammino straordinario nella musica sacra. Sono stati 8 anni, dal 2014 sino al 2022, vissuti al suo fianco, quindi imparando ogni giorno cosa significhi essere davvero musicisti, no? Del maestro Miserax tutti conoscono il rigore, la statura accademica, anche la purezza di una razza musicale ormai sempre più rara. Io però, devo dire con grande gratitudine, ho avuto il privilegio di conoscere anche un lato che molte persone non hanno mai visto, ovvero una tenerezza immensa, una tenerezza discreta e quasi nascosta. È una dimensione che vivo con molta consapevolezza nel nostro rapporto, nella nostra relazione, perché racconta veramente un'umanità che va al di là di ogni altra definizione. Mi capita spesso di ripensare agli ultimi anni del maestro come maestro di cappella in Santa Maria Maggiore con la Cappella Musicale Liberiana, non solo ai momenti belli, ai momenti, diciamo così, luminosi, ma anche ai momenti un po' più difficili, quelli che inevitabilmente, no, la vita porta con sé. Il fatto di averli vissuti con lui insieme, come dire, in diretta, penso che abbia reso ancora più forte il nostro legame. Non è solamente un discorso di stima, un discorso di riconoscenza, è qualcosa di più profondo, qualcosa anche, se vogliamo, di più autentico, perché è un affetto umano che il tempo ha reso saldo e che oggi io sono sicuro, come dire, che abbia un valore immenso per entrambi. Quindi il concerto di domani sera non rappresenta solamente un evento, no? Almeno per quel che mi riguarda, cioè è un gesto, è il tentativo fatto con tutto me stesso e veramente senza risparmiarmi energie, di restituire al maestro almeno una piccola parte di quello che ho ricevuto. Quindi vorrei che la serata di domani riuscisse veramente a rappresentarlo, a onorarlo come merita. Sono felicissimo di poterlo celebrare con questo concerto, con la sua musica, in una location così preziosa come la Basilica dei Santi Apostoli in Roma.
1: Grazie allora, grazie al maestro Paolo Tagliaferri, e ricordiamo quindi il concerto di domani sera nella Basilica dei Santi 12 Apostoli in Roma, naturalmente, il concerto di musica sacra dal titolo Tu es Sacerdos in occasione del 60° anniversario d'ordinazione presbiterale del maestro Valentino Miserax. E grazie di essere stato
0: grazie,
1: con noi.
0: Grazie, grazie a te, grazie a voi.
1: E chiudiamo allora il nostro programma odierno ascoltando una composizione del maestro Valentino Miserax. Si tratta di Ubi Caritas per Sestetto d'Ottoni.

0: in Blu 2000 News.
1: Doccia fredda, Putin dice per ora nessun motivo di incontrarsi con Zelensky. Un drone ucraino esplode a Costanza in Romania, è la seconda volta, l'accusa di Kiev deviato dai russi. Medio Oriente, nessuna tregua tra Israele ed Hezbollah, nuovi raid dell'IDF sul Libano, almeno 15 morti. Teheran giudica ambiguo l'accordo con gli Stati Uniti. La strage dei braccianti, confermato il fermo per i due pakistani che hanno brutalmente assassinato quattro lavoratori. Cramontana, nuove accuse per Jessica Moretti, contestato anche il reato di falso documentale. Nuovo viaggio apostolico di Papa Leone, da domani fino al 12 giugno in Spagna e nelle isole Canarie, atterrerà a Madrid alle 10.30 di domattina. Buongiorno da Franco Rossi in studio e in regia con Gabriele Mileti. Partiamo dalla guerra in Ucraina. Per la seconda volta esplode un drone in Romania, paese della NATO. Vito De Torre.
2: Ancora una volta un drone esplosivo è entrato nello spazio dell'Unione Europea. Si tratta di un drone navale che questa mattina è esploso nel porto rumeno di Costanza, sul Mar Nero. Kiev ha confermato che il drone esploso apparteneva alle forze ucraine, spiegando però che sarebbe stato deviato dalla sua rotta a causa di interferenze elettroniche russe. I vertici dell'Unione Europea hanno espresso solidarietà alla Romania e manifestato forte preoccupazione per il rischio di un allargamento del conflitto ai confini dell'Unione. Sul piano diplomatico, la lettera aperta inviata da Volodymyr Zelensky a Vladimir Putin sembra aver riattivato alcuni canali di dialogo. Il presidente russo, ha riferito il portavoce del Cremlino, è stato informato del contenuto del messaggio e delle reazioni espresse da leader internazionali. Una risposta ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime ore. Vito De Torre, linea allo studio.
1: E purtroppo la risposta è giunta in queste ore da San Pietroburgo. Il presidente russo Putin ha dichiarato di non vedere ancora alcun motivo per incontrare Zelensky, come ha auspicato da quest'ultimo in una lettera aperta. Lo ha riferito l'agenzia di stampa russa TASS. E non si trova neppure un accordo tra Stati Uniti ed Iran, colpi d'avvertimento reciproci per presidiare lo stretto di Hormuz. Massimiliano Cocchi.
3: Da una parte Teheran, che afferma di aver sparato colpi di avvertimento per far allontanare dallo stretto di Hormuz una nave cacciatorpediniere ed una portaerea americana. Dall'altra Washington, che rivendica di aver rafforzato il blocco navale sui porti iraniani e di aver abbordato nell'Oceano Indiano una petroliera già sanzionata che navigava verso l'Iran. Il confronto tra Teheran e Washington si gioca ora soprattutto sul mare, con gli Stati Uniti che cercano di isolare l'Iran, che a sua volta vuole dimostrare di poter ancora decidere chi passa e chi no dallo stretto di Hormuz. Questo mentre la diplomazia segna il passo. Il regime ha escluso l'ipotesi avanzata ieri da Trump di un incontro tra lo stesso Trump e la guida suprema Mostaba Khamenei, mentre i Pasdaran hanno smentito che sia stato trovato un accordo per trasferire all'estero i circa 400 kg di uranio arricchito che restano uno dei nodi principali dei negoziati. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti con Hezbollah. Marco Burini.
4: Netanyahu ed Hezbollah sono acerrimi nemici che la vedono nello stesso identico modo. Farsi la guerra fino all'ultimo respiro è peggio per chi ci va di mezzo. Ieri il movimento sciita filo iraniano ha respinto il cessate il fuoco tra Israele e Libano. Oggi ha fatto lo stesso il premier israeliano, non mettendo ai voti l'intesa mediata dagli Stati Uniti. L'accordo non c'è, ha detto ai suoi ministri Netanyahu, che vuole mano libera in Libano come a Gaza. Ogni giorno si contano morti e feriti tra i civili, mentre Hamas fa sapere che non deporrà le armi. Intanto Zal continua a devastare i centri urbani. Le rovine di Tiro e Nabatieh nel sud del Libano non si distinguono da quelle di Zawahiri, Gaza City, Khan Yunis nella striscia. La situazione è sconfortante e il presidente Aoun se la prende con i governanti iraniani. Non è il vostro paese, è il nostro paese. Sono le nostre case a essere distrutte, sottolinea Aoun, che accusa il regime di Teheran di usare il Libano come merce di scambio e chiede a Hezbollah di accettare la tregua. Marco Burini, linea allo studio.
1: Difendersi non significa solamente armarsi, presentato oggi alla Camera il rapporto dell'Istituto Ricerche Internazionali Archivio Disarmo. Nicola Ferrante.
5: una difesa europea a due braccia, non solo militare ma anche civile, perché scegliere la pace non significa rinunciare al diritto alla difesa, ma difendersi non significa soltanto armarsi. E l'orizzonte alla base del rapporto d'indagine dell'Istituto Ricerche Internazionali Archivio Disarmo, presentato oggi alla Camera, come spiega il presidente dell'ente Fabrizio Battistelli.
6: Cioè, da un lato è indubbio che l'Europa deve affrontare questo tema, del resto la difesa è contenuta nell'articolo 51 a parte della Costituzione italiana, oppure della Carta delle Nazioni Unite, quindi una forma di difesa deve essere trovata. Chi ha detto che deve essere una difesa fondata sul riarmo assoluto, su una spesa che potrebbe e finirà per spiazzare completamente le altre spese pubbliche, a cominciare da quelle sociali?
5: Il report incoraggia allora a una difesa che sia anche civile e quindi che sostenga la diplomazia. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: La pagina politica: taglio delle accise dei carburanti all'esame del governo. Ce ne parla da Palazzo Chigi Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
7: Eccoci Franco, sì, governo al lavoro per prorogare il taglio delle accise entro la mezzanotte di domani. Il ministro dell'economia Giorgetti spiega che l'esecutivo dovrà valutare la disponibilità di risorse generate dall'extragettito dell'IVA sugli stessi carburanti e solo dopo si deciderà sul da farsi. Per il ministro degli esteri italiani la proroga potrebbe, si dice, arrivare fino a fine giugno. Sul taglio delle accise comunque non si potrebbero utilizzare i fondi derivati dallo scostamento di bilancio concesso dall'Unione Europea, circa 14 miliardi in 3 anni, ma dedicati alla transizione verde, tema energia che si riaccende anche per il via libera della Camera al disegno di legge delega sul nucleare. Dopo 40 anni si riapre la prospettiva di tornarci attraverso la cosiddetta energia nucleare sostenibile, con particolare riferimento alle tecnologie di nuova generazione, ai piccoli reattori modulari. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: La cronaca: giudice delle indagini preliminari di Castrovillari ha disposto il fermo dei due caporali pakistani accusati di aver ucciso con brutalità 4 braccianti arsi vivi in un'auto bloccata dall'esterno. Amelia Carta.
8: Hanno mostrato crudeltà ed estrema pericolosità Ahmed Safer e Ali Reza, i due caporali pakistani fermati per aver dato alle fiamme 5 braccianti agricoli, dei quali uno solo è sopravvissuto. È quanto emerge dal provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari di Castrovillari ha disposto la custodia cautelare in carcere per i due 31enni che lunedì ad Amendolara, nel Cosentino, hanno ucciso, bruciandoli vivi, 3 afghani e un pakistano, mostrando, continua il GIP, una ferma e glaciale risoluzione criminosa per tutto il tempo necessario per vederli consumare dal rogo. I risultati degli esami autoptici effettuati oggi sui 4 corpi daranno il quadro della dinamica del delitto. Stando alla testimonianza resa dall'unico superstite della strage, Taji Mohammed Al-Amyar, a scatenare l'intento omicida, determinando anche l'aggravante dei futili motivi, le richieste avanzate dai lavoratori e ai caporali, ovvero una regolarizzazione contrattuale, un giusto compenso e la dignità di non dover condividere in 10 una unica stanza per dormire. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: La strage di Crans-Montana. Oggi sono i coniugi Moretti, si sono presentati davanti ai giudici, sono i proprietari dei locali Le Costellazioni, in cui, lo ricordiamo, sono morti 41 giovani a Capodanno. Contestata a Jessica Moretti, la moglie, il reato di falso documentale. Beatrice Bossi.
9: Sono arrivati a bordo di un'auto della polizia e sono entrati al Politecnico di Sion da un ingresso secondario. I coniugi Moretti hanno evitato le telecamere ma non si sono sottratti alle domande dei magistrati. Stavolta si tratta di un'udienza di confronto a cui hanno partecipato anche 70 avvocati civili e le famiglie di alcune vittime. È la seconda volta che la coppia si trova davanti agli inquirenti. Al centro dei colloqui la gestione della serata e la formazione dei dipendenti in tema di sicurezza. Sono pronta a collaborare, avrebbe detto la titolare del locale. Su di lei, oltre all'omicidio, alle lesioni e all'incendio colposo, da oggi pende anche l'accusa di falso. Le è stata notificata durante l'interrogatorio, avrebbe alterato la fattura di acquisto proprio della schiuma fonoassorbente al centro dell'inchiesta, quella che avrebbe fatto divampare l'incendio senza dare scampo ai ragazzi. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Nuovo viaggio apostolico di Papa Leone XIV. Da domani fino al 12 giugno sarà in Spagna e nelle isole Canarie. Ce ne parla Paolo Fucili.
10: L'attesa è questione di ore. Dopo 15 anni senza vedere qui il Papa, atterraggio a Madrid domani alle 10.30, coi reali di Spagna ad accogliere Leone in aeroporto. Tornerà a Roma venerdì prossimo e dai tempi di Francesco in Brasile 2013 che un paese non ospita il Papa quasi una settimana. Del resto la Spagna non è un paese qualunque per la storia e la geografia della Chiesa. La secolarizzazione avanza anche qui, ma Leone ha ridestato un interesse che per molti è già entusiasmo. Agli eventi di Madrid già sono 500.000 gli iscritti e 44 spagnoli su 100 nell'immancabile sondaggio della vigilia hanno una buona opinione di Leone. Il favore rasenta il 50% anche attorno ad eventi come parlare al Parlamento e incontrare i migranti alle Canarie. Una ferita però ancora è aperta e sarà difficile ignorare. I casi di pedofilia che per 7 spagnoli su 10 la Chiesa copre ancora. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: L'arma ha svolto un prezioso ruolo che ha portato al consolidamento delle istituzioni repubblicane per le libertà dei cittadini garantite dalla Costituzione. Così il presidente Mattarella, in occasione del 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, celebrato a Reggio Calabria. Luigi Ferraiuolo.
11: L'opera dei carabinieri, nel solco di una lunga storia di fedeltà alla patria, reca un contributo di grande rilevanza alla sicurezza collettiva e al quotidiano vivere civile, ispirandosi con professionalità ai valori propri del corpo. Ha salutato così il 212° anniversario dell'Arma dei Carabinieri il capo dello Stato Sergio Mattarella in un messaggio. La ricorrenza si è svolta per la prima volta a Reggio Calabria, festeggiata con due straordinarie esercitazioni della Benemerita, un abbordaggio e un lancio di paracadutisti. Presenti alla cerimonia il Presidente del Consiglio Meloni, il Ministro della Difesa Crosetto e diversi altri membri del Governo. Viviamo tempi complessi nei quali le minacce cambiano rapidamente e assumono forme nuove, ha spiegato il ministro della Difesa. Per affrontarle servono professionalità, capacità di innovare e strumenti adeguati, come fanno i carabinieri. La ricorrenza cade il 5 giugno di ogni anno perché il 5 giugno 1920 i carabinieri ricevettero la prima medaglia d'oro al valor militare per la partecipazione alla prima guerra mondiale. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Chiudiamo con lo sport, con il tennis. Alexander Zverev supera Jakub Mensik e vola in finale al torneo del Roland Garros a Parigi, dove domenica troverà sicuramente un italiano, Ocobolli o Arnaldi, che si sfideranno stasera nell'altra semifinale. Il tedesco ha vinto in 4 set e 3 ore di gioco con il punteggio di 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. Abbiamo concluso, ringrazio Gabriele Mileti alla regia, da Franco Rossi un augurio di buon proseguimento di serata e vi ricordo che potete riascoltare questo radiogiornale in podcast sulla nostra piattaforma gratuita Play 2000.

0: è un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le peuple qui a proyé
5: in Pantheon in
6: semblance de son.
7: La maniera restita.
8: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: L'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, Magnifica Humanitas, il dibattito sull'intelligenza artificiale attorno all'enciclica di Papa Leone e poi un focus su cultura e territorio. Questi temi di oggi del Mondo alla Radio, io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Bruno Orti e Alberto Giovannetti. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243722. Tra pochissimo saremo anche in radiovisione sulla pagina Facebook di Vatican News perché apriamo questa puntata parlando di arte e memoria. Filare il tempo, questo il titolo del progetto inaugurato il 1 giugno a San Cipriano Picentino in provincia di Salerno. Si tratta di un intervento di arte pubblica che intreccia memoria tessile, tradizione pastorale e linguaggi contemporanei, una scultura monumentale in marmo di Carrara, un murales e un'esperienza in realtà aumentata trasformano la piazza centrale del paese in uno spazio narrativo dedicato alla figura della filatrice, alla memoria femminile del lavoro della lana. Per parlarne abbiamo in studio Silvia Scaringella, artista e ideatrice dell'opera. Silvia, benvenuta.
10: Buongiorno, buongiorno.
9: Ecco, iniziamo un po' da questa idea, ecco, dedicare un'opera alla memoria tessile, abbiamo detto, insomma, ma dedicata proprio alla figura della filatrice. Perché?
10: Allora, innanzitutto in questo momento, in quest'epoca, sicuramente io penso che vanno assolutamente riguardate le figure anche simboliche che avevamo una volta e rilanciate in qualche modo in prospettiva futura. Quindi il ragionamento sicuramente parte dalle moire, che sono il passato, presente e futuro, che sfilano le nostre vite, alla simbolo poi della filatrice, veramente alla comunità di donne che si ritrovava a lavorare in questo clima domestico e a fabbricare questo filo. E arriva a noi, secondo me, la metafora del filo. In questo momento a me piace dire perché il filo in questo momento storico. Un tappeto è composto da milioni di fili, ognuno dei quali ha il suo compito preciso a configurare una figura e il suo colore preciso. Quindi questa trama del filo mi sembra un po' quello che dovremmo vivere oggi, cioè individuarci anche grazie al passato, ma rispettare ogni alterità, perché quella è l'evoluzione futura che ti fa vedere il grande disegno universale del creato e del creatore in qualche modo. Quindi questa logica del filo e della filatrice come simbolismo fra passato, presente e futuro naturalmente mi appartiene, anche già, diciamo, elaborata con progetti come quello del Parco Archeologico di Segesta, che per cui, insomma, come filo conduttore poi sono riuscita, grazie a Sonia Alfano Sonia Alfano e Urban 2030, la società Immenso, sono riuscita, insomma, a mettere in pratica poi quest'altro progetto.
9: Certo. Vogliamo anche descriverla un po', quest'opera? Sì.
10: Quest'opera è un fuso in marmo, quindi proprio anche simbolicamente, volutamente, molto anche descrittivo, perché comunque io penso che l'arte si debba anche proprio avvicinare adesso alla gente. E quindi far politica e anche rendere semplice, non banale ma semplice. Quindi poi c'è questo fuso in marmo che si staglia per 2,5 metri, con un filo invece proprio in cotone, in maniera che il filo diventa ancora più simbolico, e 3 farfalle, che sono appunto il simbolo della trasformazione e del divenire, perché comunque poi tutta la logica della scultura sta proprio che il tempo diviene, il tempo cambia e ogni epoca ha questa mutazione e deve essere aderente a questa mutazione. Quindi molte volte è meglio guardare questi fili dall'alto che guardarli nel proprio piccolo individuale. È un po' anche questo il messaggio del tempo che scorre, penso.
9: E questo filo, ecco, possiamo anche equipararlo un po' a un qualcosa che unisce la stessa comunità. In questo caso parliamo di San Cipriano Picentino, però in generale, ecco, l'importanza da un lato dell'arte per unire, in questo caso, e soprattutto poi del messaggio dell'opera d'arte.
10: Certo, io penso che appunto anche le piccole comunità, i piccoli borghi italiani hanno una forza interiore a se stessi, in realtà anche molto più, possono adottare dei cambiamenti che magari in città non vediamo, perché in città siamo pieni di distrazioni, invece fuori c'è ancora quella dimensione dell'ascolto che sicuramente è sostenibile. Quindi, essendo anche un progetto appunto sostenibile, questo perché appunto è stato proposto da Urban 2030, che è un no profit che si occupa di sostenibilità, soprattutto insomma sui temi ambientali. Ma secondo me la sostenibilità è veramente più ampia. La sostenibilità di vivere in un paese, di correlarsi, la sostenibilità del relazionarsi, ci sono tante sfumature di sostenibilità, per cui appunto adesso insieme allora siamo riusciti anche a dare questa nuova, diciamo, di relazione e relazione al tempo.
9: La tradizione, la memoria, il tempo, per l'appunto, che però in questo caso si intrecciano, continuando un po' a usare dei termini che riguardano proprio il filare, si intrecciano anche con la modernità, la contemporaneità, il futuro, se pensiamo anche alla tecnologia, perché insomma è un progetto che guarda al passato per rileggere insomma anche il presente, ma con uno sguardo anche al futuro.
10: Beh, certo, se vogliamo solamente pensare a tutto quello che studia la fisica anche quantistica, non fa altro che rivelarci dei sottilissimi fili di intrecci che tutto quanto il creato tengono insieme. Molto diciamo detta in modo semplice, però ecco, il tema del filo, del filare, del tenere unito insieme è un tema ormai molto diffuso anche appunto per le nuove scoperte tecnologiche e scientifiche.
9: Certo, e la stessa opera consente, tramite insomma la realtà aumentata, tramite ormai un codice QR, ormai tutti con gli smartphone possono accedere anche a questo tipo di fruizione, ecco, di fruirne anche a livello digitale.
10: Sì, certo, di fruirne attraverso il livello digitale, grazie appunto a Immenso, che è questa società di sviluppatori che hanno sviluppato questo gioco di intrattenimento sempre basato sul filo, sul filare, sulla tradizione e sulla memoria, che appunto si svolgerà un po' nella piazza inizialmente, ma poi in realtà avrà anche altri collegamenti esterni, quindi uscendo anche insomma dal luogo di nascita.
9: Questo chiaramente è uno dei lavori, uno dei progetti di Silvia Scaringella. In particolare, se dico, Silvia, ecco, 2024, concerto con i poveri di Hans Zimmer proprio in Vaticano, in quell'occasione era presente anche un'opera di Silvia Scaringella.

0: Sì, è stata un'emozione incredibile il concerto, ma è stata anche un'emozione incredibile di poter entrare, insomma, con una piccola ape, che penso che sia un simbolo dal Mariano al simbolo di comunità, di laborosità, che un po' a tutte le spiritualità appartiene. Quindi ho pensato che era l'opera giusta da donare a Papa Francesco, che ricordo con grande dolcezza, e tutto questo fu possibile grazie a HF24, una società di comunicazione che si stava appunto occupando della comunicazione del concerto dei poveri, che è stata anche quella una grandissima emozione.
1: Esatto, insomma, arte anche in quel caso, musica, ma con un messaggio concreto, preciso. Silvia, vogliamo in chiusura anche andare a parlare un po' dei vari lavori, vari progetti che hai curato, di cui ti stai occupando, ecco.
0: Allora, io ringrazio sempre che riesco in qualche modo nella mia pratica a occuparmi di arte che riguardi anche della politica e dell'etica, perché penso che non esista arte slegata da questo. E quindi ecco, ringrazio adesso nell'ultimo progetto che sto facendo, è un progetto a Catania con la Fondazione Antonio Presti sul Librino, che appunto andremo piano piano con Azione Maieutica a lavorare con le scuole, e sono 70.000 persone del quartiere Librino, che sta diventando un museo a cielo aperto, portando un'evoluzione culturale dopo 15 anni di lavoro di questo mecenate incredibile, perché i bambini hanno cominciato e ricominciato a sognare dal nulla, perché è importante questo.
1: E d'altronde la funzione, se vogliamo dirla così, insomma, dell'arte è chiaramente la bellezza, osservare queste opere d'arte, ma lo dicevamo prima, da una parte il messaggio dell'opera in sé, dall'altro poi tutto ciò che ne consegue anche a livello pratico, per cui in questo caso anche un intervento diretto sul territorio.
0: Assolutamente, con naturalmente un intervento partecipativo e etico, ma che penso che anche la scultura di San Cipriano poi in qualche modo accompagnerà tutte le notti d'estate e d'inverno dei paesani, e magari in quel momento di dubbio o di dubbio verso la realtà, verso quello che viviamo tutti i giorni, magari quella scultura ricorderà che il tempo si fila a tutti quanti e gli darà il coraggio di ricredere nel proprio sogno, che è la vita.
1: Grazie, grazie Silvia Scaringella, artista, scultrice, ci ha parlato insomma di quest'opera, ma in generale anche il ruolo importante che svolge l'arte oggi, che ha sempre, se vogliamo, svolto nella storia. Grazie Silvia Scaringella.
0: Grazie a voi, grazie.
1: E ora per le notizie del giorno diamo la linea a Michele Raviar.
2: Gianmarco, il presidente russo Vladimir Putin risponderà alla lettera di Zelensky oggi durante il suo intervento al Forum economico a San Pietroburgo. Nella lettera aperta, il presidente ucraino aveva richiesto al suo omologo russo un incontro per porre fine al conflitto. Mosca aveva fatto sapere di essere pronta a una soluzione pacifica sulla base degli accordi raggiunti lo scorso 15 agosto in Alaska con la mediazione degli Stati Uniti. La lettera trova anche il sostegno dell'Unione Europea. L'Ucraina vuole la pace, l'Europa vuole la pace, ha detto una portavoce della Commissione, definendo la lettera come un'altra dimostrazione di Kiev di interesse genuino per i negoziati. Segnali di distensione arrivano per lo scambio di 185 prigionieri militari da ambo le parti e dal primo incontro tra la commissaria russa per i diritti umani Yana Lantratova e l'equivalente ucraino Dmitry Lubinets, con il quale ha concordato di sviluppare la cooperazione. L'incontro, scrive l'agenzia TASS, si è svolto al confine tra l'Ucraina e la Bielorussia. In particolare, ha sottolineato Lantratova, i due commissari hanno concordato di scambiare liste di cittadini da rimpatriare, di continuare le visite congiunte ai prigionieri di guerra nei due paesi e di consegnare lettere e pacchi dai parenti ai prigionieri di guerra. Ad alzare la tensione però è un nuovo incidente, il terzo, nel lato romeno del Mar Nero, dove è esploso un drone senza lasciare feriti nei pressi di una banchina utilizzata dall'Agenzia Romena per il salvataggio della vita umana in mare. nessun ferito. Per l'ambasciata russa in Romania si tratterebbe di un drone ucraino, di quelli usati da Kiev, affermano in un comunicato, per compiere atti terroristici contro navi civili e minacciare la sicurezza della navigazione. Poche ore dopo è arrivata la conferma di Kiev. Il drone esploso è ucraino ed è stato deviato dalla rotta dopo un'interferenza elettronica delle forze russe. Durante le operazioni nella zona del Mar Nero, un drone senza equipaggio della Marina ucraina, sotto l'effetto della guerra elettronica nemica, ha perso il controllo ed è finito al largo delle coste rumene. La Marina ucraina ha fornito alla Marina rumena le informazioni necessarie per prevenire vittime civili, si legge in un post su Facebook della Marina di Kiev. Cambiamo scenario, andiamo in Medio Oriente. Hezbollah afferma di aver compiuto almeno 8 attacchi contro posizioni militari israeliane nel Libano meridionale. Il gruppo ha dichiarato tramite comunicati su Telegram di aver compiuto gli attacchi tra le prime ore del mattino di venerdì e questo pomeriggio. Il gruppo ha affermato che i suoi combattenti hanno lanciato 3 salve di razzi contro veicoli e soldati israeliani nella periferia sud-orientale di Zaftar al-Sharqiyya, a circa 85 km da Beirut, 9 km dalla città di Nabatieh. Hezbollah ha anche affermato di aver lanciato colpi di artiglieria contro Yamar al-Shakif e poco dopo una salva di razzi nella stessa località. L'altra salva di 2 razzi ha colpito Zaftar al-Sharqiyya. In 2 attacchi successivi Hezbollah ha affermato di aver utilizzato droni kamikaze contro veicoli militari israeliani. Gli attacchi sono seguiti ai raid aerei e bombardamenti israeliani nel Libano meridionale. È tutto, Gianmarco, a te la linea.
1: Grazie Michele Raviar. Andiamo avanti e torniamo a parlare dell'epidemia di Ebola in Africa. I ministri della salute dei paesi membri della Comunità Economica dell'Africa Orientale hanno deciso di armonizzare le politiche nazionali di sorveglianza dell'Ebola e di istituire una task force regionale per coordinare la risposta all'epidemia. In particolare i ministri hanno deciso di adottare misure comuni di protezione negli aeroporti, porti e nei posti di frontiera terrestri nella regione. La riunione è stata convocata per esaminare l'evoluzione della situazione relativa all'Ebola e fornire un orientamento strategico per una risposta regionale coordinata. Intanto l'installazione di un maggior numero di laboratori sta riducendo i tempi necessari per confermare o escludere i casi di Ebola nell'ambito dell'epidemia all'interno della Repubblica Democratica del Congo Orientale. Lo hanno riferito l'Organizzazione Mondiale della Sanità e lo stesso governo congolese. Al microfono di Lorenzo Giovanardi, il virologo Fabrizio Pregliasco ha spiegato perché il ceppo Bundibugyo desta particolare preoccupazione, soffermandosi sull'assenza di terapie e vaccini specifici, sul rischio di casi importati e sull'importanza di intervenire rapidamente per contenere il focolaio.
3: La problematica principale è che non c'è una terapia specifica, mentre per ceppo Zaire ci sono degli anticorpi monoclonali e nemmeno un vaccino, quindi elementi che in qualche modo rendono più difficile il controllo e gli esiti di questa patologia che anche per questo ceppo, come per gli altri, supera il 50% dei casi, soprattutto dei casi come in quel contesto che non hanno avuto nelle fasi iniziali un'assistenza sanitaria adeguata.
4: Perché a quasi 20 anni dalla sua scoperta questo ceppo non ha ancora un vaccino dedicato, secondo lei?
3: La situazione è legata al fatto che le epidemie che si sono succedute sono in un contesto dove, triste dirlo, l'aspetto convenienza commerciale non è stata la priorità ed è un problema che vediamo per tante attività di prevenzione e rispetto a patologie che hanno una localizzazione, una non grande dimensione.
4: Ecco, la storia mostra che l'Ebola tende a rimanere circoscritta in determinate aree, ma secondo lei rappresenta oggi una minaccia per l'Europa?
3: Una potenziale presenza di casi importati, di persone che arrivano da quelle zone a rischio, lo stiamo vedendo, i numeri di italiani che svolgono attività lavorative in quei contesti possono in qualche modo far sì che dei casi secondari sulla base di una dimensione più ampia dell'attuale dei casi nel focolaio. La tristezza della cosa è che essendo una patologia che si trasmette quando c'è la sintomatologia, che la sintomatologia è grave, fa sì che i pazienti abbiano una minor possibilità di spostarsi la gravità della patologia è un limite per il virus della sua capacità diffusiva. Ci è andata bene peraltro che ad oggi appunto l'origine anche zoonotica, il contatto anche con queste alcune specie di pipistrelli che ne sono in qualche modo anche portatori al di là della trasmissione interumana, avviene in un contesto remoto, non è lo stesso di una comunità come quella del nostro emisfero.
4: Le limitazioni agli spostamenti internazionali sono davvero utili per evitare la diffusione dell'Ebola, secondo lei?
3: È importante in tutti i focolai, l'abbiamo visto anche nel recente situazione con l'antivirus, agire quando l'incendio è piccolo, quando c'è una piccola fiammella, perché nel momento in cui non si riesce a controllare questa piccola fiammella, come per l'incendio, questo prende il via e non riusciamo abbiamo grandi difficoltà a ridurne la portata. Quindi un'azione preventiva stringente è ciò che è necessario. Poi ci devono essere aspetti umanitari. Io sono veramente rimasto anche addirittura per quanto riguarda gli americani, che questa nazione non ha voluto prenderseli in carico, e questo mi pare un aspetto che travalica un po' quello che dovrebbe essere l'assistenza alle persone.
1: Cambiamo argomento. La prima enciclica di Papa Leone, Magnifica Humanitas, che verte sulla dottrina sociale della Chiesa nel tempo dell'intelligenza artificiale, ha aperto un vasto dibattito globale tra esperti di diversi settori che tornano a riflettere sul primato dell'umano e sugli aspetti più controversi di questo cambiamento epocale. I temi centrali che stanno alimentando la discussione riguardano sia questioni etiche, filosofiche e antropologiche, sia risvolti sul piano economico, giuridico, lavorativo e tecnico-scientifico. Marco Guerra ne ha parlato con Giuseppe Italiano, prorettore per l'intelligenza artificiale presso l'Università LUISS di Roma e membro della Commissione del Governo Italiano per l'intelligenza artificiale e l'editoria.
5: Io credo che il contributo della Chiesa Cattolica a questo dibattito sull'intelligenza artificiale sia molto importante, perché non è un contributo tecnico, ma è un contributo profondamente umano. La Chiesa ci ricorda una domanda che spesso non ci facciamo: che cosa significa essere persone, essere umani nell'era delle macchine intelligenti, intelligenti diciamo tra virgolette. Con questa bellissima enciclica la Chiesa offre dei criteri come dignità, bene comune, giustizia, tutela dei più fragili, e poi ci mette in qualche modo anche in guardia da un rischio, che è quello di costruire tecnologie molto potenti ma senza avere una visione dell'umano. In fondo penso che la domanda non è quanto sarà intelligente l'intelligenza artificiale domani, ma la vera domanda è quanto riusciamo noi a restare umani. E in questo c'è un'immagine bellissima nell'enciclica, che è la scelta tra Babele e Gerusalemme. Vogliamo utilizzare la tecnologia per costruire una nuova torre di Babele oppure per riedificare Gerusalemme? Babele significa abbracciare, secondo me, il profitto e accettare un'omologazione che riduce noi esseri umani a semplici dati, a prestazioni. Gerusalemme significa invece costruire una società in cui tecnologia e dignità umana possono crescere insieme.
6: Quindi lei, da tecnico, cosa ha apprezzato in particolare di questa enciclica di Papa Leone? Cosa l'ha colpita di più?
5: È la domanda a livello, se vogliamo, antropologico. L'enciclica, credo su questo sia molto chiaro. Noi antropomorfizziamo l'intelligenza artificiale. Noi spesso parliamo dell'intelligenza artificiale come se fosse una persona. L'intelligenza artificiale ha detto questo, l'intelligenza artificiale ha fatto questo. Credo che l'enciclica pone proprio chiaramente il fatto che sistemi di intelligenza artificiale non vanno antropomorfizzati. Resta sempre il mistero delle persone umane, e il vero sviluppo umano richiede non di ottimizzare tutto come fanno dei sistemi tecnologici, ma accettare la nostra fragilità, i nostri limiti, che non sono degli errori che le macchine devono correggere. Nessuna macchina può mai sostituire, io credo, lo splendore e la grandezza della persona umana. L'idea che la persona non è misurabile.
6: Ecco, fra le tante preoccupazioni esposte nell'enciclica da Papa Leone c'è quella per il mondo del lavoro.
3: La domanda che su cui l'enciclica pone l'attenzione non è quanti posti di lavoro perderemo. Io penso che la domanda, che è un po' un leitmotiv di questa enciclica, è che cosa accade alla dignità delle persone quando cambia il significato del lavoro. Innanzitutto va considerato che l'automazione che noi stiamo vivendo non è neutrale, no? Non è buona, non è cattiva, ma non è neanche neutrale. E secondo me va giudicata non solo dal punto di vista di quali posti di lavoro ci saranno, quali posti di lavoro spariranno, ma in base alla dignità dei lavoratori. Questa trasformazione che stiamo vivendo sta aumentando o sta diminuendo la dignità del lavoro? Io credo che questa sia una domanda importante che l'enciclica ci fa. L'altro grosso problema è che rispetto al passato c'è il rischio di una nuova precarietà cognitiva. L'intelligenza artificiale può colpire anche professioni qualificate, diciamo. Per la prima volta non ha attaccato, tra virgolette, soltanto il lavoro manuale, no? Oggi rischiano di cambiare profondamente professioni che hanno livelli cognitivi più elevati, avvocati, medici, giornalisti, consulenti, insegnanti. Credo che questo sia un tema molto, molto attuale.
6: Un altro aspetto preso in considerazione dall'enciclica è quello educativo. Il Papa dice che bisogna proteggere i nostri giovani dalla promessa di una macchina perfetta e dalla seduzione sottile che fa sembrare inutile il pensiero umano. C'è un tema educativo forte che sottende l'intelligenza artificiale?
3: C'è un tema educativo molto forte, ci sono delle cose che sono secondo me importantissime. La prima è educare al pensiero critico, educare al giudizio. Noi viviamo in un momento in cui è veramente difficile distinguere il vero dal falso. Io vedo una foto e dico è vera o è falsa? Faccio una domanda e ricevo dell'informazione, informazione vera o informazione falsa? Viviamo in una specie di alluvione in cui abbiamo acqua da tutte le parti, ma dobbiamo ricercare acqua potabile. L'altra cosa è che c'è un terzo rischio, che è quello delle disuguaglianze cognitive. Chi saprà usare bene questi strumenti avrà un vantaggio enorme. Chi resterà escluso rischia delle nuove forme di marginalizzazione culturale.
6: E poi c'è la questione dei monopoli. Bisogna evitare che questa nuova tecnologia sia appannaggio di poche elite che possono controllare anche il resto della popolazione, possono appunto determinare ciò che è vero e ciò che è falso.
3: Credo che l'enciclica attiri la nostra attenzione su un tema molto importante. Forse oggi, per la prima volta nella storia, abbiamo grandi aziende private che hanno capitalizzazioni di mercato enorme, comprese tra i 2,5 e 5 trilioni di dollari. Il PIL di paesi come Giappone, Germania, India, Regno Unito, Francia, Italia, che sono tra i paesi più ricchi al mondo. Queste aziende hanno una capitalizzazione di mercato enorme, ma non hanno un contratto sociale con nessuno. Hanno un potere, una capacità economica, tecnologica e negoziale enorme. Questi monopoli esercitano un dominio impressionante su tutto il genere umano. Io credo che questo sia qualcosa in cui dobbiamo veramente capire come affrontarla e capire l'impatto di tutto questo sulle nostre vite, no? Queste aziende hanno la capacità di indurre cambiamenti culturali di massa e, arrivando, come diceva lei, in qualche modo a costruire, tra virgolette, una verità sull'essere umano, sulla famiglia, sul mondo. Questo è quello che dobbiamo prendere in considerazione, in seria considerazione.
6: Papa Leone ha chiesto anche di disarmare l'intelligenza artificiale in senso più ampio, ma poi c'è proprio anche un tema relativo agli armamenti, al modo di condurre i conflitti.
3: L'enciclica affronta anche questo tema drammatico della guerra e parla proprio esplicitamente di una pericolosa normalizzazione dei conflitti. Sicuramente queste tecnologie di intelligenza artificiale possono rafforzare la pace, però possono anche industrializzare la guerra. Quindi combinazione tra AI e armamenti rischia di produrre forze militari senza limiti, armi autonome, decisioni automatizzate e velocità di attacco incompatibili con il controllo umano. Quindi penso che avere idea di quello che sta succedendo e del contributo all'intelligenza artificiale e cercare di avere in qualche modo delle regole condivise sia molto importante.
6: Si può sperare che l'enciclica di Papa Leone abbia azionato anche una riflessione tra gli addetti ai lavori per rendere l'intelligenza artificiale qualcosa di rivolto al bene comune, all'uomo?
3: Secondo me sì, credo che il messaggio finale dell'enciclica sia molto semplice e molto profondo. L'intelligenza artificiale non è un destino, è una scelta collettiva. Io credo che la vera sfida dell'intelligenza artificiale, questo l'enciclica lo dice molto bene, non è costruire macchine più intelligenti, è evitare di costruire una società che sia meno umana.

0: Il mondo alla radio.
1: In corso a Pistoia la quinta edizione di Libri in Cammino, un ciclo di 6 appuntamenti domenicali che unisce escursionismo, letteratura e convivialità sui sentieri della collina e della montagna pistoiese. L'iniziativa si inserisce nel programma ufficiale di Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026, contribuendo a portare la lettura fuori dagli spazi tradizionali e intrecciarla con il paesaggio e le comunità del territorio. Per parlarne salutiamo Martino Baldi, bibliotecario della Biblioteca San Giorgio, scrittore, poeta, tra gli ideatori e animatori della rassegna. Martino, buon pomeriggio, benvenuto.
2: Grazie per l'invito e bentrovati tutti.
1: Partiamo proprio da questa rassegna, ecco, Libri in Cammino, la quinta edizione, ma vogliamo raccontare un po' come nasce, ecco, il focus di questa rassegna.
2: Allora, nasce nel 2021, che in occasione dell'anno santo Jacopeo, e Pistoia voleva celebrarlo e lo ha celebrato in molti modi. Pistoia è un crocevia di molti cammini, come magari molti ascoltatori sapranno, e in particolare i cammini che la attraversano sono la via Francesca della Sambuca, la Romea Strata, la Romea Germanica Imperiale, il cammino di San Jacopo e il cammino di San Bartolomeo. Noi l'abbiamo voluti un pochino celebrare tutti da biblioteca, la nostra maniera, portando i libri proprio su questi cammini. E quindi l'idea era di parlare di temi che riguardano il camminare, ma anche la spiritualità. In quel caso, proprio avanti abbiamo

0: allargato, la natura, gli stili di vita compatibili, tutto quello che riguarda il bosco, la montagna. Pian piano ci siamo sempre allargati e la formula però è sempre stata la stessa: andare a parlare di libri sui cammini, nei boschi, nelle colline, nelle montagne, camminando insieme agli autori. E fermandosi alla fine dell'incontro, dopo aver camminato, aver presentato il libro, aver parlato dei temi che ci stanno a cuore, anche con un pranzo, che è un po' un modo poi per, come dire, consolidare l'amicizia che si crea anche in queste occasioni. Questa è un po' la formula.
1: E quindi Martino, un'esperienza a tutto tondo che unisce tante cose diverse, come abbiamo detto, la lettura, la letteratura, i libri, ma anche la scoperta del territorio e anche l'attività fisica, se vogliamo.
0: Sì, l'attività fisica è abbastanza blanda, nel senso che facciamo cose, passeggiate abbastanza leggere, non escursioni, non è la classica escursione di chi la domenica vuol farsi la sua bella escursione e fa 15-20 km la sua camminata in montagna. Per noi l'esperienza è proprio quella di tenere insieme queste cose. Crediamo anche, e questa è una cosa che ci ha fatto unire le cose, che come il camminare e la lettura siano. Abbiamo in comune un po' la velocità dell'esperienza, no? Quella velocità lenta che permette di andare a volte anche un po' più in profondità, per cui leggere è un po' camminare dentro se stessi invece di essere sempre corsa dentro le nostre sensazioni, e camminare è anche un po' un modo per leggere l'ambiente, andando allentando quella velocità che di solito ci porta. Quindi tenere queste due cose insieme era per noi un modo per fare un'esperienza a 360 gradi, senza spingerla troppo sul lato appunto fisico dell'esperienza fisica, perché non è quello che cerchiamo, ma più
1: Certo.
0: un'esperienza sensoriale. Sono camminate di circa 4, 5, 6 km, diciamo, camminiamo 2 ore e mezzo, 3 ore a passo abbastanza blando, fermandoci a leggere insieme delle cose dell'autore del giorno, iniziamo a parlare del libro, quindi è una passeggiata, diciamo, anche se comunque a volte le pendenze sono importanti perché ci troviamo anche in montagna.
1: Prossimo appuntamento, il 7 giugno.
0: Prossimo appuntamento, ci siamo quasi, è tra 2 giorni, siamo alla Doganaccia, vicino a Cutigliano, e in questo caso parleremo con Francesca Matteoni, che è un'autrice pistoiese, poetessa, scrittrice, saggista, insomma, un'autrice che molti ascoltatori probabilmente conoscono. Parleremo del suo ultimo libro uscito per Nottetempo. Il focus di questo caso saranno gli animali. Tornano sempre gli animali. Abbiamo parlato recentemente di lupi, abbiamo parlato di serpenti, anche questo modo di vedere un pochino alle specie animali come compagni di viaggio è una cosa che ci accomuna, accomuna molti dei nostri incontri.
1: Certo, d'altronde immersi nella natura. Ecco, le letture saranno anche proprio collegate ai cammini che si fanno, che si faranno.
0: Allora, a volte il libro è strettamente collegato anche alla camminata. Non so, quest'anno abbiamo cominciato per esempio facendo una camminata nel paese di Castagno, dove c'è la più piccola stazione d'Italia, e il libro del giorno era Non era un mostro strano di Gianni Montieri, che parla di treni, di esperienze sui treni, anche nelle sale di aspetto delle stazioni, e parla di Castagno e la cita per una. Proprio per questa cosa. Quindi delle volte c'è proprio il legame strettamente tra il libro e il luogo. Questo non è sempre possibile, per esempio per Animali Custodi di Storie, che è il libro di domenica, questo non è un luogo specifico, però insomma gli animali nella natura si trovano sempre, ecco.
1: Com'è possibile partecipare allora, Martino, a queste escursioni in lettura?
0: Allora, intanto uno può andare sul sito della Biblioteca San Giorgio, sangiorgio.comune.pistoia.it, e trovare il nostro programma. Da lì ci sono tutte le soluzioni. In breve c'è una doppia iscrizione da fare. Una viene fatta alla Terra in Cammino, che è il nostro partner di questo evento, è un'agenzia che organizza eventi di questo tipo nella natura, camminate, un'agenzia di guide turistiche ambientali, di guide turistiche e ambientali. E scrivendo a libri@terraincammino.it ci si iscrive alla camminata, e questo serve perché abbiamo un numero chiuso per ogni evento, che è quello di 30 persone, il massimo, diciamo, per non disperdersi troppo. L'evento della presentazione invece è liberissimo: se uno interessa soltanto alla presentazione del libro, viene a mezzogiorno nel luogo indicato per la presentazione può naturalmente partecipare. Per il pranzo si chiamano direttamente le strutture con cui abbiamo delle convenzioni, abbiamo un menu unico per tutti, facciamo l'unica tavolata e pranziamo tutti insieme, però la prenotazione va fatta direttamente al locale e nel programma sono indicati i numeri di telefono per ogni incontro, diciamo. Quindi è una cosa un pochino modulare, che in certi casi, se uno sa di non potersi fermare a pranzo, può farla fino a un certo punto. Se uno quel giorno è successo, per esempio abbiamo delle frequentatori assidui che non erano in condizioni fisiche per camminare, ci hanno raggiunto dopo perché comunque volevano continuare questa esperienza con noi. Certo. E ci sono tantissime persone che vengono veramente sempre.
1: Lo ricordiamo, Martino, un'iniziativa che si inserisce nel programma ufficiale di Pistoia Capitale Italiana del Libro 2026.
0: Sì, era una delle parti, insomma, abbastanza sottolineate questa attenzione alla letteratura che parla anche del nostro ambiente. Abbiamo un altro importante evento, c'è già stato in questo caso, che si chiama Climate Fiction Days, il primo festival italiano dedicato alla letteratura che si occupa di cambiamento climatico. Quindi c'era tutta un filone nel programma della Capitale Italiana del Libro, nel dossier che poi è stato insignito di questo titolo, che si rifaceva a questo rapporto tra libri e ambiente, diciamo, non soltanto natura ma ambiente tout court.
1: Grazie Martino Baldi, che ci ha raccontato soprattutto, ecco, le peculiarità di questa rassegna, ma ecco il legame importante tra l'arte, la letteratura, in questo caso il territorio e l'ambiente. Grazie Martino Baldi.
0: Grazie a voi, buon proseguimento, vi aspetto.
1: Dal 12 giugno al 5 luglio quattro ville venete aprono le porte al pubblico con un ricco calendario di eventi in programma, masterclass tematiche, degustazioni, visite guidate. Torna così Sorsi d'Autore, la rassegna che negli anni si è affermata come punto di riferimento nella valorizzazione del patrimonio storico-artistico, coniugando cultura, paesaggio ed eccellenze enogastronomiche. Un viaggio tra saperi e sapori che attraversa il Veneto più autentico, da un lato le ville venete, cuore della storia economica e sociale del territorio, dall'altro una tradizione enologica rappresentata da vini riconosciuti a livello internazionale. Cuore della rassegna sono gli incontri con l'autore, che partono il 26 giugno a Villa Piva, detta dei Cedri, a Valdobbiadene, con ospite Claudio Amendola. Allora ascoltiamo cosa ci ha raccontato il sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fregonese.
2: Valdobbiadene ha la fortuna, la possibilità di ospitare uno degli eventi del programma di Sorsi d'Autore da diversi anni. È un'occasione molto importante per Valdobbiadene e per tutto il nostro territorio, perché in una giornata ricca di appuntamenti, di impegni, si promuove la cultura, si promuove l'arte, si promuove il territorio e il paesaggio, non solo per le persone, per chi abita, per chi vive nel nostro territorio, ma soprattutto per chi viene a visitarlo. E nello specifico il giorno 26 giugno prossimo, in Villa dei Cedri, all'interno della villa e del suo parco monumentale, ci saranno alcune iniziative interessanti. Tra tutte avremo un importante ospite, Claudio Amendola, assieme a Luca Tenese, per una presentazione del loro libro, delle loro attività, un colloquio dibattito che coinvolgerà anche i presenti. Ma la giornata sarà anche arricchita da attività interessanti che riguardano l'enogastronomia, in primis ovviamente il Conegliano Valdobbiadene Prosecco di OCG e poi la cucina con la cioccolateria.
1: Questa data, l'appuntamento, ecco, del 26 giugno, sindaco, apre di fatto, insomma, un po' con questa data si entra, ecco, nel vivo della rassegna, con gli incontri, per l'appunto, con l'autore, il core, ecco, il cuore della rassegna. Una rassegna che, a partire proprio dal suo primo appuntamento, unisce racconto, spettacolo e degustazione, proprio in una formula capace di coniugare cultura e territorio.
2: Sì, assolutamente il nostro paesaggio Valdobbiadene è riconosciuto patrimonio dell'umanità come un sito culturale delle nostre colline, col lavoro dell'uomo in agricoltura, ma ma è strettamente collegato anche a tutto quello che riguarda l'enogastronomia. Quindi in questa giornata si riassumono tutti quegli elementi che hanno contribuito a rendere il nostro territorio unico al mondo, e per questo ringrazio la Fondazione AIDA per aver prodotto anche quest'anno il Guardo Piadene e tutti gli sponsor, i collaboratori di questo evento. Aggiungo che avremo anche un interessante appuntamento nel pomeriggio proprio all'interno del Parco Monumentale di Villa dei Cedri con una giornata, un laboratorio sul giardinaggio che è un altro elemento importante che contribuisce a mantenere il nostro territorio splendido.
1: Ecco, nel corso degli anni la rassegna Sorsi d'Autore ha mostrato, ecco, tutto ciò, il legame con il territorio, oltre insomma a far risaltare quelle che sono le eccellenze stesse del territorio. In base anche alla sua esperienza, ecco, come rispondono i cittadini a tutto questo?
2: La risposta se devo guardare indietro negli ultimi 10 anni a quello che è stato lo sviluppo del nostro territorio, è innegabile che la partecipazione da parte di tutti è stata fondamentale, sicuramente con la regia di enti, istituzioni e rappresentanti di categoria, ma in realtà quello che fa la differenza è, da un lato, la percezione, la consapevolezza di essere all'interno di un territorio patrimonio dell'umanità, dall'altro la volontà da parte di ogni singolo cittadino a contribuire a far sì che questo patrimonio si mantenga e si prosegua negli anni, quindi anche il coinvolgimento delle famiglie, delle scuole, di tutte le persone che hanno voluto essere coinvolte e vogliono ancora essere coinvolte in questo percorso che è soprattutto una crescita culturale del nostro territorio, del nostro comune.
1: Le famiglie, le scuole coinvolte, ecco, mi vengono in mente anche i più giovani, i ragazzi, ecco, qual è il loro ruolo all'interno di questa rassegna?
2: I ragazzi giovani hanno fortunatamente hanno un ruolo attivo, propositivo, sono impegnati in prima persona nell'organizzazione, nella gestione degli eventi, ma anche nella loro promozione. Sì, questo è percepito e devo dire la dinamicità che i giovani sanno mettere in quello che fanno, anche grazie all'applicazione di nuove tecnologie, insomma di tutto quello che riguarda la prospettiva futura dei nostri giovani, ecco, questo è un elemento importante di crescita del territorio e anche della stessa rassegna.
1: E chiaramente lo sottolineava anche prima, Sindaco, le eccellenze, ecco, del territorio che ancora una volta insomma vengono messe in mostra.
2: Sì, questo devo ringraziare oltre alla Fondazione AIDA e la Regione del Veneto che sostiene da anni questa iniziativa e l'Istituto Regionale di Ville Venete, ma anche la scuola enologica Cerletti di Conegliano, che è un attore importante con i ragazzi che studiano e che poi partecipano anche a queste attività in maniera positiva, assieme all'AISA, Associazione Italiana dei Sommelier, insomma una collaborazione che dà i suoi frutti proprio attraverso questi eventi che permettono una collaborazione tra istituzioni, enti, mondo dei giovani, delle scuole e quando poi i risultati sono come sono stati negli anni scorsi e sicuramente sarà anche quest'anno, sono positivi, e chiaro che questo contribuisce a rapportare ancora di più i legami e la crescita delle nostre comunità.
1: Continuiamo a parlare di arte di territorio. Presso il Museo Archeologico Nazionale di Cerveteri è in corso la mostra Veder Greco in Etruria. Il progetto esalta il ruolo internazionale di Cerveteri, vera e propria metropoli mediterranea in età arcaica, e il suo rapporto speciale con il mondo greco orientale attraverso l'esposizione di un'ampia varietà di ceramiche di importazione ionica e di opere che ne dimostrano l'influsso sulla produzione locale. E allora ascoltiamo cosa ci ha raccontato il direttore del Museo Archeologico Nazionale di Cerveteri, Vincenzo Bellelli.
3: Veder Greco in Etruria significa proprio percepire il mondo, interpretarlo e leggerlo da parte degli Etruschi alla greca. C'è stato un incontro di civiltà, quindi i greci hanno recepito in maniera attiva un repertorio di immagini e di storie che hanno fatto proprio, e molte di queste storie poi si basano sul mito greco, che ha valori universali, quindi questo è un po' il senso della mostra.
1: Tante opere che arrivano anche, insomma, da luoghi prestigiosi del mondo, dal Louvre, dal British Museum, quindi insomma un po' di internazionalità in questo progetto.
3: Sì, la mostra nasce da lontano, da un progetto scientifico condiviso con numerose istituzioni italiane ed estere, e non a caso nel comitato scientifico della mostra ci sono curatori museali italiani e stranieri e anche italiani. Molti studiosi. Molte opere sono state prestate da grandi musei italiani e stranieri che hanno nelle proprie collezioni antichità etrusca, in primo luogo il Louvre, ma anche il Museo di Villa Giulia, i Musei Capitolini e il British. Siamo molto soddisfatti della selezione delle opere fatte per la mostra.
1: Una mostra che si articola su 5 sezioni. Allora cerchiamo anche di riassumerle un po', queste sezioni, direttore.
3: Sì, la mostra si snoda in 5 tappe, c'è un'introduzione anche storica che delle coordinate generali della storia che raccontiamo, poi le sezioni centrali sono dedicate alle idrie, questi vasi storiati policromi molto belli, anche rari, perché ce ne sono 40 in tutto il mondo, ne abbiamo raccolti per l'occasione 20, e poi l'ultima parte della mostra è dedicata alle rielaborazioni locali di questo repertorio condiviso tra Grecia ed Etruria. Il focus è comunque Cerveteri, perché queste testimonianze vengono tutte da Cerveteri.
1: E dunque, quando si parla anche di arte, sicuramente attrazione per i tanti turisti, visitatori che passano proprio da lì, però ecco, un effetto identitario forte per quanto riguarda anche i cittadini.
3: Sì, è molto giusto quello che lei osserva, perché la mostra è rivolta un po' a tutti, ma in primo luogo alla comunità locale. Cerveteri ha 38.000 abitanti, sono tutti molto fieri della propria identità etrusca, quindi noi ci rivolgiamo a loro, ma anche al turismo di prossimità, poi al turismo internazionale culturale che si muove proprio spinto da questi progetti che approfondiscono alcuni temi.
1: E fino al 31 ottobre sarà possibile visitare la mostra.
3: Sì, la mostra è stata aperta al pubblico appena ieri, il 4 giugno. Fino al 31 ottobre saremo aperti e forse faremo anche qualche apertura il lunedì, che in genere è il giorno riservato alle chiusure, se ne avremo la possibilità.
1: E si chiude qui questa puntata del Mondo alla Radio. Grazie in regia Bruno Orti, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito fino a questo momento, ma rimanete con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano. Ricordiamo, domani inizia il viaggio in Spagna di Papa Leone XIV, per cui seguiremo questo viaggio con tante dirette, tanti programmi, tanti speciali dedicati proprio a questo viaggio apostolico. Grazie da Gianmarco Murroni e un saluto.

Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta. Quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: In Blu, Social Club, con Carlo Magistretti.
1: È stata ritrovata per caso in Germania una lettera autografa di Giacomo Leopardi datata Bologna 31 maggio 1826. Era indirizzata da Leopardi al suo editore Antonio Fortunato Stella. È stata trovata presso una istituzione culturale in Germania, a Colonia, da un'allieva del corso di perfezionamento della Scuola Normale di Pisa. L'allieva si chiama Lucrezia Arianna e naturalmente complimenti e congratulazioni per questo ritrovamento in questo fondo di documenti presso una istituzione a Colonia in Germania, istituzione di cui non pronuncerò il nome per difficoltà oggettive nella pronuncia della lingua tedesca. Cosa contenesse questa lettera? Sono informazioni naturalmente di carattere commerciale, di accordi eccetera eccetera tra Leopardi e il suo editore, quindi niente di particolarmente diciamo interessante dal punto di vista della creatività del nostro poeta, però è comunque un ritrovamento che aiuta gli scrittori, gli studiosi a far luce ancora di più sulle vicende della vita di Giacomo Leopardi. Io sono Carlo Magistretti, questo è In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli. Parleremo di poesia e fumetti tra poco. Iniziamo con un po' di musica, c'è Edoardo Bennato, Il gatto e la volpe.
2: Quanta

Il gatto e la volpe, Edoardo Bennato, una canzone che in qualche modo ci porta nel mondo dell'infanzia, dei fumetti, con i due personaggi creati da Collodi. Adesso parliamo di questi argomenti in forma, diciamo così, opposta in qualche modo. Prima ricordiamo Marianne Satrapi, è stata una poeta del fumetto, una delle maggiori al mondo. È lei l'autrice di Persepolis e ci ha lasciati a soli 56 anni. Dicono i suoi cari, è morta di tristezza poco più di un anno dopo la scomparsa del marito e amore della sua vita. In uno dei suoi rari romanzi a fumetti, in realtà lei ne ha scritti solo tre, Pollo alle prugne è il terzo, dopo Persepolis e Taglia e cuci, Marianne aveva raccontato la storia di un suo prozio, suonatore di un antico strumento a corde, che andò in depressione fino alla scelta di lasciarsi morire per la disperazione causata dalla rottura dell'amato e insostituibile strumento. Era accaduto qualcosa di simile, per citare una grande donna del Novecento, a Simone Weil, la filosofa e attivista morta in Inghilterra di frustrazione e consunzione nel 1943, quando aveva solo 34 anni. Quando uscì Persepolis fra il 2000 e il 2003, Satrapi viveva già a Parigi da tempo, ma non aveva ancora ottenuto la cittadinanza. Era un po' il paradosso di essere autrice di uno dei libri in francese più venduti del suo tempo, restando però per le istituzioni una cittadina di serie B. Non sorprende infatti che il suo impegno per i diritti civili universali fosse massimo: l'avversione per le destre radicali nazionaliste, la lotta contro i pregiudizi razziali, siano stati tutti temi al centro del suo impegno di artista e anche di cittadina. In particolare si oppose al presidente Sarkozy quando retoricamente pose questa domanda: che cosa significa essere francesi? Alludendo alle rivolte che in quegli anni succedevano nelle banlieue parigine, animate da giovani definiti francesi di seconda o terza generazione. Ebbene, lei rispose al presidente: essere francesi significa proprio non porsi affatto questa domanda. Tutto del resto era cominciato proprio con Persepolis, romanzo fumetti nel quale l'autrice racconta in un bianco e nero particolarmente affascinante, con un tratto quasi infantile, la sua storia, la sua vita in Iran prima della fuga in Francia, il passaggio da bambina a donna nell'oppressione subita in prima persona insieme con la sua famiglia benestante e progressista, perché avversa all'oscurantismo del regime islamista di Teheran. Persepolis, percepito come una denuncia del fondamentalismo, era anche però un atto d'amore verso il suo popolo e il suo paese. La fama raggiunta su scala internazionale anche grazie al film di cui fu regista, un film d'animazione bellissimo, recuperatelo se non l'avete mai visto, ne vale la pena, cambiò il clima intorno a lei, al punto che l'anno scorso le assegnarono in Francia la Legion d'Honneur, ma lei ha rifiutato la onorificenza per denunciare l'atteggiamento ipocrita della Francia nei confronti dell'Iran. Marianne Satrapi, nelle note biografiche, viene descritta come autrice franco-iraniana, ma in realtà il passaporto di Teheran da molti anni non l'aveva più. Dovremmo forse ricordarla come poeta e basta. I poeti non hanno patria, se non il mondo intero. Tra poco parliamo ancora di fumetti, una polemica tutta italiana legata a Topolino.

un periodo in cui nel mondo della cultura e dello spettacolo le polemiche fioccano. Ieri vi raccontavo di Ari De Luca e il festival di Salerno, con insomma, che ha rinunciato e ha chiesto di non partecipare a Ari De Luca, che doveva essere l'evento di apertura, la sua lectio, possiamo dire, doveva essere l'evento di apertura. Oggi la polemica riguarda Topolino. Allora, parliamo di un autore di Topolino, Roberto Gagnor, allontanato per avere battibeccato sui social con alcuni lettori. Lo sceneggiatore Roberto Gagnor collaborava con Topolino da 23 anni e poi su Facebook commenta i fan che non avevano gradito l'ultimo numero di Paperinik, che tra l'altro non era neanche scritto da lui. E così è stato messo alla porta. I lettori vanno rispettati, ricorda il direttore di Topolino, Alex Bertani. E questo accende un grande dibattito sul diritto di critica e in questo caso sul diritto di criticare le critiche. Ora, quello che è stato scritto da Gagnor ci interessa fino a un certo punto. Qualcuno dice che lui abbia offeso dei lettori, che lettori adulti naturalmente, ecco, che hanno criticato sui social quell'ultimo numero di Paperinik e quella storia di Paperinik. Lui l'ha fatto con ironia, almeno dal mio punto di vista, leggendo le cose che ha scritto si capisce che è ironico, magari un po' tagliente, ma questo è stato visto da qualcuno, alcuni fan appunto, come un'offesa molto grave. Sono alcuni fan insorti su un forum specializzato minacciando di disdire l'abbonamento, chiedendo l'allontanamento dello sceneggiatore, cosa che il direttore Bertani effettivamente fa. A Gagnor sono arrivati comunque tanti messaggi di solidarietà. Lui ha detto: ci sto male perché Topolino era una parte della mia vita. In effetti, dopo 23 anni è abbastanza evidente che possa essere così. E aggiunge: non mi pento di quello che ho scritto. Il mio post era giocoso, non sanno cogliere l'ironia. Il direttore ha dato a questi hater un peso che non dovrebbero avere. Avere paura di un commento online è la fine della creatività. Queste le parole dello sceneggiatore Gagnor. C'è da aggiungere per la cronaca che da quando Bertani è il nuovo direttore di Topolino non è il primo caso di autori e sceneggiatori storici che in qualche modo, in un modo o nell'altro, hanno lasciato la redazione del giornale più letto tra i giornali per i bambini.

Ora parliamo di cinema e andiamo a Taormina, anteprima assoluta italiana della terza stagione di House of the Dragon, con parte del cast presente, poi altri ospiti importanti come Helen Mirren, Russell Crowe, Franco Nero, Giancarlo Giannini, Clive Owen. E questo è soltanto un piccolo assaggio di questi degli ospiti e dei momenti preparati per la 72esima edizione del Taormina Film Festival, che inizia il 10 e finisce il 14 giugno e quest'anno avrà come madrina Anna Valle. È stato presentato il programma ieri a Roma. Tra gli appuntamenti di questa edizione ci sarà anche la consegna del Golden Globe al documentario Brunello, il visionario garbato, dedicato a Brunello Cucinelli, che è un documentario diretto niente meno che da Giuseppe Tornatore. Questo per quanto riguarda Taormina. Noi tra poco invece parliamo di un altro piccolo festival.

Come vi dicevo, ora parliamo di un altro festival piccolino, perché si chiama proprio Little Lucy, quindi già del nome dichiara di essere un piccolo festival, però poi piccolo mica tanto. Un festival letterario piccolo, così è il sottotitolo, dal 13 giugno al 29 agosto nel giardino della libreria Sopra la Penna a Lucignana, in provincia di Lucca, ecco perché Little Lucy. Ideato dalla poetessa Alba Donati, quest'anno è sul tema del ritorno e dei luoghi abbandonati o riconquistati, un tema molto affascinante. Parlando di ritorni, il più celebre racconto di un ritorno a casa avventuroso e complesso è quello dell'Odissea. Allora, sabato 13, Nicola Gardini presenta il più bel romanzo del mondo, pubblicato da Garzanti, e invita a rileggere il poema omerico con le letture di Laura Cioni. Il 20, Tony Servillo riceve invece il premio Scrivere sull'orizzonte della collina e leggerà le poesie di Giovanni Pascoli. Il 27 giugno l'antropologo Vito Tetti, studioso della Resistenza, dialogherà con Orlando Donati e Giovanna Niccoli, e poi ci sono tantissimi altri appuntamenti fino al 29 agosto. Più avanti avremo certamente modo di citarli e approfondire.

0: Ora parliamo di un libro interessante perché ci serve a capire un po' di più le cose. Scritto da Carlo Bonini e Franco Gabrielli, è intitolato Contro la paura e pubblicato da Feltrinelli. Vediamo chi sono gli autori: Carlo Bonini, vice direttore di Repubblica, invece Franco Gabrielli è professore di pratiche di public management alla Bocconi e ha ricoperto vari incarichi anche pubblici. Forse vi ricorderete che per un certo periodo è stato il capo della polizia, appunto Gabrielli. Insieme hanno scritto un libro che si intitola Contro la paura. È un libro che usa i dati ufficiali certi per analizzare e vedere se è vero che viviamo in un periodo particolarmente pericoloso dal punto di vista dell'incolumità pubblica come cittadini. Bonini e Gabrielli dimostrano che l'approccio puramente securitario è del tutto fallace. Per esempio, un tema sicuramente che è stato ed è nel dibattito politico è quello degli sbarchi degli immigrati. Dati alla mano, con 310.000 sbarchi con l'attuale governo e 210.000 con i governi precedenti, si vede che con questi ultimi anni di governo sono aumentati gli sbarchi degli immigrati. E non è vero dunque che ci sia stato, per esempio, come qualcuno dice, un calo negli ultimi anni. Negli Stati Uniti, per esempio, e questa è una dimostrazione ancor più antica, esiste, come sappiamo, la pena di morte in molti stati degli Stati Uniti. Però questo non ha mai prodotto una società pacificata senza morti violente. Anzi, sappiamo benissimo che probabilmente è la libertà di vendita delle armi una delle cause principali di morti violente negli Stati Uniti. E allora entra in campo su queste tematiche, in questi, diciamo, argomenti che possono sembrare complessi e che spaventano, il libro di Bonini e Gabrielli, che propongono di rimuovere il pregiudizio su questi temi e affidarsi esclusivamente all'analisi dei dati che ci dicono se è vero o non è vero quello che viene raccontato dai politici, i quali politici spesso ovviamente devono raccontare le cose come conviene più a loro. E quindi, se volete approfondire da questo punto di vista, questo e altre tematiche, il libro di Carlo Bonini e Franco Gabrielli, Contro la paura, pubblicato da Feltrinelli, è una lettura sicuramente interessante e utile per approfondire e capire.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera su TV 2000 c'è un film in prima TV, un film francese del 2019, si chiama Venezia chiama. Allora, è la storia di un ragazzo che vive con due genitori abbastanza presenti. Il padre è un padre affettuoso, anche un po' stravagante. La madre è eccentrica, mentalmente fragile ed è convinta che biondo è più bello, dunque continuamente si tinge i capelli di biondo. Vivono in una roulotte mentre attendono da anni i permessi per costruire la casa dei propri sogni sul terreno che hanno acquistato. Il vero protagonista è il figlio Emile, che prova spesso imbarazzo per questa situazione, soprattutto perché desidera sembrare normale agli occhi dei suoi coetanei e anche della ragazza di cui si è innamorato, Pauline, che un giorno lo invita ad andare con lei a Venezia per assistere a un concerto alla Fenice. E qui il ragazzo intravede l'occasione di vivere il suo primo grande amore, di fare il suo primo grande viaggio della vita, ma il suo entusiasmo si spegne quando i genitori decidono di accompagnarlo in roulotte con tutto il resto della famiglia, trasformando questo viaggio in una avventura rocambolesca on the road. Tra momenti teneri, situazioni surreali, inattese rivelazioni, Emil farà questo viaggio che diventerà però anche un viaggio di crescita che lo porterà a confrontarsi con la complessità della famiglia, con la fragilità dei sentimenti, con le sorprese della vita. E sullo sfondo c'è Venezia, che è uno sfondo sempre bellissimo da vedere. Il film Venezia chiama inizia stasera alle 21:15 su TV 2000. In prima TV, naturalmente, come vi dicevo prima. Se vi perdete questo film e lo volete rivedere, allora sappiate che c'è la nostra app Play 2000, che è gratis, la potete scaricare sul vostro smartphone e così trovate i contenuti di TV 2000, di In Blu 2000 e tantissime altre produzioni specifiche per la piattaforma della nostra app Play 2000. È gratis, la cercate sullo store del vostro smartphone e la installate e avrete tutto questo e molto di più a disposizione. Siamo arrivati alla fine di In Blu Social Club. Io sono Carlo Magistretti, grazie per averci seguito. Il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli torna lunedì, sempre qui, stessa ora, stessa radio. A tutti voi buona serata, buon weekend.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.
2: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2019-2020 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
3: Vi ricordate che la volta scorsa avevo spiegato che tutto è nato negli anni attorno al 600, 606, 609. Vi avevo detto che quello è stato un momento di grande speranza, perché si credeva di poter ricostruire addirittura una presenza dell'ebraismo nei territori del nord, che erano stati dove non esistevano praticamente più popolazioni di fede ebraica, perché gli assiri avevano deportato gli ebrei e inserito altri popoli. Quindi era un periodo di entusiasmo e di speranza di poter far rifiorire un ebraismo perfino in queste regioni. Avevo già anticipato che poi, dopo non molti anni, qualche volta sbaglio nel fare il calcolo mentale dei numeri, ma insomma dopo 20-25 anni, Gerusalemme viene praticamente distrutta dai babilonesi, e allora tutta quel fervore, quella speranza che aveva dominato 20 anni prima, precipita in una sorta di disillusione, perché addirittura viene distrutta Gerusalemme e vengono deportati tutti gli abitanti importanti della città. Dopo questa caduta c'è un nuovo tentativo di rinascita, anche questo ho già accennato, c'è di nuovo un tentativo di ripresa, che però cambia notevolmente, perché non si tratta più di occuparsi dell'ebraismo da ricostituire nella patria, cioè in Palestina, ma un ebraismo che dovrà diffondersi in tutte le terre, in tutti i paesi, quindi la diaspora. Questo cambiamento lo vedremo dopo, ne parleremo. Poi posso anticipare che ci sarà un ulteriore crollo di fiducia, che sarà l'ultimo, il definitivo, quando arriva Alessandro Magno. Cioè, il contatto con la grecità sarà un ulteriore stress, una ulteriore tragedia, e i libri dei Maccabei, a cui ho fatto cenno domenica, sono la conseguenza, 150 anni dopo, del contatto con la grecità, che è nato con Alessandro Magno. E anche lì ci sarà una rivoluzione del pensiero, che poi finiremo, sarà quella alla fine conclusiva per noi, perché è quella che prepara la situazione del Nuovo Testamento. Cioè, quello che voglio far capire è che se non fossero successe tutte queste cose che cerco di ricostruire, non sarebbe nato il Nuovo Testamento, non sarebbe nato il cristianesimo. E che se il cristianesimo è nato in un certo modo, con certi contenuti, in gran parte dipende dal fatto, dipende da tutte queste successive modificazioni della fede nell'agire di Dio e nella speranza del futuro, che adesso cerchiamo di ricostruire. Ecco. Quindi lo scopo di tutte queste mie chiacchiere è spiegare che se i primi cristiani hanno impostato le cose così come noi le leggiamo nel Nuovo Testamento,

vi racconto queste cose che adesso ricomincio a raccontarvi. La volta scorsa vi ricordate che avevo detto che l'elemento principale è la liberazione dall'Egitto, che è stata valorizzata soprattutto dalle tribù settentrionali, cioè non dalla Giudea, ma da quella che noi chiamiamo la Samaria. Samaria è la città di Samaria, è stata costruita nell'anno 800 avanti Cristo. Difatti, quando al Pontificio Istituto Biblico insegnano questo, fanno notare 7 anni prima che nascesse Roma. Quindi prima è nata Samaria e nel 753 ci sarebbe Romolo e Remo che fonda Roma. No, per dire che c'è una strana vicinanza, una specie di possibile confronto fra le due situazioni. La costruzione di Samaria è stata molto importante, solo che questa Samaria, costruita praticamente nell'Ottocento, nel 722 viene conquistata dagli Assiri e tutto crolla. Quindi è stato un periodo molto breve quello che la sussistenza di questo regno settentrionale. E quindi avevo cominciato dicendo che questa tradizione dell'esodo è stata valorizzata soprattutto dai samaritani, cioè da quelli del regno del nord, che viene anche chiamato regno di Israele, mentre l'altro si chiama Giuda, ecco. Perché i due regni, secondo la tradizione storica, si sarebbero divisi dopo la morte di Salomone, ma tutto questo è storicamente molto discutibile e su questo argomento eventualmente parleremo altre volte. Il punto in cui voglio riprendere il discorso è questo: il Deuteronomio, che è quello del 606-600, quel rotolo che sarebbe stato ritrovato nel Tempio secondo la leggenda, ma che in realtà è una composizione di questi anni, è molto interessante per capire come nel regno di Giuda, al tempo di Giosia, si è ripensato e ricostruito la storia della liberazione dall'Egitto. Quindi vi ricordo alcune caratteristiche del Deuteronomio. Cioè, il Deuteronomio è di per sé un lungo discorso di Mosè, cioè chi parla nel Deuteronomio è Mosè. Ribadisco, è tutta un'invenzione, perché Mosè, se è esistito, è del 1100-1200 avanti Cristo e il Deuteronomio viene scritto 600 anni dopo. Però chi parla nel Deuteronomio è Mosè, il quale nei primi 11 capitoli ricorda tutto quello che è avvenuto dalla sua nascita praticamente fino all'ingresso, fino a quando sul Monte Nebo vide da lontano la terra nella quale gli ebrei sarebbero entrati guidati da Giosuè. Quindi il Deuteronomio è presentato come un discorso di Mosè. Dal punto di vista letterario la cosa è interessante, immagino che lo sapevate già questo, cioè decidono di inventare delle parole che mettono in bocca a Mosè. Mosè adesso parla e racconta. Se volete vi leggo come comincia. Queste sono le parole che Mosè rivolse a tutto Israele oltre il Giordano, nel deserto, nella valle dell'Araba, di fronte a Surf, tra Paran, Totel, Laban, Caserot e Disaab. Vi sono 11 giornate dall'Oreb per la via del Monte Seir fino a Kadesh Barnea. Nel 40° anno, l'11° mese, il primo giorno del mese, Mosè parlò agli israeliti

secondo quanto il Signore gli aveva ordinato di dire loro. Questo è l'inizio del Deuteronomio, quindi è un'opera di invenzione letteraria molto interessante. Il testo dice che avrebbero trovato questo rotolo come se fosse un rotolo antico nel tesoro del Tempio, ma questo non lo crede nessuno. Cioè tutti gli studiosi ritengono che questa è una finzione. Non è stato trovato nessun rotolo. Il rotolo viene composto negli anni dal 600 e il 606, dai 606 e il 600. Tra l'altro questo lo dimostra anche la lingua, lo stile con cui viene scritto il testo, perché noi abbiamo testi più arcaici. Questo è scritto in un ebraico, tra l'altro molto facile, molto comprensibile, senza particolari strutture sintattiche difficili. È uno dei libri che difatti per gli studenti di ebraico lo si adopera come primo esercizio di lettura dell'ebraico antico, dell'ebraico biblico. Secondo me tutti i cristiani dovrebbero sapere questo. Bisognerebbe che quando, poniamo anche nei giorni feriali, si dice dal libro del Deuteronomio, di cui si leggono nei giorni feriali, una ventina di passi nei tre anni del ciclo, nei due anni del ciclo feriale. Non so se qualche predicatore ha mai spiegato ai fedeli che vengono a messa tutti i giorni, quei pochi che vengono, che il Deuteronomio è un libro che secondo gli studiosi è stato composto 600 anni dopo la vita reale di Mosè e non è stato scritto da Mosè, ma è una si immaginano che Mosè dica queste cose al popolo. Fatto interessante è che nel 600, quando si cerca di ricostituire un futuro per Israele, si ritiene necessario mettere in bocca a Mosè la speranza del futuro. È come un libro che dicesse la nostra Costituzione, cioè quello che deve reggere il nostro modo di vivere e di organizzare la società, deve ascoltare queste regole che Mosè ci ha dato. Perché noi siamo nati dall'uscita, dalla liberazione dall'Egitto. Il Deuteronomio cerca di ignorare quello che è successo nelle epoche che sono tra Mosè e il 600, vale a dire tutta la storia dei giudici, di Saul, di Davide, di Salomone e della monarchia. Tutto questo viene ignorato in questo libro. Questa storia verrà raccontata in libri successivi, dei quali si ritiene che probabilmente il Deuteronomio era l'introduzione. Non so se riesco, se vi confondo le idee, ma attualmente il Deuteronomio è considerato il quinto libro della Torah, o Pentateuco. Pentateuco vuol dire cinque rotoli, questo è il quinto. Ma questa idea dei cinque libri è venuta in epoca persiana, cioè dopo questo periodo. Molti ritengono che questo testo è stato scritto negli anni che ho già ripetuto mille volte, cioè negli anni di Giosia, 600, è stato scritto per servire come introduzione al racconto di quello che sarebbe successo durante l'epoca monarchica. Quindi nella Bibbia ebraica, il Deuteronomio in origine serviva come introduzione al libro di Giosuè, che è quello che parla dell'ingresso effettivo degli ebrei in Palestina dopo la morte di Mosè, il libro dei giudici, che parlerebbe dei primi tentativi di organizzazione della vita civile tra gli ebrei, i due libri di Samuele, nei quali si racconta come pian piano si arrivò a chiedere a Dio di avere un re, i due libri dei re, tra l'altro anche qui probabilmente voi sapete già che adesso si dice primo secondo Samuele, primo secondo re, ma nella vecchia Vulgata latina c'erano invece quattro libri dei re,
cioè adesso hanno distinto primo, secondo Samuele, primo, secondo re. Una volta ero primo, secondo, terzo, quarto libro dei re. Nella Vulgata è ancora così. Cioè la traduzione latina di San Gerolamo mette insieme tutto. Allora, il Deuteronomio serviva per introdurre la storia che viene raccontata in questi libri successivi, e l'ultimo libro dei re che conclude questa storia è esattamente quello il quale racconta che tutti furono deportati in Babilonia e che ormai termina con la liberazione dalla prigione dell'ultimo re che i babilonesi liberano dalla prigione e gli consentono di continuare a mangiare, a sopravvivere alla mensa del re. Ecco. Qui finisce la storia della monarchia. Il re che era stato messo in prigione dopo la seconda distruzione di Gerusalemme nel 586, ad un certo punto viene perdonato e riammesso insieme con i funzionari e i servi alla mensa del re, cioè può sopravvivere, mangia praticamente, ecco, e lì finisce la storia. Tra l'altro, dopo questo fatto non c'è più un racconto storico di quello che è accaduto, ci sono pezzettini isolati. Quindi il Deuteronomio serviva per fare tutta la storia di come erano andate le cose dal tempo di Mosè fino alla fine del regno. Lo scopo del libro era probabilmente questo. Ora, questo discorso di Mosè, 11 capitoli nei quali Mosè fa il resoconto di quello che è accaduto. Poi c'è in mezzo il cosiddetto codice deuteronomico, cioè dal capitolo 12 fino al 22, mi pare, posso sbagliare il numero, che è uno, comincia con i 10 comandamenti, che sono presenti qui nel Deuteronomio, come erano presenti nel capitolo 20 dell'Esodo, che è un altro libro. E il Deuteronomio ha delle formulazioni, questo l'ho accennato la volta scorsa, leggermente diverse da quelle del libro dell'Esodo, ma anche qui non approfondiamo. Dopo i comandamenti c'è una serie di lunghe istruzioni che riguardano tutte le aree di vita del popolo, dalla famiglia, la guerra, il compito del re, i sacerdoti. Tutto quello che può accadere viene legiferato al centro di questo libro. Molte di queste leggi sono parallele o hanno un loro parallelo nel libro dell'Esodo, oppure nel Levitico, oppure nel libro dei Numeri. Altre sono diverse, nuove, cambiate, rinnovate. È una specie di codice generale di tutte le necessità per organizzare la vita del popolo di Israele. Negli ultimi due capitoli o tre, prima di raccontare la morte di Mosè, c'è la sintesi definitiva. Se voi osserverete tutte queste cose, avrete tutte le benedizioni di Dio. Se voi trasgredirete anche una sola di queste norme, voi avrete la maledizione di Dio. E c'è la lista delle benedizioni: i figli, i campi fioriti, il fico, la vite, la pace con gli avversari, e le maledizioni. Maledizioni contengono di nuovo tutto: il temporale, il terremoto, il fuoco, i nemici che vi portano via e Dio che vi abbandona. Quindi questa è la struttura del libro.
ascoltate l'insegnamento di Mosè, perché lui è praticamente il fondatore della nostra esistenza. Questo è il punto. Lui è quello che ci può guidare per ricominciare tutto. L'ho detto all'inizio, dopo 15 anni è crollata ogni speranza. E a suo tempo vedremo come hanno reagito a questo. Ho già accennato qualcosa la volta scorsa. Per adesso diamo ancora un'occhiata a questo Deuteronomio. Deuteronomio è un testo, direi, molto, molto convincente, dolce, persuasivo. Usa per esempio sempre il voi e il tu. Tu farai, voi farete. Motiva sempre i comandamenti che vengono dati. Cioè, fai questo perché. Interessante tutto questo, non è semplicemente una legge, così come si dice spesso, apodittica, cioè non rubare. Nei comandamenti rimane così, perché questi sono più antichi e vengono ripetuti, ma di solito si cerca di spiegare perché si devono fare certe cose e non altre, su tutti gli argomenti che possono capitare nella vita. Quindi è, dal punto di vista letterario, un piccolo capolavoro di persuasione. È un libro che cerca di persuadere appunto quelli che la necessità e l'utilità di fare tutto questo. In questo libro tutto quello che è accaduto nell'Esodo e nel deserto fino ad arrivare alla terra è presentato in maniera ottimistica, positiva. Cioè, la frase tipica da ricordare è questa: in tutti i 40 anni i vostri piedi non hanno subito, non hanno mai avuto una piaga. I vostri vestiti, i vostri mantelli non si sono mai stracciati o ammuffiti. Cioè, voi siete stati protetti in modo tale che né il vostro fisico né i vostri vestiti non vi è mai mancato il nutrimento. C'è appena un piccolo cenno nel ricordare che qualche volta vi siete lamentati perché volevate e rimpiangevate l'Egitto, ma Dio vi ha subito portato il nutrimento. Vengono eliminate tantissime altre cose, di cui parlerò fra 5 minuti, che si trovano invece in altre tradizioni. Cioè, tutto viene presentato come un'assistenza materna di Dio, per cui appunto i tuoi piedi non si sono mai piegati mentre tu camminavi, i tuoi vestiti non hai neanche avuto bisogno di cambiarli. È un paradosso, evidentemente. Cioè, voi non avete sofferto niente e quando avevate qualche bisogno il Signore vi ha subito esaudito. Poi siete entrati in una terra che non era vostra e siete entrati in città che non avevate costruito, avete trovato alberi e piante che non avevate piantato. È stato tutto un regalo che Dio vi ha fatto. Siate dunque riconoscenti. Ascolta Israele, il Signore tuo Dio ti ha... metti in pratica tutto quello che lui ti dice, insegnalo ai tuoi figli, ricordateli alla mattina quando ti alzi, poi quando cammini e quando ti corichi, scrivilo su dei pezzettini di pergamena che poi attaccherai ai tuoi vestiti, scrivilo soprattutto sul tuo cuore. Questo è il Deuteronomio. In altri anni ne ho letto alcuni passi, perché qua e là c'è anche qualche cosa di feroce nel Deuteronomio. Quelli che sono già stati qua se lo ricordano, che abbiamo letto quello sui genitori. Se tuo figlio trasgredisce a un grande comandamento,
e non si converte, tu lo devi uccidere. I genitori lo devono uccidere, perché non ci deve essere nessuno nel popolo di Israele che non è disposto a praticare i comandamenti essenziali, perché voi siete un popolo santo. La maggioranza dei commentatori ritiene che si tratti di voluti paradossi, vale a dire, quando si dice che devono uccidere, si vuol dire che sappiate che meriterebbe di essere ucciso, e quindi cercate in ogni modo di fare in modo di convincerlo, altrimenti potrebbe intervenire la maledizione divina e allora sarebbe Dio che lo castiga. Quindi ci sono dei punti in cui chi lo legge oggi dice: ma questa è crudeltà, non si può imporre ai genitori di uccidere il figlio. E potreste dire a me che mi sto contraddicendo, perché lei ha detto che era un libro dolce, un libro persuasivo, ma in realtà qualche volta usa anche delle frasi che sono di una estrema durezza, cioè, e io direi sì, hanno scelto come modo di scrivere, hanno scelto di essere estremisti nei due sensi, cioè il massimo della dolcezza da parte di Dio per coloro che ubbidiscono e ascoltano, il massimo della durezza e della repulsione per quelli che non ubbidiscono. Allora si tratta di una, ripeto, di una scelta stilistica, e le cose vanno lette in maniera equilibrata. So che a voi questo non interessa niente, perché giustamente dite: cosa me ne faccio io del Deuteronomio? Ecco, io non ho bisogno del Deuteronomio per orientare la mia moralità. Però secondo me un cristiano che vuole essere istruito avrebbe il dovere nel corso della sua vita, invece di continuare a blaterare parola di Dio, dovrebbe avere la pazienza di leggerla questa parola di Dio, e per leggerla con intelligenza aver ascoltato un introduttore, come sto facendo io adesso, il quale spiega qual è la caratteristica del libro in maniera di potersi orientare all'interno di un testo che per uno che non ha molta pratica potrebbe essere qualche volta apparire scandaloso o incomprensibile. Ecco, e per questo io ho cercato di spiegare cos'è questo libro, non parlerò poi di altri se non in qualche modo. Adesso quello a cui voglio arrivare è questo: questa presentazione idillica dell'Esodo, i vostri piedi, i vostri vestiti, avete sempre avuto tutto. Per esempio, il Signore ha sterminato lui tutte le popolazioni perché voi trovaste una terra pronta per voi. Ecco, anche qui voi mi dite: ma come, ha sterminato gli altri? Beh, è ingiusto, certo che è ingiusto, ma questo non è un libro di storia, non è un trattato di morale, è una specie di poema in prosa. Cioè, sappiate che voi non dovete aver paura, anzi voi non dovete neanche attrezzarvi per la guerra, perché Dio è stato così bravo che ci ha pensato lui, ha eliminato lui tutti i vostri nemici. È un idillio ipotetico questo libro. Lo stesso codice probabilmente non è pensato come un codice da mettere in mano al giudice nel corso di un processo, ma è presentato come una specie di ideale supremo, dove il buono è al massimo della bontà e il cattivo è al massimo della miseria, e quindi massimo è il regalo della benedizione, massima è la sofferenza della maledizione. Non c'è niente di, capite, no, no, non è
un codice realistico, è una strutturazione ideale. Al posto di questo, che mi pare che sia, scusate, volevo dirvi, qualcosa di simile a questo testo del Deuteronomio si trova in molte altre parti dei libri successivi, Samuele, Re, perché come vi ho detto questo libro serviva da introduzione alla storia di quei testi. Per esempio la famosa preghiera di Salomone quando c'è la inaugurazione del culto nel Tempio. Il discorso di Salomone è scritto con lo stesso stile e la preghiera di Salomone ha la stessa funzione dell'intero libro del Deuteronomio. Cioè quando tu sarai qui, quando tu sarai, addirittura là si prevede, perché poi accadrà, se ti faranno prigionieri i tuoi nemici e tu sarai preso da se tu volgendo lo sguardo verso Gerusalemme, da cui hanno imparato gli arabi a volgersi verso la Mecca, invocherai il nome del Signore, lui dal cielo ti ascolterà. E tutto questo viene presentato in 7 o 8 momenti nel discorso di Salomone. La preghiera di inaugurazione è proprio questa, quando costruisce il Tempio. Se tu, voltandoti verso il Tempio, se sei a Gerusalemme puoi anche andarci fisicamente, ma se sei lontano, e si pensa già a un esilio a Babilonia, se tu sei lontano, ti cerchi di voltarti verso Gerusalemme, dici la tua preghiera, tu la dici là, dal cielo il Padre l'ascolta e grazie a questo collegamento con il Tempio ti aiuterà. Ecco, questa è l'atmosfera che si cerca di creare. Il Deuteronomio vuole un popolo il quale abbia una fiducia in Dio, direi così grande, da accettare qualche sacrificio per essere pronto ad osservare tutte le norme, da essere molto rigido perché le norme le osservino tutte e quindi minacciando castighi tremendi a chi non vuole osservarle. Perché il concetto è: Dio gratuitamente ti ha fatto tutti questi benefici che tu non meritavi, tu in cambio devi dargli una lealtà totale. È il concetto nuovo di alleanza. L'alleanza non è un contratto dove ci mettiamo d'accordo, un po' lo metto io, un po' ce lo metti tu. Non è così. Infatti la parola alleanza in fondo non è sbagliata. Se si intende il mettersi d'accordo come adesso Conte cerca di fare con i franco-indiani, cioè facciamo un compromesso. No, ci sono altri libri nell'Antico Testamento che fanno il compromesso, non il Deuteronomio. Il Deuteronomio non vuole i compromessi, vuole la lealtà totale. Ecco, e è per questo che ci sono queste estremizzazioni. Ma il tutto è la certezza della divina assistenza immancabilmente. Il fatto che poi questo non avvenga, il Deuteronomio lo ignora, o meglio, lo spiega dicendo: è colpa delle tue trasgressioni. In altri testi, in altre tradizioni che attualmente si trovano nei libri dell'Esodo, del Levitico, dei Numeri, c'è tutta un'altra atmosfera. Quindi adesso vi presento, ma lo potete fare anche voi se con la memoria ricordate quello che c'è scritto in questi libri. In quei testi là c'è tutta un'altra descrizione di come sono andate le cose. Cioè c'è la presenza del famoso Dio geloso, il quale è molto cattivo. È la storia di il popolo è stato liberato dall'Egitto, appena
dopo il primo entusiasmo per il passaggio del mare, dopo un po' di tempo si trova nel deserto e cominciano due cose: il lamento e la mormorazione. Le parole sono queste: il popolo si lamenta perché non ha da mangiare, perché non trova l'acqua. Mormora, che è diverso, vale a dire, dice: perché ci hai condotti qui a Mosè? Perché non siamo stati in Egitto? E ricordano le pentole piene di carne. Ecco. Allora Mosè prega Dio che intervenga. Com'è la risposta di Dio? Questa ve la ricordate? La risposta di Dio non è come nel Deuteronomio, non è come nella preghiera di Salomone: tu preghi e il cielo ascolta e interviene. È questo popolo incredulo, questo popolo non merita niente, perché si lamenta, che cosa vuole di più? E Mosè insiste dicendo: ma come faccio io a tenerlo a bada questo popolo? Sei tu che l'hai liberato dall'Egitto, fa qualcosa. E lui manda la manna. Manda la manna con le misure giuste, ognuno lo troverà la mattina. Questo di per sé è una tradizione a sé stante, ma la metto qui. Deve prendere quella che gli serve per la giornata. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, ricorda questo evidente, quando ho spiegato il Padre Nostro, probabilmente non l'ho detto nella predica, ma l'idea della razione giornaliera viene dalla manna. Ecco. Però il testo spiega: il Signore ha fatto apposta a farti patire la fame e ha fatto apposta a darti questa manna, perché tu devi imparare che l'uomo, è la frase che dirà Gesù nella tentazione, ma c'è nell'Esodo, che l'uomo vive per tutto quello che viene dalla bocca di Dio, cioè la parola, il comandamento. Allora io ti do la manna e farò in modo che dopo un po' tu ritornerai a fare il lamento e la mormorazione. La manna va bene, ha il sapore del coriandolo, ma tutti i giorni la manna non si può, e hanno ragione, sono stanchi. E allora protestano e Dio dice: ma cosa vogliono di più? Manda le quaglie, cioè gli uccelli. Mangiano le quaglie, ma questa volta il Signore si incavola sul serio e tutti, migliaia, muoiono per indigestione avendo mangiato le cose. Cioè il Dio delle altre narrazioni è un Dio in continuo conflitto con il popolo, un Dio il quale si serve del bastone e della carota. Questo è indubitabile. Cioè crea appositamente momenti di bisogno, non per esaudirli con, direi, la sicurezza fiduciosa del Deuteronomio, ma per mettere alla prova. E questo è il concetto del non ci indurre in tentazione, perché niente è così ebraico come il Padre Nostro. Il Padre Nostro è tutto una specie di preghiera totalmente ebraica, direi non deuteronomica, ma delle altre tradizioni, quelle che una volta si chiamavano yavista ed eloista, cioè quelle due correnti che si siglavano con i lungo e la ye, ecco, perché alla fine si fusero insieme, cosa complicata che non vi interessa di sapere, tutta questa massa di tradizioni. E alla fine di tutte queste prove,
cosa succede? Che Dio dice: questo popolo non è ancora pronto, non ha capito niente, questa generazione non entrerà in Palestina. In Palestina entreranno i loro figli, ma tutti quelli che sono usciti dall'Egitto moriranno nel deserto. Questo molta gente lo dimentica. Secondo questa tradizione, nessuno di quelli liberati dall'Egitto, neanche Mosè, che muore prima, è arrivato in Palestina. E qui nasce il concetto della generazione malvagia, che c'è ancora in Gesù. Questa generazione chiede un segno, non l'avrà. Tutto viene fatto in questa generazione. Tutto questo nel Deuteronomio è assente. Nel senso che il Deuteronomio cosa dice? Dillo ai tuoi figli, insegnali a loro. Il Deuteronomio sogna una continuità, per cui non c'è neanche una generazione. Perché tu, come noi leggiamo nella compieta finale della domenica, nel famoso Shema, tu devi raccontare subito tutto ai tuoi figli. E c'è quindi, non si divide più una generazione di padri e una generazione di figli. Tutti devono essere in una continuità. La trasmissione deve essere continua, graduale. Il che ritorna nella frase che si dice per il Battista, frase che viene detta a Zaccaria e che nessuno spiega nelle cose, che il Battista è venuto per mettere i figli d'accordo con i padri e i padri d'accordo con i figli. Questo c'è scritto nel testo. E preparare così un popolo perfetto. Questo è il Deuteronomio. Cioè, attualmente la generazione non è più capace di trasmettere alla generazione successiva la continuità. I padri vivono secondo le tradizioni antiche, i figli non sono né totalmente buoni né totalmente cattivi, ma sono separati dai padri. Questa è la concezione, quella del deserto, della tradizione. Le persone che nella loro vita non hanno avuto sede sufficiente devono essere separate, e bisogna che i figli trovino una strada nuova per diventare buoni. Quindi quello che è successo nel deserto diventa una specie di schema dell'ira di Dio contro il suo popolo. In prossimità della venuta di Gesù, Luca, che qualcosa ha studiato sull'Antico Testamento, dice che Giovanni il Battista viene mandato apposta per ricollegare i padri con i figli, cioè il passato con il nuovo che sta per venire. Problema che poi ritorna anche in Matteo e dà origine a quelle famose frasi: il vino nuovo in otri vecchi, otri nuovi per il vino nuovo, chi mette la pezza sul vestito vecchio. È il concetto che non si può riformare una generazione sbagliata, bisogna tagliare, eliminare e far rinascere. Questo è l'opposto della concezione del Deuteronomio. Deuteronomio sognava un mondo in cui tutto progredisce, direi a catena, con conseguenzialità continua, per cui no, non c'è più distinzione. I figli imitano i padri, i nipoti vanno avanti e tutto procede regolarmente. L'idea di una fluidità, di una onda continua e direi stabile sostanzialmente. Le altre tradizioni invece vivono di continue fratture,
bisogna fermarsi, eliminare, ricominciare, fermarsi, eliminare, ricominciare. Quindi sono alle soglie.

foglie, mandano gli esploratori a tirare la terra, gli esploratori tornano dicendo la terra è bella ma abbiamo paura, dicendo gli uomini grandi, voi non entrerete, fermi, entreranno soltanto i vostri figli, col culmine di Mosè, al quale si deve dire: siccome tu hai sulla roccia hai battuto due volte il bastone, come se non bastasse la parola per ottenere l'acqua, vai sul monte, vedi la terra ma non ci entri. È il Dio che vuole eliminare, che sono due strategie diverse. Il Deuteronomio vede un Dio che crea una stabile continuità. Le altre tradizioni vedono un Dio invece che combatte continuamente per andare a ricercare una generazione fedele che non troverà mai. Per cui è completamente pessimista. È una continua tensione da parte, è Dio che si sforza di ottenere qualcosa ma non lo otterrà mai. Il punto culminante è quando lui va su, Mosè riceve la legge e intanto Aronne, suo fratello, ha fatto il vitello d'oro. Anche questa è una leggenda inventata probabilmente, perché il vitello d'oro è quello che venne fatto al tempo di, dopo la morte di Salomone, e che viene retrodatato nell'Esodo. La maggioranza degli studiosi pensa che sia così, ma uno può anche pensare invece che sia veramente accaduto l'episodio. Ma è per dire, nei libri dei re si dice chiaramente qual è stato l'errore di Roboamo, che era il figlio di Salomone. Ha voluto ascoltare il parere dei giovani invece di seguire il parere dei vecchi. Allora la frattura della generazione ha portato alla divisione dei due regni. Certo, c'è anche una questione familiare, questo lo capisco, ma il concetto è che l'uomo non è capace di trasmettere ai suoi successori quella esperienza positiva di Dio che ha fatto, perché non l'ha assimilata compiutamente. Nessuno è stato fedele. Allora la generazione si spacca e bisogna sempre, ogni volta, ricominciare da capo. È tutta una continua fratturazione. Questa è la visione. E Dio è in continua difficoltà. Deve giustificarsi con Mosè. Quante volte Mosè deve interpellare Dio, quale decide: adesso questo popolo io lo abbandono. E Mosè allora intercede, dicendo: ma allora perché mi hai chiamato? E Dio accetta. Questo è assolutamente mitico, cioè questo modo di dover trattare, questa idea di Mosè intercessore che convince Dio a pentirsi dell'eccessiva ira con cui... Ecco, questa è un'interessante concezione di Dio, che bisogna rendersi conto che è quella dominante nell'Antico Testamento, eccetto il filone deuteronomistico. E non vanno d'accordo Deuteronomio con queste, sono due visioni religiose completamente diverse. Storicamente sono esistite tutte e due, probabilmente convivevano tutte e due nello stesso mondo ebraico. È probabile che quelli della Samaria, cioè quelli del nord, quelli del regno del nord, che dopo il 722, quando gli Assiri conquistano, si rifugiano a Gerusalemme, cioè si rifugiano in Giudea, quei poveri che sono riusciti a scappare e a rifugiarsi, molti di loro sono persone religiose, ci sono anche dei sacerdoti, portano all'interno di Gerusalemme questa loro concezione: noi siamo stati castigati perché abbiamo rovinato sempre tutto. E
quando arriveremo ai profeti ci renderemo conto che i profeti hanno sempre una condanna per le novità che appaiono. Le novità sono quelle che noi chiamiamo il progresso. Isaia, per esempio, continua a protestare perché, e Amos continua a protestare perché nascono i latifondi, perché c'è un commercio per cui venderemo il grano. E dov'è la frattura? In questo caso, più se volete, che tra anziani e giovani, è tra ricchi o benestanti e poveri. In ogni caso, c'è una generazione spaccata, non soltanto a livello di età, ma secondo alcuni profeti, spesso anche a livello di situazione sociale. Tenete presente che tutte queste cose sono appunto alla base di quello che poi al tempo del Nuovo Testamento verrà deciso. Cioè, l'idea che in Cristo non c'è più né giudeo né greco né scita, siamo tutti una cosa sola, perché in Cristo siamo tutti un solo popolo, un solo corpo. L'idea di tirar fuori l'immagine dei piedi, del cuore, del corpo, dove tutte le membra sono uguali, non è un'idea paolina originaria, o meglio, la esposizione è originaria di San Paolo, ma questa idea del corpo di Cristo è, direi, il Deuteronomio rinnovato, perché è successo qualcosa, e vedremo qual è il centro di questo qualcosa, per cui ci potrà essere sempre una sola grande unità, il corpo mistico della Chiesa. Tutto questo ha le sue lontane radici in queste situazioni qui. Quindi il contributo che io ho dato oggi per cercare di capire le cose sarebbe sostanzialmente proprio questo qua. L'Antico Testamento, semplificato per comodità, presenta due visioni dell'agire di Dio che sono tra di loro opposte. Una è quella positiva, benevola, paterna, fiduciosa del Deuteronomio e di tutta la corrente deuteronomista, che è probabilmente quella più vicina alla cultura anche pre-israelitica della città di Gerusalemme. Questo lo dico adesso, potevo anche dirlo prima. Vi ricordate che Gerusalemme aveva come suoi protettori due divinità, la giustizia e la lealtà. Quindi, prima che arrivassero gli ebrei, e qui bisognerebbe tener conto anche di questi influssi di altre religioni, la verità viene dal cielo, quell'altra viene dalla terra, sono insieme, sono tipiche del modo di parlare di Gerusalemme. Una viene dal cielo, l'altra viene dalla terra, sono la verità, che è poi la fedeltà e la giustizia. E lì c'è l'idea nasce l'idea della continuità, della coerenza. Ecco. Al nord, in altre esperienze, forse per ragioni storiche, per ragioni economiche, chi lo sa, c'è invece questa idea della frattura. E un conto è il Dio rassicurante del Deuteronomio e il Dio continuamente in cerca di soluzioni, perché è questo il punto, che deve dialogare con Mosè per trovare la maniera giusta di trattare questo popolo. Cosa è interessante, perché questo Dio è un Dio con il quale si può discutere.
Il Dio del Deuteronomio, con quello non si discute, perché non c'è nessuna ragione, bisogna ubbidirlo e basta, ma è gradevole ubbidirlo, perché è il Dio favorevole, il Dio che anticipa il perdono che tu chiedi. Tenete presente che la cultura di Papa Francesco è quella del Deuteronomio, non è certamente quell'altra. Ecco, il Nuovo Testamento è molto più complicato e ci arriveremo a suo tempo. Ecco. L'altro è invece la continua, il concetto è sempre la disputa, cioè di fronte a Mosè, e poi la stessa cosa avverrà anche in altri momenti, Dio deve giustificarsi con Mosè di quello che fa, perché a un certo punto Dio dice: va bene, vi aiuterò perché arrivate in Palestina, e questa è un'altra delle cose di cui avrei dovuto occupare. Mandaci un angelo, vi manderò un angelo che vi preceda. Qui c'è la questione angeli che non posso più trattare. L'angelo sarebbe una presenza di Dio non totale, oppure si pensa veramente a una figura singola. Mosè dice: no, l'angelo non basta, devi venire tu ad accompagnarci. E Dio lo accontenta in un certo senso, cioè non gli manda l'angelo, ma gli dice: va bene, io verrò di giorno in una colonna di nubi e di notte in una colonna di fuoco. E nasce questa idea che l'accampamento è sempre preceduto da una colonna di fuoco di giorno e dalla nube di giorno e dalla colonna di fuoco da notte. Che cos'è questo? È pura fantasia? Oppure c'è qualcosa di vero? E questo è il punto. Quando si alza la colonna, partiamo. Nel libro dei numeri, per esempio, è così. Nel libro dei numeri c'è anche l'idea del censimento, che è tutt'altra cosa, cioè, però la tribù è organizzata e quando si alza la nube bisogna partire. È una guida mediante questi strumenti. Raffigurare la presenza di Dio come nube e fuoco è abbastanza, è mitico. E è un Dio che nello stesso tempo con Mosè dialoga, discute, con gli altri non ha nessun contatto. Guai quando Mosè sale sul monte per avere che il popolo non si fermi sulla base del monte, altrimenti tutti moriranno. Deve stare lontano. È anche quindi una condizione in cui il popolo non è responsabile, è solo Mosè e Dio che decidono tutto. A un certo punto Mosè chiederà, siccome è solo, che ci possano essere degli aiutanti, e sarebbe il suo suocero che glielo suggerisce. E allora c'è la famosa faccenda dei 70 anziani. La famosa faccenda di due che mancavano, ai quali vengono dati spezzettini dell'autorevolezza di Mosè. Lo spirito di Mosè viene dato a questi. Ne mancavano due che non erano venuti, e anche loro però l'hanno ricevuto. E qui c'è la storiella di questi due che chiamano. E con la famosa frase: come vorrei che tutto il popolo potesse profetare. Nasce questa idea di alcuni che aiutano Mosè, ma in fondo il popolo non è il protagonista, il popolo è un popolo che viene continuamente guidato, comandato, che può soltanto lamentarsi, mormorare, ottenere ed essere castigato. Perché se lui ottiene, alla fine il Signore, dopo averlo nutrito, lo farà morire di indigestione. Quindi è la paura,
la intrattabilità di Dio, è un Dio lontano quello di questi testi, un Dio che soltanto alcuni possono cercare di contattare, completamente diverso da quello del Deuteronomio. Non si possono mettere insieme queste due cose dicendo che c'è un'unica verità. Alla domanda, adesso finisco, alla domanda fondamentale del nostro corso, ma c'è una rivelazione di Dio in tutte queste cose? O è tutta una ricerca umana di immaginarsi come Dio è? Ecco, questo è il punto chiave a cui noi volevamo rispondere. Si possono trovare tracce in qualcosa che ci sia qualcosa che va oltre, direi, la proiezione delle difficoltà che l'uomo incontra nella vita, che si possa dire gli uomini da soli non ci sarebbero arrivati. Bisogna che qualche aiuto sia, si ha l'impressione che qualche aiuto sia arrivato dall'alto. C'è qualcosa di questo? In quello che vi ho raccontato sembrerebbe di no, perché il Deuteronomio è un'opera geniale. L'avrà scritto un autore soltanto, l'avranno scritto più persone, e come mai improvvisamente salta fuori questa capacità di scrivere in questo modo così persuasivo, che non è il modo dei profeti, perché Isaia non scrive, ma neanche Geremia non scrive così. Chi è quell'artista che ha scritto il Deuteronomio un po' stucchevole, se volete, un po' troppo dolciastro, però in fondo con questa unitarietà al suo interno e con queste, e con questi contenuti interessanti? Cioè, è tutto fluido, è tutto pacificamente sicuro. Chi l'avrà fatto? Ecco, di fronte a queste cose, no, io non dico che c'è certamente Dio, però certo, allora dice, ma allora anche Platone? Sì, certo, cioè questa genialità è sorprendente, specie se messa a confronto con quell'altra fase nella quale invece c'è una ripetizione continua delle stesse cose, che Dio si deve giustificare, che Dio è arrabbiato. Direi è molto più naturale quella del Dio che castiga, del Dio che prende, che prima ti accontenta per farti poi capire, esattamente come farebbe un cattivo educatore, come si fa con i cavalli. Loro i cavalli non li avevano, con gli asini, cioè gli si dà la bastonata, come si fa con i cani, scusate, i quali gli si dà il premio e loro trovano col fiuto la droga. Sono utili, e tu gli accarezzi e gli baci e loro col fiuto ti trovano questo. Ma per fare questo hai dovuto, loro si divertono, i cani, probabilmente perché li trattiamo anche bene, sono adatti per questo. Però il popolo viene trattato come i cani, nella maniera che ho descritto io della tradizione più nota, quella cioè che viene raccontata in Numeri, Levitico, Deuteronomio. Volevi l'acqua? Ti mando il diluvio. Ecco, per dire. La pianti di cambiare, ti ho salvato un'altra volta, aspetta che ti salverò ancora. Noioso che sei, caro mio popolo. Cioè Dio che alla fine tratta il popolo come un cane da ammaestrare. Forse sono offensivo dicendo questo, ma leggete qualcuno di questi brani. Questa generazione morirà tutta nel deserto. Ma cosa l'hai fatta venire fuori a fa allora? Era necessario fare. Se Dio, se mia moglie fa per conto di me. Ecco la differenza fondamentale fra. Allora io dico, forse è il Deuteronomio che io intendo dire, qui potrei vederci l'aiuto di una ispirazione superiore.
anche per questa poi fortunato ritorno che ogni tanto risalta fuori, che certamente introduce il Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento poi esagererà

0: tutta prosa, c'è questa idea qui, che alla fine, fa ricascare nella prima d'ora, cioè non ne possono più di questa uniformità che ci viene data.
1: RCN Radio Cittanova in Blu, in collaborazione con Radio Vaticana, vi propone la preghiera del Rosario.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen. Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Le notizie della Radio Vaticana, buon pomeriggio. I titoli: attacchi russi nella zona di Kiev, drone navale esplode in un porto della Romania, scambio di prigionieri tra Ucraina e Russia. Il Papa agli studenti tedeschi: vi ispiri la ricerca della verità. Domani il viaggio apostolico del Papa in Spagna. Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, il parere degli esperti. Lettera aperta del presidente ucraino Zelensky a Putin per porre fine alla guerra in Ucraina trova il sostegno dell'Unione Europea. Aumenta tuttavia la tensione per un drone esploso nel porto di Costanza in Romania mentre continuano gli attacchi russi a Kiev. Michele Raviar.
3: L'Ucraina vuole la pace, l'Europa vuole la pace, ha detto una portavoce della Commissione, definendo la lettera come un'altra dimostrazione di Kiev di interesse genuino per i negoziati e sostenendo

0: la richiesta di Zelensky di un incontro con Putin, il quale ha detto che Mosca è pronta a una soluzione pacifica sulla base degli accordi raggiunti in Alaska con gli USA lo scorso 15 agosto. Ad alzare la tensione però è un nuovo incidente, il terzo nel lato romeno del Mar Nero, dove è esploso un drone senza lasciare feriti nei pressi di una banchina utilizzata dall'agenzia romena per il salvataggio della vita umana in mare. Per l'ambasciata russa in Romania si tratterebbe di un drone ucraino, di quelli usati da Kiev, affermano, per compiere atti terroristici contro navi civili e minacciare la sicurezza della navigazione. Mentre Russia e Ucraina hanno annunciato lo scambio di 185 prigionieri, continuano gli attacchi. I droni russi hanno colpito stamattina un'azienda del settore alimentare nel distretto di Brovary, nella regione di Kiev. 3 persone sono rimaste uccise e altre 4 ferite.
1: La pagina Vaticana, ricevendo una rappresentanza delle associazioni studentesche cattoliche tedesche, il Papa ha incoraggiato a promuovere l'evangelizzazione della cultura rafforzando la cooperazione senza compromessi con le mode del momento. Sentiamo la voce del Papa nel servizio di Edoardo Giribaldi.
2: Di fronte alle sfide della rivoluzione tecnologica, dovreste dedicare particolare attenzione allo studio e alla promozione della nostra comune umanità, nella sua irriducibile espressione di uomo o donna. La persona umana è infatti sempre relazionale e limitata, e proprio per questo chiamata a diventare un compito per se stessa e un dono per l'altro. Il Papa incoraggia gli studenti tedeschi a portare i valori cattolici nella società, non come bandiere di parte, ma promuovendo il bene comune, sottolineando i benefici di questa dimensione unitaria per tutta l'Europa. Dando il meglio di noi stessi, diventiamo amministratori responsabili nella società, senza lasciarci sedurre da carriere orientate esclusivamente al denaro. Riconosciamo invece che la cultura è un bene dell'umanità, la verità ci rende liberi, mentre la menzogna deforma i nomi e le cose. Di fronte a ciò che disumanizza le persone, specialmente i piccoli, i poveri e i malati, vi chiedo di essere testimoni dell'umanesimo cristiano. To Christian
1: humanism. Domani il Papa partirà per il suo quarto viaggio apostolico. Sarà in Spagna dal 6 al 12 giugno. Uno dei suoi primi incontri in programma sarà dedicato a un progetto sociale promosso dalla Caritas di Madrid a sostegno delle persone senza fissa dimora. L'11 giugno, poi, a Gran Canaria e a Tenerife, il Papa Leone incontrerà le organizzazioni impegnate nell'accoglienza temporanea dei migranti. Daniele Piccini ha intervistato il segretario generale di Caritas Spagnola sugli aspetti sociali del viaggio del pontefice.
3: In Caritas preghiamo affinché questa visita segni un prima e un dopo per la nostra società. Lo dice il segretario generale di Caritas Spagnola, Maria González Dine, che ha presentato in un'intervista a Vatican News la realtà sociale della penisola iberica, meta del prossimo viaggio apostolico di Leone XIV. La dirigente dell'organizzazione caritativa ecclesiale definisce povertà ed immigrazione le urgenze più drammatiche del paese. Parla di una società frammentata, di un ceto medio indebolito, di famiglie in difficoltà, specie se a condurle c'è una donna sola, di un'esclusione sociale che nel 2024 ha colpito 4,3 milioni di persone, il 52% in più rispetto al 2007 e il 33% dei minori. Avere un lavoro in Spagna non protegge più e un lavoratore su 10 è povero. Per contrastare questa tendenza, spiega infine González Dine, la Caritas promuove progetti di economia solidale per includere gli immigrati nel mondo del lavoro, ma soprattutto spera che la visita del Papa mobiliti tanti giovani nel volontariato.
1: E torniamo agli esteri, ci spostiamo nella Repubblica Democratica del Congo, dove si registrano 350 casi confermati di Ebola. Al microfono di Lorenzo Giovanardi è intervenuto il virologo Fabrizio Pregliasco, che ha spiegato le caratteristiche del virus, evidenziando come, a differenza di altri ceppi virali, quest'ultimo non disponga né di una terapia specifica né di un vaccino.
4: La problematica principale è che non c'è una terapia specifica, mentre per ceppo Zaire ci sono degli anticorpi monoclonali, e nemmeno un vaccino. Quindi elementi che in qualche modo rendono più difficile il controllo e gli esiti di questa patologia, che anche per questo ceppo, come per gli altri, supera il 50% dei casi, soprattutto dei casi come in quel contesto che non hanno avuto nelle fasi iniziali un'assistenza sanitaria adeguata.
5: Le limitazioni agli spostamenti internazionali sono davvero utili per evitare la diffusione dell'Ebola, secondo lei?
4: È importante in tutti i focolai agire quando l'incendio è piccolo, quando c'è una piccola fiammella, perché nel momento in cui non si riesce a controllare questa piccola fiammella, come per l'incendio, questo prende il via. Quindi un'azione preventiva stringente è ciò che è necessario.
1: L'ex base navale jugoslava di Tivet, oggi perla del Montenegro per l'Adriatico a livello turistico, ospita il vertice tra l'Unione Europea e i partner dei Balcani occidentali, in un momento dove Bruxelles considera favorevole per rilanciare il processo di allargamento ai Balcani, sullo sfondo le guerre in Ucraina e Iran che condizionano ogni confronto sul futuro dell'Europa. E con la crisi energetica in corso, in Europa il nucleare è al centro di un forte rilancio strategico, con la Commissione dell'Unione che promuove l'atomo per garantire l'indipendenza energetica e abbassare i costi. Ieri in Italia è arrivato il primo via libera della Camera al disegno di legge sul ritorno della produzione di energia nucleare. Per capire di cosa si parla, Marco Guerra ha intervistato Nicola Armaroli, dirigente del CNR ed esperto del settore energia.
6: Soprattutto si parla di reattori piccoli, small, l'idea è che questi reattori debbono essere modulari, cioè si fanno degli impianti più piccoli rispetto ai reattori attuali che arrivano fino a 1600 megawatt e quindi ci si fermerebbe a 300 e questi reattori sarebbero prodotti in fabbrica, non costruiti in loco e portati in loco quasi terminati e messi in rete. Il problema è che questo tipo di reattori al momento sul mercato non esiste. È per quello che si parla di prospettive distanti 10, 15, 20 anni.
7: Il discorso dei rifiuti radioattivi.
6: Questo è un altro tema importante, perché un nuovo piano nucleare, questo lo richiede la legislazione europea, deve avere con sé la presentazione di un piano per la messa in sicurezza delle scorie, che è un deposito geologico profondo a 500 metri di profondità. Il famoso deposito nazionale, sono stati individuati una cinquantina di siti, ma al momento nessuno si è fatto avanti per poterlo ospitare. Ecco, questo è un problema non da poco.
1: La pagina della cultura, 100 anni dalla morte di Gaudí, un libro di Armand Puig, ne ricostruisce la figura attraverso le fonti alla LUMS di Roma, presentato anche la Newsday, realizzato da Andrea Mastrovito per la Torre di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia che il Papa inaugurerà a Barcellona il 10 giugno. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
8: Rigore storico e dimensione spirituale sono i due elementi che guidano Antoni Gaudì, vita e opera, il volume pubblicato da San Paolo e firmato da Armand Puig i Tàrrec. Attraverso le fonti documentarie, l'autore ricostruisce la figura dell'architetto catalano mettendo in luce il legame profondo tra fede, arte e architettura, centrale anche il rapporto con la natura, che Gaudì considerava espressione della creazione divina e punto di partenza per una continua ricerca di forme nuove. Non è il gotico, non è il neogotico, è Gaudì, osserva Puig, sottolineando l'originalità di un linguaggio capace di tradurre nella pietra il mistero cristiano e di continuare a parlare anche al presente.
1: L'Arma dei Carabinieri compie 212 anni. L'opera dei Carabinieri, dice il capo dello Stato italiano, reca un contributo di grande rilevanza alla sicurezza collettiva e al vivere quotidiano civile. È tutto per questa edizione. Grazie per l'ascolto da Luca Collodi, collaborazione tecnica di Alberto Giovannetti.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in blu, Social Club con Carlo Magistretti.
1: È stata ritrovata per caso in Germania una lettera autografa di Giacomo Leopardi datata a Bologna 31 maggio 1826. Era indirizzata da Leopardi al suo editore Antonio Fortunato Stella. È stata trovata presso una istituzione culturale in Germania, a Colonia, da un'allieva del corso di perfezionamento della Scuola Normale di Pisa. L'allieva si chiama Lucrezia Arianna e naturalmente complimenti e congratulazioni per questo ritrovamento in questo fondo di documenti presso una istituzione a Colonia in Germania, istituzione di cui non pronuncerò il nome per difficoltà oggettive nella pronuncia della lingua tedesca. Cosa contenesse questa lettera? Sono informazioni naturalmente di carattere commerciale, di accordi eccetera eccetera tra Leopardi e il suo editore, quindi niente di particolarmente diciamo interessante dal punto di vista della creatività del nostro poeta, però è comunque un ritrovamento che aiuta gli scrittori, gli studiosi a far luce ancora di più sulle vicende della vita di Giacomo Leopardi. Io sono Carlo Magistretti, questo è In Blu Social Club, il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli. Parleremo di poesia e fumetti tra poco. Iniziamo con un po' di musica, c'è Edoardo Bennato, Il gatto e la volpe.

Il gatto e la volpe, Edoardo Bennato, una canzone che in qualche modo ci porta nel mondo dell'infanzia, dei fumetti, con i due personaggi creati da Collodi. Adesso parliamo di questi argomenti in forma, diciamo così, opposta in qualche modo. Prima ricordiamo Marianne Satrapi, è stata una poeta del fumetto, una delle maggiori al mondo. È lei l'autrice di Persepolis e ci ha lasciati a soli 56 anni. Dicono i suoi cari, è morta di tristezza poco più di un anno dopo la scomparsa del marito e amore della sua vita. In uno dei suoi rari romanzi a fumetti, in realtà lei ne ha scritti solo tre, Pollo alle prugne è il terzo, dopo Persepolis e Taglia e cuci, Marianne aveva raccontato la storia di un suo prozio, suonatore di un antico strumento a corde, che andò in depressione fino alla scelta di lasciarsi morire per la disperazione causata dalla rottura dell'amato e insostituibile strumento. Era accaduto qualcosa di simile, per citare una grande donna del Novecento, a Simone Weil, la filosofa e attivista morta in Inghilterra di frustrazione e consunzione nel 1943, quando aveva solo 34 anni. Quando uscì Persepolis fra il 2000 e il 2003, Satrapi viveva già a Parigi da tempo, ma non aveva ancora ottenuto la cittadinanza. Era un po' il paradosso di essere autrice di uno dei libri in francese più venduti del suo tempo, restando però per le istituzioni una cittadina di serie B. Non sorprende infatti che il suo impegno per i diritti civili universali fosse massimo: l'avversione per le destre radicali nazionaliste, la lotta contro i pregiudizi razziali, siano stati tutti temi al centro del suo impegno di artista e anche di cittadina. In particolare si oppose al presidente Sarkozy quando retoricamente pose questa domanda: che cosa significa essere francesi? Alludendo alle rivolte che in quegli anni succedevano nelle banlieue parigine, animate da giovani definiti francesi di seconda o terza generazione. Ebbene, lei rispose al presidente: essere francesi significa proprio non porsi affatto questa domanda. Tutto del resto era cominciato proprio con Persepolis, romanzo a fumetti nel quale l'autrice racconta in un bianco e nero particolarmente affascinante, con un tratto quasi infantile, la sua storia, la sua vita in Iran prima della fuga in Francia, il passaggio da bambina a donna nell'oppressione subita in prima persona insieme con la sua famiglia benestante e progressista, perché avversa all'oscurantismo del regime islamista di Teheran. Persepolis, percepito come una denuncia del fondamentalismo, era anche però un atto d'amore verso il suo popolo e il suo paese. La fama raggiunta su scala internazionale anche grazie al film di cui fu regista, un film d'animazione bellissimo, recuperatelo se non l'avete mai visto, ne vale la pena, cambiò il clima intorno a lei, al punto che l'anno scorso le assegnarono in Francia la Legion d'Honneur, ma lei ha rifiutato la onorificenza per denunciare l'atteggiamento ipocrita della Francia nei confronti dell'Iran. Marianne Satrapi, nelle note biografiche, viene descritta come autrice franco-iraniana, ma in realtà il passaporto di Teheran da molti anni non l'aveva più. Dovremmo forse ricordarla come poeta e basta, i poeti non hanno patria se non il mondo intero. Tra poco parliamo ancora di fumetti, una polemica tutta italiana legata a Topolino.

periodo in cui nel mondo della cultura e dello spettacolo le polemiche fioccano. Ieri vi raccontavo di Ari De Luca e il festival di Salerno, con insomma, che ha rinunciato e ha chiesto di non partecipare a Ari De Luca, che doveva essere l'evento di apertura, la sua lezione, possiamo dire, doveva essere l'evento di apertura. Oggi la polemica riguarda Topolino. Allora, parliamo di un autore di Topolino, Roberto Gagnor, allontanato per avere battibeccato sui social con alcuni lettori. Lo sceneggiatore Roberto Gagnor collaborava con Topolino da 23 anni e poi su Facebook commenta i fan che non avevano gradito l'ultimo numero di Paperinik, che tra l'altro non era neanche scritto da lui. E così è stato messo alla porta. I lettori vanno rispettati, ricorda il direttore di Topolino, Alex Bertani. E questo accende un grande dibattito sul diritto di critica e in questo caso sul diritto di criticare le critiche. Ora, quello che è stato scritto da Gagnor ci interessa fino a un certo punto. Qualcuno dice che lui abbia offeso dei lettori adulti, naturalmente, ecco, che hanno criticato sui social quell'ultimo numero di Paperinik e quella storia di Paperinik. Lui l'ha fatto con ironia, almeno dal mio punto di vista, leggendo le cose che ha scritto si capisce che è ironico, magari un po' tagliente, ma questo è stato visto da qualcuno, alcuni fan appunto, come un'offesa molto grave. Sono alcuni fan insorti su un forum specializzato minacciando di disdire l'abbonamento, chiedendo l'allontanamento dello sceneggiatore, cosa che il direttore Bertani effettivamente fa. A Gagnor sono arrivati comunque tanti messaggi di solidarietà. Lui ha detto: ci sto male perché Topolino era una parte della mia vita. In effetti, dopo 23 anni è abbastanza evidente che possa essere così. E aggiunge: non mi pento di quello che ho scritto. Il mio post era giocoso, non sanno cogliere l'ironia. Il direttore ha dato a questi hater un peso che non dovrebbero avere. Avere paura di un commento online è la fine della creatività. Queste le parole dello sceneggiatore Gagnor. C'è da aggiungere per la cronaca che da quando Bertani è il nuovo direttore di Topolino non è il primo caso di autori e sceneggiatori storici che in qualche modo, in un modo o nell'altro, hanno lasciato la redazione del giornale più letto tra i giornali per i bambini.

E ora parliamo di cinema e andiamo a Taormina, anteprima assoluta italiana della terza stagione di House of the Dragon, con parte del cast presente, poi altri ospiti importanti come Helen Mirren, Russell Crowe, Franco Nero, Giancarlo Giannini, Clive Owen. E questo è soltanto un piccolo assaggio di questi degli ospiti e dei momenti preparati per la 72esima edizione del Taormina Film Festival, che inizia il 10 e finisce il 14 giugno e quest'anno avrà come madrina Anna Valle. È stato presentato il programma ieri a Roma. Tra gli appuntamenti di questa edizione ci sarà anche la consegna del Golden Globe al documentario Brunello, il visionario garbato, dedicato a Brunello Cucinelli, che è un documentario diretto niente meno che da Giuseppe Tornatore. Questo per quanto riguarda Taormina. Noi tra poco invece parliamo di un altro piccolo festival.

Come vi dicevo, ora parliamo di un altro festival piccolino, perché si chiama proprio Little Lucy, quindi già del nome dichiara di essere un piccolo festival, però poi piccolo mica tanto. Un festival letterario piccolo, così è il sottotitolo, dal 13 giugno al 29 agosto, nel giardino della libreria Sopra la Penna a Lucignana, in provincia di Lucca, ecco perché Little Lucy. Ideato dalla poetessa Alba Donati, quest'anno è sul tema del ritorno e dei luoghi abbandonati o riconquistati, un tema molto affascinante. Parlando di ritorni, il più celebre racconto di un ritorno a casa avventuroso e complesso è quello dell'Odissea. Allora, sabato 13, Nicola Gardini presenta il più bel romanzo del mondo, pubblicato da Garzanti, e invita a rileggere il poema omerico con le letture di Laura Cioni. Il 20, Tony Servillo riceve invece il premio Scrivere sull'orizzonte della collina e leggerà le poesie di Giovanni Pascoli. Il 27 giugno l'antropologo Vito Tetti, studioso della Resistenza, dialogherà con Orlando Donati e Giovanna Niccoli, e poi ci sono tantissimi altri appuntamenti fino al 29 agosto. Più avanti avremo certamente modo di citarli e approfondire.

0: Ora parliamo di un libro interessante perché ci serve a capire un po' di più le cose. Scritto da Carlo Bonini e Franco Gabrielli, è intitolato Contro la paura, è pubblicato da Feltrinelli. Vediamo chi sono gli autori: Carlo Bonini, vice direttore di Repubblica, invece Franco Gabrielli è professore di pratiche di public management alla Bocconi e ha ricoperto vari incarichi anche pubblici. Forse vi ricorderete che per un certo periodo è stato il capo della polizia, appunto Gabrielli. Insieme hanno scritto un libro che si intitola Contro la paura. È un libro che usa i dati ufficiali certi per analizzare e vedere se è vero che viviamo in un periodo particolarmente pericoloso dal punto di vista dell'incolumità pubblica come cittadini. Bonini e Gabrielli dimostrano che l'approccio puramente securitario è del tutto fallace. Per esempio, un tema sicuramente che è stato ed è nel dibattito politico è quello degli sbarchi degli immigrati. Dati alla mano, con 310.000 sbarchi con l'attuale governo e 210.000 con i governi precedenti, si vede che con questi ultimi anni di governo sono aumentati gli sbarchi degli immigrati. E non è vero dunque che ci sia stato, per esempio, come qualcuno dice, un calo negli ultimi anni. Negli Stati Uniti, per esempio, e questa è una dimostrazione ancor più antica, esiste, come sappiamo, la pena di morte in molti stati degli Stati Uniti. Però questo non ha mai prodotto una società pacificata senza morti violente. Anzi, sappiamo benissimo che probabilmente è la libertà di vendita delle armi una delle cause principali di morti violente negli Stati Uniti. E allora entra in campo su queste tematiche, in questi, diciamo, argomenti che possono sembrare complessi e che spaventano, il libro di Bonini e Gabrielli, che propongono di rimuovere il pregiudizio su questi temi e affidarsi esclusivamente all'analisi dei dati che ci dicono se è vero o non è vero quello che viene raccontato dai politici, i quali politici spesso ovviamente devono raccontare le cose come conviene più a loro. E quindi, se volete approfondire da questo punto di vista questo e altre tematiche, il libro di Carlo Bonini e Franco Gabrielli, Contro la paura, pubblicato da Feltrinelli, è una lettura sicuramente interessante e utile per approfondire e capire.
1: In blu, Social Club, Social Club.
0: Questa sera su TV 2000 c'è un film in prima TV, un film francese del 2019, si chiama Venezia chiama. Allora, è la storia di un ragazzo che vive con due genitori abbastanza presenti. Il padre è un padre affettuoso, anche un po' stravagante. La madre è eccentrica, mentalmente fragile ed è convinta che biondo è più bello, dunque continuamente si tinge i capelli di biondo. Vivono in una roulotte, mentre attendono da anni i permessi per costruire la casa dei propri sogni sul terreno che hanno acquistato. Il vero protagonista è il figlio Emile, che prova spesso imbarazzo per questa situazione, soprattutto perché desidera sembrare normale agli occhi dei suoi coetanei e anche della ragazza di cui si è innamorato, Pauline, che un giorno lo invita ad andare con lei a Venezia per assistere a un concerto alla Fenice. E qui il ragazzo intravede l'occasione di vivere il suo primo grande amore, di fare il suo primo grande viaggio della vita, ma il suo entusiasmo si spegne quando i genitori decidono di accompagnarlo in roulotte con tutto il resto della famiglia, trasformando questo viaggio in una avventura rocambolesca on the road. Tra momenti teneri, situazioni surreali, inattese rivelazioni, Emil farà questo viaggio che diventerà però anche un viaggio di crescita che lo porterà a confrontarsi con la complessità della famiglia, con la fragilità dei sentimenti, con le sorprese della vita. E sullo sfondo c'è Venezia, che è uno sfondo sempre bellissimo da vedere. Il film Venezia chiama inizia stasera alle 21:15 su TV 2000. In prima TV, naturalmente, come vi dicevo prima. Se vi perdete questo film e lo volete rivedere, allora sappiate che c'è la nostra app Play 2000, che è gratis, la potete scaricare sul vostro smartphone e così trovate i contenuti di TV 2000, di In Blu 2000 e tantissime altre produzioni specifiche per la piattaforma della nostra app Play 2000. È gratis, la cercate sullo store del vostro smartphone e la installate e avrete tutto questo e molto di più a disposizione. Siamo arrivati alla fine di In Blu Social Club. Io sono Carlo Magistretti, grazie per averci seguito. Il nostro spazio dedicato alla cultura e agli spettacoli torna lunedì, sempre qui, stessa ora, stessa radio. A tutti voi buona serata, buon weekend.
1: In Blu Social Club con Carlo Magistretti. In Blu, la radio con tante radio dentro.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN ricorda Don Romeo Cavedo. Dalle teche di RCN proponiamo l'edizione 2020-2021 del corso biblico tenuto dal teologo cremonese al Centro Pastorale Diocesano di Cremona.
1: Ricevo una richiesta di Romanello 39 libero.it, il quale mi dice: sono anni che seguo le sue omelie e le sue lezioni stimolanti e illuminanti, ho letto due libri, Gulber, Le due vie, Pietro e Paolo, Brandon, Gesù e gli zeloti, e un altro, Processo a Gesù, zelota, sedizioso e sovversivo. Farebbe piacere, se ha avuto occasione di leggerli, avere un suo parere su questi scritti abbastanza sconcertanti. Devo dire che non li ho letti e sono così vanitoso da pensare che posso immaginare cosa dicono. Gulder non lo conosco, Brandon sì, so che ha scritto varie cose. Ci sono delle cose che certamente hanno senso in questi libri. Secondo me il loro difetto è quello di voler trovare una soluzione definitiva per certi misteri e certe nostre mancanze di conoscenza di come sono andate veramente le cose. Cioè, più che di essere dei ricercatori che cercano di capire che cosa veramente è successo, queste persone corrono a cercare una soluzione che sia logica per noi e la danno per certa. Direi non tenendo in nessun conto, e forse in questo caso sono magari più oggettivi di me, non tenendo in nessun conto che in fondo si tratta di fenomeni che riguardano una realtà che ha cambiato il mondo in maniera positiva. Cioè, se anche nel cristianesimo sono successe cose complicate e c'è stato qualche trucco o qualche invenzione o ci sono stati dei dissidi e dei problemi, questi vanno studiati. Ho l'impressione che molti lo fanno cercando di dimostrare che è stato tutto un imbroglio. Anch'io sono del parere che qualche imbroglio c'è, però il mio spirito è quello di difendere il valore positivo, perché alla fin fine, nonostante abbia complicato le cose, il cristianesimo ha cambiato il mondo, il nostro mondo si intende, non quello degli altri continenti, che allora non si sapeva neanche che esistessero, e ho l'impressione che l'abbia cambiato in meglio. Di solito questi libri demoliscono soltanto. Io cerco di demolire qualcosa per vedere se sotto c'è qualcosa di più prezioso di cui non ci eravamo accorti, ma forse sono semplicemente una persona vanitosa che crede di essere più brava degli altri. Bene, adesso comincio a parlare di quello che devo dire, che tra l'altro è molto simile a questa presa di posizione che ho cercato di illustrarvi. Nella messa di ieri io ho fatto notare una realtà di cui di solito non ci si accorge, e cioè che nel Vangelo di Marco i 11 apostoli, cioè 10 apostoli a dire il vero, 10 che facevano parte del numero dei 12, sono completamente assenti da tutto il racconto della passione. Dei famosi 12 sono presenti soltanto 2 individui, Giuda, il traditore, e Pietro, il quale ha partecipato, è stato presente e ha cercato di capire cosa stava succedendo. Dicevo domenica che probabilmente, quando si è accorto che la profezia di Gesù tu mi avrai tradito due volte prima che il gallo canti. Quando si è reso conto di questo, Pietro piange. E il testo non ci dice se ha continuato a stare attento a quello che accadeva o se è anche lui scomparso, si è ritirato in solitudine, non lo sappiamo. In ogni caso, tolto Pietro e Giuda, gli altri sono completamente assenti, non vengono nominati. Ci sono soltanto le donne. Ci sarebbe da fare una lezione intera sul fatto di questa presenza delle donne che da lontano, cioè anche loro stanno indietro, perché anche loro, ma hanno diritto le donne di aver paura in una situazione così violenta come quella della crocifissione di una persona contro la quale si sono messe una quantità di autorità. Quindi è giusto, stanno da lontano, però vogliono capire, vogliono vedere e soprattutto hanno un'attitudine umana, vedere dove lo seppelliranno. Il fatto che il testo di Marco non dica niente di quello che i 10 apostoli rimasti stavano facendo in quel momento è incomprensibile. Quello che mi meraviglia è che per secoli si sono lette queste storie della passione, ma nessuno si è mai veramente domandato, tranne forse i Brandon e gli altri di cui ho parlato prima, nessuno si è mai domandato ma dov'erano gli altri. E perché dopo ridiventano i protagonisti mentre qui sono stati completamente assenti? È per esempio una scelta narrativa di Marco? Matteo e Luca copiano da Marco e direi non hanno il coraggio di cancellare o di capovolgere quello che Marco dice. Per cui anche Matteo e Luca in fondo danno l'impressione che gli apostoli non parteciparono direttamente, non furono presenti in maniera fisica a quello che stava succedendo. Erano scappati via per paura. E erano, diciamolo pure, un po' dei vigliacchi i quali, per salvar la pelle, Gesù del resto gliel'aveva concesso questo. Non preoccupatevi di me, fuggite, nascondetevi. Gliel'aveva permesso questo. E loro avevano detto, no, vedrai che noi... Invece Gesù ha indovinato. Si sono tirati da parte. E allora la mia domanda che ho fatto ieri era, da dove hanno preso allora tutte quelle notizie che riguardano i singoli momenti di quello che è accaduto prima con il Sinedrio, poi con Pilato, poi come andarono le faccende nel corso della crocifissione? Come hanno fatto a informarsi di tutti questi dati? E la risposta potrebbe essere, dopo un po' di tempo, dopo 2 o 3 anni, hanno cominciato a interrogare le persone, hanno cercato di ricostruire come potevano essere andati i fatti, e questo è possibilissimo. Tant'è vero che molti studiosi hanno detto che probabilmente prima che esistesse il Vangelo di Marco, anni 60-70, probabilmente esisteva già un racconto scritto della Passione che è andato perduto nella sua forma originaria, ma che è stato alla base di quello che poi Marco, Matteo e Luca hanno cercato di raccontare, come se sapessero come sono andate le cose. Cioè, probabilmente è esistito, non sappiamo bene dire, possiamo dire a occhio e croce, verso gli anni 40, dal momento che la crocifissione è attorno agli anni 30, 33. Intorno agli anni 40 esisteva già la ricostruzione di quello che era accaduto, una ricostruzione che era stata fatta probabilmente interrogando persone, cercando di analizzare quello del quale i 12 non erano stati testimoni oculari. E può darsi che il testo sia sostanzialmente coerente e dica effettivamente quello che è successo. Ecco. Io per esempio direi che il modo con cui vengono raccontate le cose nella storia della Passione, certo, è fatto da persone che amano Gesù, è fatto da persone che vogliono esaltare il compito di salvezza ispirata da Dio che Gesù ha portato nel mondo. I libri di cui si parlava prima, quelli di Gulder e Brandon, non rispettano questa dignità, direi questa sincerità supposta che noi invece attribuiamo a questi testi e a queste persone che li hanno scritti. Forse sono più oggettivi loro di noi. Noi però, tenendo conto dell'elevatezza, direi, di quello che è accaduto, preferiamo essere generosi nella lettura del testo, anche se cerco di essere non troppo generoso, tant'è vero che io metto in evidenza tutte le incongruenze che ci sono. E per andare avanti, parlando soprattutto di Paolo, perché è di questo che noi in fondo stavamo parlando, arrivo a dire che probabilmente Paolo non ha, dopo essersi convertito, e la volta scorsa abbiamo ragionato molto su in che cosa consistesse questa conversione, cioè Paolo dopo essersi convertito, secondo quello che lui dice nella lettera ai Galati, non si è preoccupato di andare a trovare gli apostoli, i dodici, che nel frattempo erano diventati 11 per colpa di Giuda cacciato via, erano stati, secondo Luca, ma Luca scrive dopo Paolo, erano stati reintegrati a far 12 mettendoci dentro Mattia, per mantenere il numero 12, e su questo storicamente dubito molto anch'io. L'idea dei 12 deve essere molto tardiva. Ricostruiamo quello che è andato perduto nel corso dei tempi. È tutta materia che fa parte della revisione storica operata da Luca. Matteo non dice niente, il Vangelo di Matteo non prospetta una specie di ricostituzione di un collegio dei 12. L'idea di un collegio dei 12 è lucana. Sto già confondendo le cose. Allora dicevo, noi volevamo capire perché Paolo non ha, invece di andare dai Nabatei, vi ricordate che ho raccontato la volta scorsa, invece di andare a Petra, dove non sappiamo cos'è andato a fare, supponiamo che sia andato a predicare il Vangelo. Vangelo voleva dire quello che lui pensava, però, non quello che pensavano gli altri 12. Vabbè, il suo Vangelo. Non siamo sicuri che sia andato per questo. Supponiamo che sia andato per questo. Sarebbe stato lì 3 anni. Dopodiché è andato a Damasco e non si è preoccupato di andare a Gerusalemme o in un altro posto dove però si trovavano i famosi 12 o 11 che fossero. Perché non l'ha fatto? Questa era la domanda che già ci eravamo posti. Secondo Luca, nel suo racconto degli Atti, è andato a cercare i 12, ma nella lettera ai Galati lui dice di non esserci andato. E le due cose sono contraddittorie e non vanno d'accordo. Perché secondo Luca, Paolo, insieme con Barnaba, Barnaba è nominato anche nella lettera ai Galati, quindi è certo un personaggio importante. Ecco. Secondo Luca, Paolo con Barnaba, subito dopo la conversione, o molto presto dopo la sua conversione, si è riunito agli altri apostoli e insieme con loro ha partecipato alle prime missioni a Cipro, poi nella parte meridionale dell'attuale Turchia, quindi non nella Galazia interna, ma alle coste, vicino alle coste, ha lavorato ad Antiochia insieme con tutti gli altri. Questo è Luca. Luca mi fa capire che Paolo si è subito inserito dentro nel movimento cristiano, chiamiamolo così. Quello secondo cui ad un certo punto ad Antiochia vennero chiamati cristiani. E avevo già fatto notare in un altro incontro che la parola cristiani non è una parola greca, ma è una parola latina. In greco sarebbero diventati cristocoi o roba di questo genere. Quell'ani, italiano, ecco, mentre spagnolo è diverso, e questo aggettivo, anus, è tipicamente italianus, è latino. E si poteva aprire una parentesi per dire, ma allora, erano già in contatto con qualcuno che parlava latino ad Antiochia? Altro elemento storico, questa volta direi positivo, a favore di una diffusione del cristianesimo riuscita bene e con onestà, negli anni 40-42. Questa è una cosa a cui ho già accennato in altri momenti, che sarebbe estremamente interessante per ricostruire come sono andate le cose. Il Paolo di Galati invece aspetta 7-8

Potrebbe anche darsi invece che è andato per capire che cosa ha in testa Pietro. Non tanto su Paolo, ma su quello che si deve fare in nome di Gesù. Cioè va per curiosità, prende l'iniziativa di andare a parlare con Pietro perché si rende conto, di nuovo parentesi, gli altri non esistono. Cioè Tommaso, Filippo, non ci sono più, nessuno se ne occupa. Dove sono finiti quelli? O ci sono un sacco di leggende, uno sarebbe andato in India, l'altro sarebbe andato in Africa, può anche darsi, ma questo è semplicemente tutto leggendario. Cioè può essere vero, ma non ci sono prove, non ci sono documenti che lo confermano. È vero che il cristianesimo arrivò in Iraq, forse arrivò addirittura ai confini della Mongolia, però non abbiamo la documentazione di tutto questo. Privi di documentazione non possiamo conoscere nulla. Lui va da Pietro perché dopo una decina d'anni, 8 anni, un sacco di tempo, per cercare per la prima volta di avere un reciproco giudizio su due modi diversi di concepire la propaganda cristiana. Perché Pietro non la pensa come Paolo. Ecco. Allora, adesso torno a Paolo e mi domando, ma perché Paolo ha voluto fare tutto da solo? Perché nei primi anni, secondo quello che dice la lettera ai Galati e non Luca, sia pure insieme con Barnaba, però ha cercato di operare in maniera diversa, indipendente dagli altri. Tra l'altro bisognerebbe anche precisare con esattezza che cosa c'era di nuovo in San Paolo. E dalla lettera ai Galati sembra di capire che quello che Paolo voleva assolutamente ottenere era che i pagani sono pari agli ebrei e che quindi la predicazione dell'importanza di Gesù Cristo deve essere per natura sua non limitata agli ebrei, ma deve essere estesa anche ai gentili, alle genti, a quelli che si potevano chiamare i pagani, ai non ebrei. Quindi elimina quella differenza di valutazione della relazione con Dio tra l'ebraismo, che adesso diventerà cristianizzato, e il mondo pagano. Lui ritiene che la prima cosa importante è l'uguaglianza, se non addirittura, a pensarci bene, per quello che riguarda lui, la priorità è quella di evangelizzare ai pagani. Bisogna rendersi conto che questa è una scelta assolutamente rivoluzionaria per l'ebraismo, perché l'ebraismo riteneva di essere il popolo santo che Dio aveva scelto, che erano consapevoli gli ebrei di non essere stati all'altezza di quello che Dio voleva da loro. Abbiamo già visto in altre lezioni precedenti che soprattutto da Daniele in poi avevano chiesto perdono per questo. Avevo anche un salmo qui che potrei leggervi, ma tralascio. Avevano sinceramente chiesto perdono perché non erano stati all'altezza dei loro compiti. E avevano accettato il fatto che Dio li avesse abbandonati e li avesse messi nelle mani dei pagani senza

più difenderli, impedendo loro di essere veramente ebrei e di poter osservare la legge, Dio non li aiutava più neanche in questo. E onestamente, soprattutto nel libro di Daniele, dicevano: hai fatto bene, Signore, a castigarci, perché meritavamo questo castigo. Ecco, cioè, questo è il mondo ebraico, bisognoso di essere rispettato, amato, questo mondo penitente. Forse non tutti gli ebrei vivevano e si pentivano allo stesso modo. Erano soprattutto quelli che noi chiamiamo i farisei, che ragionavano così e dicevano: speriamo che il Signore accetti la nostra confessione. Noi riconosciamo di aver sbagliato, di aver peccato. Ci insegni il Signore cosa dobbiamo fare. Ecco. Tutto questo Paolo probabilmente lo ha condiviso, perché all'inizio perseguitava i cristiani, li rincorreva, cercava, ecco, ma quando, come, perché gli è venuto in mente ad un certo punto, perché di nuovo è soprattutto Luca il quale parla di questa ricerca, Paolo si limita a dire di aver sbagliato, di correr dietro a questi cristiani per... non sappiamo tra l'altro se quando correva dietro a questi cristiani, preferisco non usare la parola perseguitare, ecco, quando andava a cercare i cristiani voleva forse capire perché credevano in Cristo, perché in origine riteneva che la condanna di Cristo fosse stata semplicemente una condanna giusta, forse. Ma da dove gli è venuta questa idea che invece bisognava occuparsi dei pagani? È quasi inspiegabile tutto questo. Bisogna occuparsi dei pagani alla stessa maniera con cui ci si occupa degli ebrei. Questo era incomprensibile, per Pietro tutto questo era incomprensibile. Allora ecco, scusate se di nuovo, non sono, ma non è facile arrivare a delle conclusioni. In ogni caso, questo potrebbe spiegare perché Paolo ha ritardato molto prima di andare a conoscere Pietro. Quando poi è andato a conoscere Pietro, probabilmente si sono messi d'accordo e hanno preso quella decisione fondamentale. Pietro diventa colui che si occupa soprattutto degli ebrei che devono convertirsi e diventare cristiani. Paolo, secondo Luca, Paolo, anche lui nei suoi viaggi va a cercare dove sono gli ebrei. Quindi non è che Paolo, il Paolo di cui si parla nel libro degli Atti degli Apostoli, non è Paolo che corre dai pagani. Negli Atti degli Apostoli si dice che in ogni città dove va, Paolo va a cercare gli ebrei. Cerca di farsi conoscere dagli ebrei. È vero che non appena li ha conosciuti e è stato accolto e gli ebrei sono contenti di averlo visto, si dedica ai pagani. Nella lettera ai Galati dà l'impressione che già dalla nascita lui era fatto per i pagani, non per gli ebrei. O, per dirla in maniera più moderna, era per l'uguaglianza degli uomini, eliminando completamente la differenza ebrei-non ebrei. E qui un bravo storico dovrebbe domandarsi: ma è possibile supporre,
nel mondo antico la visione di una uguaglianza dell'uomo perché uomo, cioè i diritti dell'uomo. È pensabile nel mondo antico una concezione nella quale gli uomini sono tutti uguali di fronte a Dio? Secondo me questa idea non è ancora accettata da tutti neanche oggi. Figuriamoci se era accettata dal mondo antico. Nel mondo antico ogni villaggio considerava straniero, estraneo, l'abitante di un villaggio vicino perché il dialetto che parlava era diverso. Quella che adesso si chiamerebbe questa specie di populismo, di regionalismo, campanilismo, era la sostanza del mondo antico. L'impero romano, a un certo punto, riesce a tenere tutti a bada perché inserisce l'idea del Pantheon. Noi adoriamo ogni divinità, noi adoriamo ogni popolazione, con poche condizioni giuridiche, a condizioni che ricordino che alcune leggi fondamentali stabilite dal Senato romano devono essere osservate da tutti. Tentano cioè di romanizzare tutto. Scavalcando, ignorando, lo fanno con forza, lo fanno con intelligenza. Nasce per la prima volta un qualche cosa di universale, dove conta di più quello che è uguale per tutti rispetto alle differenze che distinguono i singoli gruppi. È forse questa cultura che ha indotto Paolo a dire basta con la distinzione ebrei e pagani? Allora dovremmo dire i problemi che abbiamo incontrato per cercare di capire le scelte religiose di Paolo si possono risolvere dicendo: Paolo, pur essendo ebreo, in realtà ragiona come un romano. Non direi come un ellenista, perché in fondo l'ellenismo, quello che viene da Alessandro Magno, ha di nuovo ripartito il mondo, per cui l'Oriente non è la stessa cosa dell'Occidente, per cui la Mesopotamia ha una cultura che non è quella della Gallia. Allora Paolo è diventato quel che è diventato a causa della sua latinità, perché è cittadino di Tarso. Ma capite che tutto questo fa a pugni con quello che Paolo dice di se stesso: ebreo, figlio di ebrei, tribù di Beniamino, osservante della legge, del tutto dedicato a questo. Ecco perché qualche volta mi è scappato detto: Paolo è una persona